0: su Pleasure Night Major League.
1: Ora, grazie ad Abbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
0: What? Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

pomeriggio, 15.06 nella casa tuo fratello Muva, al microfono, come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la classica citazione al nostro Joe, santissimo Joe, anzi santissima badante che mi ha riportato a casa mentre dormivo. E anche Joe mi sa che dormiva in quel tragitto in auto che ci ha visti protagonisti.

0: È tornato un raggio di sole splendido, mago, ma sì, fando le ciance, mago, ti devo fare i complimenti, complimentissimi, perché ti ho visto ieri in quel dì, che oggi come presentatore del grande pianista Freddie Mercury.
1: Assolutamente.
0: L'hai presentato bene. Sì. È stato grande Freddie, ma anche tu un grande presentatore, mago, grande mago, oh mago.
1: Grazie, grazie. Cosa è successo? Ieri siamo stati invitati dalla famiglia Nordio a pranzo, bellissimo, buonissimo tutto, una giornata incredibile in cui finalmente comunque abbiamo fatto un po' di team building e fra l'altro ci siamo anche molto rilassati, devo dirvi la verità. All'interno di questo pranzo poi si è cantato, io ho cercato di fare il presentatore della situazione non essendo proprio intonatissimo, ma passiamo a voi e non più a noi. Al 393 7366 240, io vi voglio chiedere: qual è il sogno del lunedì? Hai un sogno celato dentro di te? Raccontamelo al nostro numero. Nel frattempo Topic e Becky G con Sorry Puppy.

0: a una nuova settimana, un lunedì, è il 18/5/2026. Abbiamo iniziato con la canzone Dreamer di Martin Garrix, poi remixata comunque, e dice: adesso so quello in cui credere, sono un sognatore. Ci sono sognatori o sognatrici all'ascolto? 393-7366-240 per dirci uno o più dei vostri sogni. C'è lui che dice:
1: sarò anche banale, ma sogno un letto da stamattina. Vabbè. Sono svegliato prima dell'alba e non ce la posso fare, non ce la faccio. Oggi dai che è quasi sera.
0: Oggi non ce la si fa, non ce la si fa. Molto lunedì, vero? C'è chi scrive: buon pomeriggio Muva, bentornato nella casa magica di Peter Pan. Io sogno, cioè già che lo dici così, secondo me è difficile che lo realizzi come sogno. Patata della collega, questo è il mio sogno. Lo è sempre e finché non si finalizzerà, resterà un sogno. Molto bene.
2: Io ho un sogno.
3: Quale sogno?
2: Avere un sogno.
0: Esattamente, esattamente. Adesso c'è la boombox track di oggi, boombox track che va a pescare anche delle novità per quanto riguarda la musica urban. Non mi piace molto definirla musica urban, ma per farvi entrare

0: Ardon con Retail Therapy, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora raga, ogni giorno nuova ricerca, ogni giorno artisti nuovi, ogni giorno mi impegno per portarvi sulla tavola un po' di cose inaspettate, come la Boombox Track, la canzone novità e per esempio anche la perla del pirla che parla. Oggi vorrei raccogliere, visto che è lunedì, è un giorno in cui ci lasciamo molto andare, invece mi piacerebbe farvi sognare. Mi raccontate un vostro sogno della vita al 393 7366 240. Nel frattempo i The Colors con Rolling Stones.

da Joel Corry. Allora, io vi ho chiesto: avete un sogno? C'è lui che dice: il mio sogno è essere il numero uno DJ dubstep e deathstep in Italia. Allora, dubstep ce l'abbiamo ben presente. In questi anni ho cercato di spingere qualcosina anche all'interno dei programmi che ho condotto per quanto riguarda la dubstep. La deathstep mi è un po' sconosciuta. Gli ho detto: mi puoi fare un esempio? E lui mi ha scritto: Cod Pandorum Unicorn Zombie Apocalypse. Molto bene, sentiamo. Allora, fin qua

puntata. Ok, abbiamo capito più o meno com'è la situazione della Dead Step. Se vi piace, vi abbiamo aperto un nuovo link. Abbiamo anche quello che potrebbe essere un domani il DJ numero uno Dead Step. Unicorn Zombie Apocalypse. Bene, bene. Cioè, gli unicorni zombie che creano l'apocalisse. Ci manca solo questo nel 2026 per creare un po' di sobbuglio in più. Odenefazzo, Romeo Luisa.

0: Sport. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: all'interno di Muva, nella casa.
1: Sì. Oggi mi sono svegliato con una canzone.
0: Sì.
1: Tette!
0: Tette? Va bene, ma tu intendi. Grande successo, grande successo, soprattutto perché abbiamo cantato di una passione di molti e di molte anche. Fra l'altro, io credo molto nelle sincronicità, nelle sincronie della vita. Tu mi hai nominato questa cosa e mi ha scritto Herman Medrano, visto che nella prima mezz'ora vi domandavo al 393-7366-240 quale fosse uno dei vostri sogni del lunedì, piccolo o enorme, utopico o realizzabile. C'è lui. C'è Herman che mi ha scritto il suo sogno, che secondo me è un po' utopico, devo dirvi la verità. Dice: faccio un sogno ricorrente, tutti al mondo completamente nudi e nessuno se ne vergogna, nessuno nemmeno eccitato sessualmente dalla cosa. Mi gioco il 69 sulla ruota di Resana. Allora, questa è una cosa un po' difficile, posso dire. Abbiamo realizzato un piccolo sogno invece del nostro ascoltatore che diceva: vorrei essere il numero uno DJ dubstep e deadstep in Italia.
2: Stavo pensando, no? Che è difficilissimo che la deadstep vada per radio.
0: Sì.
2: Già Skrillex fa fatica di suo, per intendere.
0: Noi lo passiamo.
2: Però se facessi una bella hit, sulla perla di pirla che parla potrei anche finirci, Ci devo lavorare sopra.
0: Allora, lavoraci sopra. Per entrare all'interno della perla del pirla che parla, sai che deve essere una cosa evocativa, non troppo violenta, cioè che riesca a dialogare un po' con tutti, ok? Anche perché becchi uno lì nell'angolo e gli dici: vuoi ascoltare il mio nuovo disco? E lui:
3: non mi

0: Together. Insieme stiamo cercando di analizzare i vostri sogni al 393-7366-240. Comunque sia, questo programma a me piace perché di solito partiamo con una micro introduzione e poi arrivano i pensieri intrusivi a cavolo. A cavolo. Eccolo appunto. Cioè ne abbiamo molti, devo dirvi la verità, di pensieri intrusivi, tipo così, dal nulla. Molto bene, poi continua, non vorrei però lasciarvelo per tutto il tempo. Stiamo cercando di capire innanzitutto se il prossimo DJ numero uno dubstep e deadstep si sta mettendo all'opera per farci una canzone. C'è anche lui che ha un sogno, sentiamo.
1: Ciao mio fratello Muva.
0: Ciao.
1: Un sogno del lunedì, sì. È sia utopico che realizzabile perché dipende uno cosa fa nella vita alla fine.
0: Certo.
1: Sarebbe bello passare il lunedì a letto, ma non a fare cose, a dormire senza fare niente. È una cosa che sto cominciando a desiderare da matti.
0: Beh, assolutamente, ne abbiamo bisogno di non fare niente, anche perché siamo sempre intrattenuti, abbiamo sempre il cellulare in mano, stiamo sempre guardando qualcosa, dobbiamo stare fermi e io sono il primo che fatica a farlo. Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure.

0: cronicità delle cose, non era pianificata questa canzone con il messaggio che era arrivato poco fa, però è capitata, è andata così. Allora c'è lei che dice:
1: ciao Muva,
0: ciao,
1: senti, io però faccio una citazione da Scary Movie.
0: Ma no,
1: qual è il tuo sogno? Avere un sogno.
0: Ma l'abbiamo messa poco fa, ma come l'abbiamo messa poco... qui non sei stata sincronica, cara amica.
2: Io ho un sogno.
3: Quale sogno?
2: Avere un sogno.
0: Esattamente, quella lì, quella lì. Adesso io ho il sogno di sentire Marco Boffo nel nostro More Music in the Mix. Chissà se si avvererà.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Pizza Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time to...

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a Marco Boffo, che dovrebbe essere anche alla scoffo, all'ascolto. Facciamo un saluto fatto bene a lui.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno cari.
1: No, vabbè, è lunedì raga, fra poco. Grazie Marco.
0: Davvero molto bene. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

diciamo un po' all'immagine della cheerleader. Fondamentalmente all'interno di questa canzone Gwen Stefani dice una cosa: ci sono già passata alcune volte, quindi non succederà semplicemente così, perché io non sono una ragazza che ci sta, non sono una ragazza che ci sta. Fondamentalmente all'inizio della sua carriera le hanno dato della ragazza facile, questa canzone invece ha detto ormai ho fatto esperienza, non sono una che puoi, come dire, intortare in questa maniera. E appunto all'interno di questa canzone parla di questo. Nella boombox track di oggi invece abbiamo ascoltato Retail Therapy. Retail Therapy è lo shopping terapeutico, la terapia dello shopping, cioè quando tu vai fuori, hai l'umore un po' così e fai compere per sistemarti un po' la giornata. No, oggi sarà così per qualcuno? 393-7366-240. Ormai sta diventando il programma dei pensieri intrusivi, per cui andiamo a spizzichi e bocconi qui e lì, qui e lì. Fra l'altro io ho un piano anche per non andare sempre sulle cose polarizzanti come ragazza facile, ragazza difficile, cioè non c'è solo il bianco e nero nella terra, per cui ho trovato un articolo che ci può riportare indietro nel tempo, ma non vi dico niente perché adesso arrivano Gordo e Rainer Sonnenfeld con Loco Loco.

0: la parentesi lottatori di Suno, perché Suno è una delle intelligenze artificiali più usate per creare musica nei giorni nostri. Però abbiamo ascoltato Hollaback Girl di Gwen Stefani, in cui lei rimarca il fatto di non essere una ragazza facile, diciamo, cercando di semplificare il senso del testo. E c'è il nostro Lupo che dice:
1: ciao fratellone!
0: Ciao!
1: Non esistono le ragazze facili, ci sono solo donne che amano vivere a pieno la vita. E ti dirò di più, più un uomo è stupido, più per lui la donna è impossibile. Ciao dal Lupo.
0: Ciao, allora, sulla seconda parte sono d'accordo, sulla prima anch'io sono stato un ragazzo facile, ci saranno anche le ragazze facili, cioè è un dato di fatto, raga, non è che, appunto, ragioniamo sempre per polarizzazione, o bianco o nero, no, ci sono infinite sfumature di grigio anche nel mezzo. In ogni caso è arrivato il momento di presentarvi la canzone novità di oggi, che parte da molto distante, parte dal 1976. Nel 1976 Boney M, all'interno della canzone Sunny, suonavano così.

canzone stupenda, vi consiglio di andarvela a riprendere, Bonnie M con Sunny. Poi successivamente campionata da quel genio di Mark Ronson in una delle mie canzoni felicità preferite, che si chiama Ooh Wee assieme a Ghost Face Killah, Nate Dogg, Thrive e Saigon, arriviamo finalmente al 2026 in cui Lavinia e Dali Oaks riprendono questo campione dei Bonnie M, Sunny, e lo mettono all'interno di una canzone che si chiama I Look Shit and I'm Fine With This, cioè oggi sto di merda ma va bene così, fondamentalmente questo è il senso per tutte le persone che dicono lunedì ho le occhiaie, non sono al 100%, ma va bene così, capito? Cioè questa canzone è per darti un po' la carica, la canzone novità di oggi, let go.

0: piaciuta il disco novità di oggi. Fra l'altro, dopo 50 anni esatti, questo campione continua a girare, quello dei Boney M e della canzone Sunny, ripresa. Poi io sono affezionato a questo sample, a questo campione, perché poi è stato ripreso da Mark Ronson all'interno del disco Here Come the Fuzz, e c'è la canzone Ooh-wee, che vi consiglio, che sistematicamente comunque proponiamo all'interno di Boombox nella versione estesa, quella che sceglie Andrea Martini, ok?
1: Buongiorno, Mastro Muva.
0: Buongiorno.
1: Come stiamo, come andiamo?
0: Bene.
1: Ma chiedo per un amico, quando è che comincia a sessualizzarsi la trasmissione?
0: Non lo so, sai che questo è il periodo dei pensieri intrusivi, per cui quando capita la storia giusta al 393-7366-240 noi le andiamo dietro, ok?
2: Ciao mister!
0: No,
2: allora, il discorso che bisognerebbe prendere in considerazione ormai nel 2026, siccome andremo in pensione, chissà, forse non ce ne andremo neanche mai, no? Bisognerebbe prendere in considerazione l'idea di fare 6/5 ore alla settimana.
0: Sì.
2: Sì, al giorno.
0: Beh, anche la settimana va bene.
2: Perché già in pensione non ci andremo mai, quindi sarebbe già più vivibile il discorso.
0: Ma certo.
2: Secondo me.
0: Sono anni che se ne parla di questa settimana, di questa settimana corta, eccetera, eccetera. Però, raga, io non è che voglio dire qualcosa, ma ogni volta che si è fatto un progresso lavorativo per i lavoratori, c'è stato bisogno di far casino. Questo è, cioè, non abbiamo al potere tanta gente che dice: ah no, ma ragazzi, facciamo le cose per voi con il cuore, cioè, per cui

capire, allora voi volevate cercare di capire quando si sessualizzerà la trasmissione, io avevo cercato invece un articolo romantico primo perché ci stiamo dimenticando proprio le nozioni base della natura, dell'uomo, è chiaro, uomo inteso come essere umano, uomo e donna, però io in primis, per cui piano piano mi sto avvicinando comunque a conoscere delle realtà un po' più rurali negli ultimi anni, però ogni volta che mi approccio mi sento ignorantissimo, e c'è questo articolo di De Muffa che dice: e se tornassimo a parlarci con i fiori, cosa ci insegna l'epoca vittoriana sul significato di ogni singolo petalo? Cioè, capito, mentre tu vuoi la patata della collega come quello di prima o sessualizzare eccetera eccetera, cerca di imparare una nuova comunicazione e magari schiaccerai anche

più facilmente. Per esempio, una cosa che appunto noi non sappiamo, forse ci dimentichiamo, è che i fiori hanno un significato. Ogni volta che regali un bouquet di qualcosa ha un significato intrinseco. Per esempio, la calendula, secondo appunto questo questa leggenda e non leggenda, ma leggenda vittoriana, la calendula significa sono geloso o sogno o sono gelosa. Quindi se regali della calendula, attenzione. Poi il nocciolo invece vuol dire facciamo pace, non devi regalare un albero intero, chiaramente. Facciamo pace il nocciolo, che è molto bello, questo non lo sapevo. C'è anche il eliotropio, che significa sei nei miei pensieri, questo fiore molto bello che si apre un po' a palla, violaceo, se sei nei miei pensieri. Il tulipano vuol dire ti amo. Tulipani, che comunque di gran moda nelle case, continuano ad essere di gran moda nelle case. C'è un fiore che ti piace particolarmente? ho paura della risposta che potrebbe arrivare in questo programma, ma c'è un fiore che ti piace particolarmente? Magari anche che non conosciamo tutti e tutte. Campanula blu, ti sono fedele. La campanula blu, quando suona la campanula blu. La rosa vuol dire, secondo questa leggenda vittoriana, sei perfetto o sei perfetta, per cui con un mazzo di rose fondamentalmente non sbagli mai, anche proponendo una traccia che mi avete chiesto, perché vi ho fatto sentire il campione originale dei Bonnie M, vi ho fatto sentire la versione nel 2026, ma mi avete detto Muva, oggi siamo un po' old school, ce la fai sentire Uwe di Mark Ronson, Ghostface Killah, Nate Dogg, Tribe, Saigon? Certo, eccola.

0: poco si ritorna a parlare di fiori. Muva nella casa.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: Allora, all'interno di questa canzone è nominato almeno un fiore. Sapete di che fiore si sta parlando? Lo dico perché c'è qualcuno che mi ha scritto: ciao grande Muva, qual è l'argomento di oggi? Non vorrei sbagliare come ho già fatto. Beh, vabbè, anche se sbagliate non fa niente, cioè ci riprendiamo. Ma l'argomento di oggi, in realtà ce ne sono stati parecchi. Ho tirato fuori questo articolo di De Muffa che dice: se tornassimo a parlarci con i fiori, cosa ci insegna l'epoca vittoriana sul significato di ogni singolo petalo. Abbiamo detto calendula per la gelosia, nocciolo per fare la pace, poi eliotropio sei nei miei pensieri, quindi abbiamo anche un commento.
1: Sì, Muva, è così. Chi non ha mai regalato un eliotropio nella sua vita?
0: Ma infatti, cioè, tu pensa quanto sei originale se tu arrivi con un mazzo di questi fiori e dici: questi sono dei fiori solo per te. Significa: sei nei miei pensieri un fiore che non hai mai sentito. Pam, fai colpo al 100%, al 100%. Attenzione, perché poi che fiore è stato nominato in questa canzone?
2: Allora, il fiore preferito era marijuana.
0: Ecco, appunto. Cioè, quando io ho detto avete un fiore preferito, c'è chi mi ha risposto così. Ciao Muva, io probabilmente sono un po' scontata, ma amo le rose blu. Non sono in generale un amante dei fiori, ma le rose blu mi fanno impazzire. Una rosa blu, di chi era? Di Zarrillo, la canzone Una rosa blu. La rosa blu, andando a googolare, dice: la rosa blu simboleggia il mistero, l'irraggiungibile e l'amore impossibile. Insomma, ti stai tirando un po' una zappa nei piedi con la rosa blu. Bisognerebbe avere un piano. Ce l'abbiamo il piano, eccolo, è arrivato. Ogni volta che tu chiedi che ti arrivi un piano per affrontare qualcosa, quello arriva.

0: Allora, Ever Since You Left Me, da quando mai lasciato? Da quando mai lasciato? All'interno di queste canzoni si può scorgere anche qualcosa. C'è lui che dice: ma se uno volesse mollarsi, che fiore deve usare? Quindi, se uno volesse porre fine ad un rapporto, che fiore dovrei usare? Non è il mio caso, è solo curiosità. Mi segnalano l'amello. A-L-amello, attenzione. Amello è un fiore, aspetta che trovo la pagina, scientificamente Aster Amellus rientra perfettamente fra i fiori per dire addio. Infatti è usato proprio per sancire la fine di un rapporto amoroso. L-amello è... hai presente le margheritine però viola? Tipo una margheritina viola? Questo, se te lo regalano, vuol dire che dobbiamo parlare. I fiori ideali per dire addio sono anche la Veronica filiforme, cioè come magari se ti metti insieme ad un'altra che si chiama Veronica, regali quelle, per esempio. C'è anche chi invece ha una domanda un po' più particulare, sentiamo.
1: E per dire invece voglio il tuo lato B? Allora, devi usare.
0: Allora, voglio io l'ho googolato, Google ci ha aiutato per quanto riguarda richiedere il lato B. Si riferisce a una richiesta maliziosa o ironica per vedere il sedere di qualcuno. Nel linguaggio dei fiori, la florigrafia, non esiste un fiore specifico per questa richiesta diretta. Tuttavia, i fiori associati alla seduzione o al desiderio passionale potrebbero includere il ranuncolo. Nel linguaggio dei fiori è sempre considerato il fiore della seduzione, un complimento audace alla bellezza, capito? Se tu regali dei ranuncoli a qualcuno, primo puoi domandare: mi puoi mostrare il tuo ranunculo? E seconda cosa, puoi dire: commento audace alla bellezza. Poi l'orchidea, simbolo di sensualità, mistero e fascino raffinato, poi ce ne sono miliardi di tipi di orchidee, e poi la rosa rossa, la classica rosa rossa, però se volessi essere intraprendente io ti consiglierei il ranuncolo. Sto leggendo e devo dire che potrebbe essere particolare, cioè non andiamo sempre sui soliti 4-5 fiori, andiamo a scoprire qualcosa di nuovo per

0: infatti, fra un po' andiamo, fra un po' chiudiamo la casa e diamo la linea ai ragazzi di 90 210. Battuta più frequente in chat per il momento, l'avete fatta tutti?
1: Oh, wow. Io invece quando sono nervoso uso il marito dell'orchidea. Te lo lascio capire da solo.
0: Certo, ciao. Certo. Che lo salutiamo, lo salutiamo. Allora, per quanto riguarda l'argomento fiori, Muva, non so se è già stato chiesto, ma la peonia invece che significato ha? Io ricordo un significato bello della peonia. La peonia simboleggia principalmente prosperità, fortuna, amore romantico e nobiltà d'animo. Conosciuta in Oriente anche come la regina dei fiori, aggiungerei. Cazzo cazzo. Fra l'altro, parlando di fiori, è capitato un racconto condiviso. Ciao Muva, a me piace. Allora, c'è lui che dice: ciao Muva, a me piace il crisantemo in ogni variante. So che solo in Italia lo si associa ai defunti. Se guardi in rete, scopri tutto. C'è un altro ascoltatore che invece, sempre col crisantemo, dice: io anni fa ho regalato dei crisantemi ad una mia fidanzata dell'epoca, che poi è diventata ex negli anni. Mi hanno preso tutti in giro per mesi. Allora, è vera questa cosa qua, cioè noi lo colleghiamo al lutto, no? Il crisantemo a un fiore da funerale, un fiore per i defunti. Nel resto del mondo, al di fuori dell'Italia, invece simboleggia proprio l'opposto, quindi gioia, vita, prosperità e quindi lunga vita. Cioè il crisantemo è visto da noi in una maniera, in giro per il mondo invece ha un significato totalmente opposto. Io vi lascio con la perla del Pirla che parla, direttamente dall'ultimo EP di Kalina Zenders, Thinking of

0: fiori. Io vi do appuntamento domani, sempre dalle 17, dalle 15 alle 17. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Squat. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Fan, forever fan, forever young.
5: Tra poco
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Peter Pagnani, siete pronti a diventare dei Segats?
7: Oh, anche oggi tornano i Segats. Lunedì c'è la pioggia, cominciate a sfogare.
6: Che meraviglia. 393 736 240.

0: No, questo è sparito una settimana, no? È solo un peccato, la mattina e pure la sera. Non
1: cioè, ma mi pare possibile, primo giorno di lavoro, doppia diretta.
2: Sono contento.
1: Ma si può fare così?
2: No.

0: selvaggi.
1: Anzi, Segaz.
0: Hai ragione, Segaz, che bello. Ciao Segaz, buon lunedì.
1: Ciao Fedro, come stai?
0: Io bene, tu sei tornato dalle vacanze, quanto ti invidio.
1: Sei abbronzato.
0: E anche molto abbronzato, e anche un bel pischello. Come
1: però sto perdendo purtroppo già la bronzatura.
0: Lo so, si perde subito, si fa fatica ad averla e poi si perde subito.
1: Quanto dura la bronzatura?
0: Dipende di quanta
1: A me parecchio.
0: Quanta melanina c'hai?
1: Melatonina tanta.
0: Melatonina tanta.
1: Per dormire tantissimo.
0: Melanina
1: un po' meno, vabbè. Come funziona qui?
0: Niente, non è cambiato un cazzo da 21 anni a questa parte, amici. Se volete sfogarvi per qualunque motivo, 393 73 66 240.

0: Ma per caso questa sera chiamavano pioggia?
1: Dipende.
0: Perché mi sono azzardato a tagliare un po' di erba e purtroppo ha iniziato a piovere. Sto pensando male, tanto male.
2: Chiamavano un po' di pioggia, no?
0: Grazie, buona serata.
1: Guarda, c'è stata discussione allo sfogatoio settimana scorsa.
2: Sul meteo.
1: Sì, perché Marco sostiene che lui c'ha il meteo perfetto, che tutti quei meteo che guardiamo noi fanno cagare. Noi dicevamo che era brutto sia settimana prossima che questa, lui diceva di no, ma invece.
3: Quale sarebbe quello che dice lui?
1: Non si sa, lui.
3: Ah, ce n'ha uno tutto suo, sì, che si tiene per sé.
1: Sì,
3: cioè,
1: sì.
3: Non ha detto il nome dell'applicazione.
1: Non si sa dove guardare il meteo.
3: Ma se abbiamo il meteo da dare a tutti.
1: Però lui dice che noi guardiamo il meteo sbagliato.
3: Allora dicono che quello dell'iPhone non sia troppo preciso, perché in realtà è fatto con dei modelli matematici americani basati su Cupertino, però capito?
1: No,
3: lo fanno dall'America, le previsioni.
1: Okay, molto
3: le
1: bene.
3: Fanno da Cupertino. Vabbè, le previsioni
1: a posto,
3: in Italia.
1: A posto,
3: è come dire, guarda da qui le previsioni di New York con i siti italiani.
1: Esatto, esatto.
2: E voi, amici ascoltatori, dove guardate il meteo?
1: Vabbè, ma io non è che c'ho, cioè, o guardo Sky Meteo 24, o
3: Sky
1: guardo
3: Meteo.
1: Sì, Sky
3: ma
1: Meteo
3: c'è ancora?
1: Certo che c'è ancora.
3: C'è il canale ancora del
1: c'è ancora il canale Sky Meteo 24, ma ci sono tanti di canali meteo, voglio dire. Io non so se riusciremo a soddisfare questa richiesta.
4: Ciao selvaggi! Potete mettere quella canzone che fa ascolto Radio Peter Pan e lo sfogatoio è qua.
1: Ma non credo.
4: E non cambio banda, non cambio banda, non cambio banda.
1: No, questa l'ha inventata. Non esiste.
3: Grazie. Maxwell, facci il remix.

0: Peter Pan. Sono Manuel e sto andando ad allenamento dalle 6 alle 7 e mezza. E prima di iniziare come riscaldamento facciamo 4 minuti di corsa. Ciao!
1: Ma 4 minuti non so niente, dai, no? Manu, ma 4 dai, minuti di corsa.
2: Poi fa un'ora di allenamento. Allenamento di calcio?
1: Sì, anche perché in questo tempo si gioca solo a calcio.
2: Sotto la pioggia?
1: È bellissimo,
2: sì,
1: è bellissimo.
2: Ci sta, ci sta.
1: Va bene, amici, qualche commento sul meteo?
3: Selvaggi, finché Bucks usa Prurimeteo, il tempo è da culo perché lui si gratta sempre il culo.
2: No, cos'era? È prurito il culo, tempo mulo. È sempre credo, quella,
1: è sempre quella, glielo dico. Ma
2: l'ho sentito che l'hai detto, ha fatto ridere.
4: Alla Prurimeteo Baxo, cazzo vuoi che sappia Baxo?
2: Ah, quindi niente, allora per le previsioni non bisogna sentire il colonnello.
1: Bisogna fare come la signorina.
5: Ciao selvaggi, io il meteo lo guardo la mattina fuori quando apro la finestra e neanche tutte le volte ci imbrocco.
1: Lololol.
2: Io sentivo di recente che dicevano appunto che non bisogna più guardare tipo la data, no, del calendario, cioè il giorno e mese, ma proprio aprire la finestra.
1: Cioè, da quando esiste.
2: No, una volta erano più precise.
1: Era più precisa.
2: Ma non erano più precise una volta.
1: Ma
2: tu dici di no. Tu che guardi Sky Meteo 24.
1: Sky Meteo 24.
2: Abbonato Sky che guardi ancora Sky Meteo 24.
1: Non ho detto abbonato Sky.
2: Ah, non l'abbiamo
1: detto. Sto scherzando. Ma attenzione perché uniamo il meteo a un po' di attualità, perché amici.
6: Come non esiste? Ma non avete guardato l'Eurovision? Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Lollollollo.
2: Ah, questa qui, senti.
1: Hanno vinto loro?
2: Ha vinto loro.
1: E chi sono? Di che nazionalità?
2: Bulgaria.
1: Bulgaria?
2: I bulgari!
1: Vedi,
2: ricordi?
1: E come è andato Sal?
2: È quinto.
1: Beh, dai.
2: È andato quinto, non male.
1: Non male.
2: Non ha vinto, però.
1: Vabbè, comunque.
7: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: di bimbi questo lunedì, eh?
1: Ah, però.
2: Allora, qua tutte le volte fa sole e pioggia, sole e pioggia, e alla fine non sappiamo cosa fare.
0: Vedi.
2: Ciao Lolo.
0: Lolo. Altro sistema, questo però funziona. Questo lo pratico anche io come sistema. Se volete sapere che tempo farà.
3: Bella ragazzi! Io il meteo lo guardo, anzi lo sento in base alle ginocchia, in base al dolore che mi fa, so già che tempo farà domani.
0: Anche così? A me, sì.
4: Ah.
0: E non sbaglia, è altro che il satellite
4: 100% garantito.
0: Al 100%.
4: Con quanto anticipo ti dice che che arriva la pioggia?
0: A me 24 ore prima.
4: A te 24
0: sì,
4: ore.
0: 24 ore prima, che se mi fa male il ginocchio capisco che cambia il tempo.
4: Vabbè.
0: Ma non sbaglia mai, eh. Allora amici, sapete che noi il lunedì siamo molto sportivi, abbiamo il nostro inviato che ci racconta tutto quello che è successo di sportivo questo weekend.
4: Eh beh, ieri hai festeggiato ieri. Sei andato a Milano?
0: Con i caroselli.
4: Sei andato?
0: Ma che
4: dove?
0: Sto cazzo, ma va.
4: Potevi andare a Milano.
0: Ciao.
4: Sei corriera.
0: Se qualcuno, se ha qualche altro sport che non è stato segnalato, ce lo può fare con un audio. Nel frattempo.
5: 50 anni dopo Adriano Panatta, Jannik Sinner con un doppio 6-4 a Casper Ruud vince gli internazionali d'Italia di tennis. Nel doppio vincono Bolelli e Vassoli in 3-7 entrambi al tiebreak sulla coppia per noi e Zeballos. Solo due verdetti matematici venuti fuori nella 37esima via, Napoli in Champions e Cagliari salvo, l'ultima decreterà gli ultimi 4 posti in Europa e la terza squadra retrocessa. Di San Antonio vince su Aldeguer e Bagnaia, un gran premio di Catalogna segnato da una doppia bandiera rossa al 12esimo giro, Bezzecchi arrivando sesto poi quarto a causa della penalità di Mire Ugura, si porta più 15 su Martin caduto nel mondiale. Jonas Vingegaard dopo il blockhouse venerdì si aggiunge anche la nonna tappa portandosi a 2 minuti e 24 dalla maglia rosa Eulalio. Seconda cerve consecutiva per Perugia Volley battuta Zavierce 3-0. Semifinale d'andata playoff di B 2-2 tra Juve Stabia e Monza 3-0 del Catanzaro a Palermo nel playout 0-0 tra Bari e Sud Tirol.
0: Che meraviglia. Se qualcuno, se il nostro inviato si è dimenticato di qualche sport, di qualche evento, 393 7366 200 40.
6: Radio Interpa.

0: Don't Wanna Go Home, invece c'è della gente che va a casa a quest'ora alle 5.55 del pomeriggio.
1: Per raggiungere beati loro, puoi aggiungerlo se vuoi aggiungerlo.
0: Non lo so oggi se sono beati, perché in realtà, guarda, posso dirti, oggi sciopero, quindi
1: sì,
0: un po'
1: di
0: strade
1: balle
0: un po' più congestionate,
1: sì,
0: se avete bisogno di segnalare dove c'è traffico, 393-7366-240.
1: Amico, che hai fatto il riassunto della settimana, senti qui che bell'audio.
2: Porca miseria, è stato il momento più serio di tutta Radio Peter Pan, di tutta la storia di Radio Peter Pan. Incredibile, sono rimasto in silenzio ad ascoltare tutto, non ho capito una sega.
1: Come?
2: Però era incredibilmente attraente questo anch'io, modo di fare così professionale.
1: Vedi?
0: Talmente professionale
1: che non ha capito un cazzo, è molto professionale.
0: Ho sentito dei nomi così. Nella mia testa entravano anche io dei nomi.
1: Amici, stiamo parlando molto di meteo. La signorina ci sta per insegnare come funziona le previsioni meteo in Friuli.
3: In Friuli, in base alla provenienza del brutto tempo, sai anche più o meno cosa succederà, perché il detto popolare dice che se arriva da Gorizia si sparpaglia, se arriva da Udine o arriva subito non arriva più, se arriva dal Garda viene il disastro.
0: Ma arriva dal Garda è un altro paese però,
4: Peter Pan.

0: stiamo per scoprire che ci sono un sacco di metodi per capire quale sarà il tempo. Ad esempio, io e te siamo due gattari.
1: Sì.
0: Però questa cosa io non la sapevo.
2: Non l'ho mai notata. Io da oggi farò molta attenzione a guardare le mie due gatte.
0: Allora, amici, se volete sapere, se dovete avere un gatto, se volete sapere che tempo farà, fate come la signorina.
3: Allora, io per sapere se piove o meno, guardo spesso le orecchie del gatto che ho a casa, la mia amica, si chiama così, e se si lava le orecchie, 99 su 100 c'è zecca e piove.
0: Io non la sapevo questa cosa, se il gatto si lava le orecchie, al 99% piove.
2: Regaz, anzi, Segaz, è così o non è così?
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Forever Fan, Forever Young.
5: Questo è lo sfogatoio, giusto?
6: Giusto!
7: E allora mangia sfuga! Mangia sfuga!

0: Se è chiaro chiareggia, ma se è scuro.
1: No, dai.
0: Lì.
2: No, e questo dai, è il livello. Ma scusa.
1: Segaz!
2: Vergognoso questo ascoltatore.
1: Secondo quartino del segatoio 393-7366-240. Se volete co-condurlo insieme a noi, ci siamo tuffati a palla nel meteo su come veniamo a sapere se il giorno dopo piove, fa freddo, nevica. Ma prima ci trasferiamo a Bologna.
3: Ciao Radio Peter Pan, la città più trafficosa è Bologna.
1: Vedi?
3: Non c'è dubbio, stanno costruendo il tram, quindi aggiungiamo la costruzione di un tram. Strade sventrate, traffico in tilt, sciopero
2: in tilt,
3: niente bus, niente treni, niente collegamenti, tutto fermo.
1: Vedi?
3: Il disastro totale.
1: Ciao,
3: sociale ed economico.
1: Anche sociale.
3: Una giungla.
2: Disastro sociale.
1: Ciao, economico. Che me la... Ciao Bologna.
2: Che giornata Bologna
1: oggi.
2: Amici bolognesi, diteci se è realmente così un disastro sociale ed economico. Perché
1: secondo me sì. Va bene, parlando di meteo.
4: Ah, beh, se il Garda butta su, il mare non riceve. Acqua per tutti. Lololo.
1: Ma cos'è un detto, una verità?
2: Credo di sì.
1: Così
2: se il Garda
1: non riceve acqua per tutti. Bah, fidiamoci. Bah.
5: La signorina voleva dire se arriva da Pordenone.
1: Ru! Ma che cazzo diverso è?
2: Come cos'è?
6: Brutti e scorese!
1: Ah, beh, sì,
6: di Pordenone!
1: Hai ragione. Il suo meteo invece è abbastanza traumatico, perché vuoi sapere come fa a sapere se fuori è bello o no?
7: Ciao Radio Peter Pan. Allora, il meteo io lo vedo e lo sento al mattino. 3 figlie femmine e più la mia compagna.
1: Aia.
7: Quindi in base a come si alzano loro, io so se è una bella giornata o una brutta giornata.
1: Se 4 donne si alzano male, ciao, è finito.
2: Può esserci anche il sole, sì. Ma poi
8: attenzione, non

0: il messaggio di aggiornarci o di integrare gli eventi sportivi non citati dal nostro inviato. Ce n'è uno molto importante.
1: Highlights sportivi del weekend per quanto riguarda il rugby: semifinale di ritorno del campionato tra Rovigo e Petrarca, vince il Petrarca 18-16, garantendosi quindi la finale che verrà giocata contro il Vallo Rugby il 2 giugno allo stadio plebiscito di Vallo.
2: E noi ci saremo!
0: Ma il Vallo Rugby di dov'è?
3: Beh, ci sono un sacco di audio da ascoltare comunque.
0: Allora, prima di tornare al meteo, la signorina deve sfogarsi, perché nonostante questo tempo di merda...
4: Vorrei sfogarmi contro chi non usa le piste ciclabili, monopattini elettrici, perché spendiamo tra il Friuli Veneto milioni ogni anno per queste piste e nessuno le usa. E tra l'altro corrono sulla strada normale con la ciclabile a fianco anche in giornate come oggi che diluvia, e poi magari si scappa l'incidente e muore qualcuno.
0: Beh, adesso
5: speriamo di no.
2: Allora, tragica, allora,
0: cosa vuoi?
2: Speriamo di no.
0: Allora, attenzione,
2: la questione è interessante. È vero che se il gatto si lecca le orecchie o dietro le orecchie sta per piovere o pioverà a breve?
0: La signorina, che deve essere una gattara, ce l'ha dato quasi per certo.
6: Il detto era:
2: signorina,
6: piove se il gatto,
3: che voce la signorina,
6: lavandosi si passa dietro le orecchie con la zampa, non le orecchie, ma passa dietro l'orecchio. Ciao Sega.
0: Vabbè, ho capito, è normale, cioè è così il gatto in quel modo, cioè si lecca la zampa e poi si passa la zampa.
2: No, dietro, quando l'abbassa.
0: Ma sempre con la zampa, come fa a leccarsi?
2: Sì, no, con la zampa, però, cioè, se la cioè, credo proprio se faccia il movimento. Si vede per radio il movimento. Quando proprio. E basta, che è l'orecchio, allora.
0: Nessun mio gatto ha mai fatto quel movimento.
2: Sì.
0: Là. Sì. Dici?
3: No, quello grasso tuo no.
0: Non ce riusciva a farlo. Ciao birra.
3: Birra non ce la faceva.
7: Sì, però, signora del gatto che si lava le orecchie, dopo quanto che si è lavato le orecchie piove? Perché qualsiasi evento dopo un po' piove. Prima o poi pioverà. Anche se il gatto attraversa la strada per tre volte di fila, dopo un po' piove.
0: Infatti
7: che
0: è così, controllate, perché se anche il gatto attraversa la strada tre volte di fila, piove.
2: Piove, cioè, ma dopo quanto? Non si è capito. Piove. Radio Peter Pan.

0: Ciao, sono Andrea Nordio e anch'io ascolto lo sfogatoio con Edo di Peter Pan e Fedro. Lalalalo.
1: Ma non parla così Andrea Nordio.
2: So, potrebbe essere, dici? Magari. Sai che quando uno fa gli audio poi ha la voce un po' diversa su WhatsApp.
1: Ma lui riesce a fare la voce chioggiotta, l'accento quella.
2: Andrea, certo.
1: Davvero?
2: Campione
1: addirittura.
2: Sì, siamo sicuri. Molto bravo.
1: Molto bravo. Mi sembra esagerato.
2: Sì, ma anch'io sono abbastanza campione di veneziano.
1: Vabbè, allora ho capito.
2: Volete fare una sfida?
1: No.
2: Vogliamo organizzare?
1: No.
2: Un romano, un chioggiotto in veneziano. Bellissimo, una barzelletta.
1: Sarebbe bello però. Va bene, tornando al gatto.
3: Ma sicuro che è un gatto o un'iguana? Come si fa a lavare il orecchio da sole? Non ho capito.
2: Te l'ho spiegato, allora ti faccio rivedere. Guarda bene la radio. Allora il gatto prende la zampa davanti, l'anteriore, se la mette in bocca e la lecca.
4: Che già è una cosa che fa.
1: Sì, detta così sembra.
2: Poi dopo si abbassa la testa, la fa scorrere sopra la testa.
1: Ma tu sei sicuro?
2: Prende l'orecchio.
1: Il mio no.
2: Lo piega in giù e poi passa la parte bagnata.
1: Ma quando mai?
2: Della
1: tutto,
2: zampa.
1: Tutto così complicato, è complicatissimo.
2: Ragazzi, ho visto un sacco di video.
1: Hai visto un sacco di video?
2: Li ho visti fare dal vivo, ma dico io sono un esperto.
1: Stiamo per sentire una gattara, lei sì che
2: ci sa un veterinario che ci spiega.
1: C'è una gattara.
2: Dai, alla gattara.
5: Ciao Peter, io da gattara sapevo che se il gatto si lava dietro le orecchie danno pioggia.
2: Dietro, vedi? È dietro le orecchie che devono lavarsi.
1: Ma soprattutto amici che parlate del meteo.
6: Ragazzotti, ma scusatemi, il meteo cosa gli cambia? Piove, c'è il sole, c'è la nebbia, c'è la neve. Sempre lavorare devi,
1: Vedi.
6: Non è che ti cambia tanto.
2: Caro Gianluigi che hai mandato il messaggio, questo lo dici te, voglio dire. C'è anche chi può ogni tanto non lavorare.
1: Bravo.
2: E benedetti siano quelli lì.
1: Bravo.
7: Radio Peter Pan. Peter Pan.
8: Radio Peter Pan.
7: Forever Fan. Forever Young.

0: gatto si gratta le orecchie e ci sono le nuvole, potrebbe piovere.
1: Vabbè, ma lo stiamo dicendo già da una buona mezz'ora, amico selvaggio.
2: Sono delle belle teorie, devo dire, a riguardo, perché poi abbiamo anche chiesto, ma scusate, ma allora voi come fate a essere così certi che se il gatto si lava dietro le orecchie poi pioverà? E se pioverà, dopo quanto pioverà?
1: Ma questa è scienza, amici, non è cazzate.
2: No, cioè, veramente, ragaz, secondo me se andate a vedere su Wikipedia trovate delle spiegazioni anche.
1: Sentiamo la signorina che audio che ci regala.
3: Con una incidenza del tipo se le lava la sera, il pomeriggio seguente piove.
1: Ah, vedi? Quindi con...
2: Però l'incidenza, diciamo, come dice, con l'incidenza del e ci mette una percentuale.
1: Ah, no? Ti è mancata la percentuale.
2: Mancava la percentuale.
1: Hai ragione. E signorina?
2: L'accuratezza della previsione del gatto.
1: Hai ragione. Già io non credo in questa teoria del gatto che se lecca le orecchie si pulisce.
2: Perché
1: le
2: non hai mai fatto attenzione?
1: Ma, sinceramente no, onestamente no. Scusa. No, non lo so. Vamos.
2: Va bene. Peter Pan.

0: questo si chiama lie to me, sì. Cioè se non mentirmi, no, lie to me baby, sì, anzi sì. Menti, mi dice, però voi non mentiteci con queste teorie perché noi ci crediamo.
1: Anche perché stiamo per sentire una proprio scienza.
0: Sei scienza. Oh,
2: Lollo, in realtà c'è anche un altro detto, che se il gatto si gratta e
1: si gratta,
2: pulisce il sedere, pioverà merda. No. Lollo, Lollo.
1: Sì, non lo so, questo è un vecchio detto, mio nonno lo diceva sempre.
0: Sì. Quando c'hai la settimana no, vuol dire che è il gatto. C'era il gatto lì.
1: Prima di andare in pausa, un'altra teoria, questa però supportata da un po' di scienza.
0: No, secondo me questa è totalmente vera.
1: Allora non la metto, perché no, no, questo... sono cazzate.
0: No, questa è vera. È vera. No, ma questa aiuta.
1: Aiuta.
0: Se le vedi, lo sai.
3: Allora, io so che quando le rondini volano basse, portano pioggia il giorno dopo. Ma questo proprio per una questione scientifica, certo. Perché essendo che la pressione atmosferica si abbassa quando arriva pioggia, l'aria fredda, che è più pesante dell'aria calda, tende a tenere le rondini, sento che c'è questo abbassamento di pressione, quindi l'aria più rarefatta.
0: Non ce la fa più.
3: Più rarefatta l'aria, diventa più leggera, più pesante la colonna d'aria che spinge sulle rondini, e quindi volano basse. Ma e quindi arriverà pioggia, sicuro, garantito.
1: È così?
0: Facciamo partire l'applauso. È così.

0: E con questa c'è Marco Boffo che balla sul divano, i Daft Punk, fare il Williams Get Lucky dal 2013.
1: Grande Boffo. Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme, anzi, Segaz, co-conducetelo insieme a Fedredo, 393-7366-240.
0: E salutiamo anche i replicanti che sono arrivati alle 5 del mattino.
1: Bravo, ciao replicanti.
0: Oh, ciao Segaz.
1: Ma prima di tornare all'argomento meteo e gatto, dobbiamo rispondere alla signorina che si lamentava dei ciclisti che non vanno sulle piste ciclabili.
0: Aia.
1: Lui è un ciclista.
0: Aia.
2: Buonasera Dutch. Allora, in riferimento alla signora di prima che si lamentava dei ciclisti che corrono sulla strada,
3: allora,
2: vorrei ricordarvi in primo luogo che la strada è di tutti e in secondo che noi ciclisti correremmo molto più volentieri sulle ciclabili piuttosto di rischiare la vita sulla strada per gente come la signora in oggetto che ragiona con il culo. Grazie Mandy.
0: La teoria funziona.
1: Lui, amici, è appena uscito dalla fisioterapia.
4: Appena uscito ora da fisioterapia per epicondilite a entrambi i gomiti, e fatto ultrasuoni, scosse e quant'altro. E ora fa un po' male, ma è una cosa normale. Comunque ci sarà da lavorare parecchio e avanti tutta. Sempre, sempre sotto quei gomiti. Buona serata, Radio Peter.
0: Io te lo dico, siamo a rischio.
1: Che è?
0: Nonostante il nome, colpisce soprattutto chi compie movimenti ripetitivi, quindi lavori manuali o uso del mouse.
1: Ah, vedi?
0: Io e te siamo a rischio, Fedro.
1: Sì, per i lavori, per i movimenti manuali, direi più che altro.
0: L'epicondilite.
1: Va bene, torniamo all'argomento gatto. Se uno ha un gatto, ovviamente può risolvere il problema, ma.
5: Buonasera, selvaggi. E chi non ha un gatto come fa a sapere se piove?
0: Beh,
5: lollo lollo.
1: Ha ragione.
0: Bella domanda. Allora, in questo caso potresti sfruttare la tua situazione per cercare qualcuno con un gatto.
1: Cioè,
0: no?
1: Un vicino, certo.
0: Una vicina.
1: Una vicina.
0: Il tuo gatto oggi sta leccato.

0: comunque Sega, questi del gatto che si lava, pulisce le orecchie, sono momenti di alta radiofonia.
1: Scusa. Ma stai scherzando? Ma c'è anche della cultura. Beccati questo detto in milanese.
2: Dai, la dico bella, va. Quando il crosone indossa il cavel, mola la lanza e c'ha la parastrella.
3: Sì, perché queste sono tutte le.
2: Gli altri sono stati.
3: Vabbè, sono tutti i detti, quelli che hanno a che fare con i monti, i fiumi, le cose che se arriva da di là allora piove. Tipo anche qua, se arriva dai monti.
1: Ah, ci abbiamo detto anche qua?
3: No, non so se c'è il detto.
1: Non lo so, ci sarà.
3: Se arriva da di là. Ma tu ci vede per radio dov'è? Di là si vede?
1: Di là, sì,
3: si arriva da Bassano, si arriva dalla zona di Bassano, dal Grappa, eccetera, scende giù.
1: Disastro?
3: Sì.
1: Ah sì?
3: Secondo me sì.
1: Secondo te o lo sai?
3: In questi anni che sono qua, sì.
1: Sì. Io non ci guardo.
3: No, tu niente.
1: No, zero.
4: Buonasera selvaggi, io conosco un altro detto che è prurito alla passera, pioggia di sera.
1: L'abbiamo messo davvero?
4: Buon saluto dalla Prurimeteo.
3: Vabbè, ha detto anche buon saluto, di cosa gli vogliamo dire questo qua?
1: Amici, attenzione, perché lui contesta questa cosa dei gatti, lui ne ha tre.
5: Ciao Radio Peter Pan, io ho tre gatti e vi posso dire che si lavano dalla mattina alla sera, sempre in continuazione, anche dietro le orecchie, per cui questa teoria della pioggia secondo me è una grandissima bufala.
3: Invece no, perché se si lavano dalla mattina alla sera qua, infatti oggi sta piovendo.
1: Ma scusa, e il cane questa sensibilità non ce l'ha?
3: Il cane è... bella domanda. Noi non abbiamo cani.
1: Gattari.
3: Amici che avete il cane, c'è qualcosa che notate quando sta per piovere che il vostro cane fa? 393 736 2640.

0: Allora amici Segaz, attenzione, perché il selvaggio è appena stato in un negozio di frutta e verdura, ha fatto shopping, sentite qua.
1: Buonasera selvaggi. Shopping. Ridendo e scherzando, a parte tutti i discorsi, è veramente ricco colui che si permette di comprarsi 2 chili di ciliegie, ragazzi. Vedi, guarda, bella. Non so, queste ciliegie valgono più del petrolio.
0: È più o meno.
1: Che cazzo. Indovinate che si è appena preso un poco di ciliegie.
0: Perché poi le ciliegie non puoi comprare 10 ciliegie e 20, ci devi comprare
2: che fai? Compri un bel gruzzoletto.
0: Sì, perché non puoi, se ne mangiano 30 alla volta, quindi.
2: Sono tanto buone. Guardavo, allora, stanno 7 euro al chilo.
0: 7 euro al chilo, quindi 2 chili 14 euro.
2: Sì.
0: Sono tanti? 14 euro per 2 chili, beh, oddio, sì. Sono tanti.
2: No, non so, ma cioè, per carità, magari spendi in puttanate, non prendi 2 spritz, 2 birre.
0: Ma io l'altra volta
2: della spesa, però 2 chili di ciliegie, se te le mangi stai male.
0: Io ho mangiato, ho comprato, ne abbiamo anche parlato l'altra volta, ho comprato un melone e un mango, e mi sembra speso tipo 14 euro, cosa del genere, una cifra esagerata. Sì. Cosa vuoi? Molto. Va bene, la signoria si lamentava che i ciclisti non vanno sulle piste ciclabili, ha chiamato un ciclista per dire che la strada è di tutti quanti e lui risponde al ciclista.
3: Buonasera a tutti ragazzi, a quel Marco Pantani lì che ha detto che la signora, insomma, ha detto una cavolata, diciamo così. Appunto, che ricordo che la strada è di tutti e se c'è una pista ciclabile, questa va usata per i cicli, quindi le biciclette. La bicicletta sulla strada, quella dove si percorre con le auto, con i camion, le moto e via dicendo, i ciclisti sono molto pericolosi perché poi vanno in giro a branchi, no? A greggi come le pecore, no? E pensano di essere i padroni della strada perché.
0: Poi basta, lololo.
2: Si è esagerato.
0: Sì,
2: comunque.
0: Sì. Forever Young.

0: Buonasera selvaggi, da Udine, il pisciatoio d'Italia.
1: Vedi?
0: Ecco, noi siamo abituati che qualsiasi previsione venga fatta comunque viene disattesa, perché tanto qua piove spesso. Spesso, non dico sempre, ma spesso. Quindi siamo preparati, il mio gatto si pulisce tutto, tutti i giorni, un gatto super pulito, però
2: quindi piove sempre.
1: È colpa del suo gatto.
0: Sta lì dietro, insomma, a capire, interpretare. Non serve a niente, perché tanto qua piove.
2: Amici della provincia di Udine, colpa del gatto della signorina.
1: Si lava tutto.
2: Se si lava, non deve lavarsi.
1: È normale.
2: Che poi io invece sapevo che è il Schio, dove piove sempre.
1: Ci sono varie città, so, dove si dice. Io sapevo, ad esempio, Varese.
2: Varese.
1: Varese era il pisciatoio d'Italia.
2: Vedi, adesso scriveranno anche da Varese, chiameranno da Varese. Non so se abbiamo citato Lombardia, abbiamo citato Veneto, il Friuli, ci manca l'Emilia Romagna. Se
1: ci
2: c'è
1: manca
2: un posto dove in Emilia Romagna piove sempre.
1: Ci sarà, ci sarà. La signorina ha un'altra tecnica.
3: Ciao a tutti, noi abbiamo Alexa che ci dice che tempo fa. Lololo.
1: Ma funziona, è attendibile il meteo di Alexa?
2: Guarda, l'ho provato sabato, ho detto che tempo farà a Venezia, che temperatura ci sarà a Venezia questa sera? Ho detto ci saranno 14 gradi, 12 gradi, ne ho trovati 18, quindi avevo giacca, roba, un caldo clamoroso.
1: Non tanto attendibile allora, Alexa.
2: Secondo me anche lì fanno come l'iPhone con le previsioni, che le fanno in America, poi le portano
1: così
2: qua.
1: Così sono capaci tutti. Lolo.
2: Va bene.

0: amici Segaz, stiamo per sentire non una teoria, una scienza esatta, perché a
1: questa
0: me capita,
1: sì,
0: capita esattamente la stessa cosa.
1: La legge di Murphy, no?
0: Sì. Se vuoi sapere se piove o meno.
2: Ciao amici, per sapere quando piove è semplicissimo, chiedetelo a me. Allora, se io lavo la macchina, domani piove sicuramente.
1: È vero.
2: Ieri ho lavato la macchina, infatti oggi nella zona dove ero io ho piovuto. Se io non lavo la macchina, il giorno dopo esce il sole. È matematico,
1: è
2: sicuro.
1: Vero.
2: Io lavo la macchina, il giorno dopo, a volte anche lo stesso giorno, piove. Anche se non era prevista.
1: Però,
2: quindi, se volete sapere, mi contattate. Allora. Marco, domani piove? No, perché non ho lavato la macchina. Sì, perché ho lavato la macchina. Ciao ragazzi.
0: Io ho una variante. Se lavo la macchina e c'ho culo che non piove, gli uccelli mi ci cagano sopra.
1: Sempre.
0: È così. È una scienza esatta.
1: Lui dice: no, se lavo la macchina piove domani. Dice anche: delle volte piove il giorno stesso. Allora, però lì.
0: Sei pirla?
1: Sì.
0: No, perché, no, perché a me è capitato di avere la bella giornata. Lavo la macchina e poi il pomeriggio cambia il tempo e piove.
1: Ma guarda quei modelli americani di meteo che ti dicevo
0: perché
1: io.
0: Guardo quelli.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: terzo, scusate, quarto quartino dello sfogatoio, anzi del segatoio.
1: Te ne sei bevuti.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: 1, 2, 3, 4, un litro.
0: Hai ragione. Co-conducente insieme a Fedro e Edo, 393-7366-240. Noi stiamo parlando di ciclisti che non usano la pista ciclabile e di meteo, come si viene a sapere che meteo è, come si comportano gli animali. E ripartiamo dai ciclisti perché una signorina si è lamentata che i ciclisti non vanno sulle piste ciclabili.
1: Aia.
0: Ha chiamato un ciclista dicendo che la pista, che la strada è di tutti quanti e lui.
2: Ciao selvaggi, volevo rispondere al ciclista che ha risposto alla signora. Scusa la domanda, ma la strada cosa cazzo vuol dire che la strada è di tutti? Ma ci sono delle regole da rispettare. E io sono di Bologna e ti posso garantire che qua a Bologna e nei limitrofi, che giro parecchio, spesso e volentieri, 7 volte su 10, i ciclisti con la ciclabile di fianco vuota impegnano la strada in coppie 2/3 appaiati e rallentano il traffico. Quindi vorrei capire, è di tutti, ma anche i posti, anche una banca può essere di tutti, ma quando entri c'è una regola da rispettare, è uguale alla strada, quando ci vai sopra c'hai delle regole da rispettare e voi ve ne sbattete parecchio i coglioni.
0: Non le manda a dire, ma torniamo all'argomento e...
1: Puoi andare in banca in bicicletta.
0: Che fai tutte e due?
1: Puoi entrare?
0: Sì, secondo me sì.
1: Entri con la bici?
0: Secondo me sì.
1: In banca,
0: sì.
1: Girare in bici dentro la banca, non lo so, proviamo.
0: Allora, torniamo al meteo. Sua nonna, quando era giovane, parlando di meteo...
3: Mia nonna diceva sempre che se il temporale arriva dal Garda, sono danni.
1: Vedi?
0: Vedi, è la saggezza dei nonni, ci fidiamo.
1: Perché arriva.
0: Sì, dal Garda.
1: Arriva dal Garda.
0: Ah, non l'avevo capito.

0: Segaz, dopo aver capito come si comporta il gatto per col meteo, per sapere come si comporta prima che venga brutto tempo,
1: volete che vi faccia vedere di nuovo?
0: No, perché no. L'hanno capito. E abbiamo chiesto: ma i cani come fanno? Il cane è più intelligente del gatto.
1: Beh, insomma,
0: ma molto più intelligente.
1: Abbiamo vabbè, degli stupidi gatti.
0: No, però ciao.
1: Sentiamo.
2: Allora, quando sta per piovere, invece, il mio cane lo percepisce, mette su Netflix, prende la copertina e si fa i popcorn.
0: Il gatto non fa così, eh.
1: Ah, però, allora, però, allora, vedi, allora. Ha detto quando sta per piovere, il gatto te lo dice il giorno prima.
0: È più prudente il gatto.
1: Sì, si prepara prima.
0: E sentiamo lui che è un po' più serio sul cane.
3: Buonasera ragazzi, a proposito di cani, mio papà è così fortunato che ha un cane che soffre tantissimo di paura dei temporali, quando c'è vento forte e altro. Con l'età è diventato sordo e quindi adesso inizia a aver paura un'ora e mezza prima, perché si vede che sente qualcosa nell'aria, e quando inizia a aver paura e a sbattere la testa a destra e a sinistra vuol dire che arriva il temporale.
0: Però,
3: quindi sì, lo sentono
0: poco previdenti,
1: un'ora e mezza,
0: cioè. Anche mia nonna, cioè, voglio dire, dai,
1: ragazzi, è come la mia applicazione di fiducia, una delle poche alle quali ho lasciato l'autorizzazione per le notifiche.
0: Sì.
1: Noi l'abbiamo sponsorizzata, ma in maniera così goliardica, molte volte online. In realtà è semplicemente un radar meteo.
0: Sì.
1: Quindi ti mostra dove sta,
0: sì,
1: dove ci sono le nuvole,
0: come,
1: e dove effettivamente,
0: certo,
1: sta facendo pioggia.
0: Sì.
1: E questa applicazione ti dice, ti manda tipo la notifica: a 30 km da te adesso sta piovendo. Ma non ti dice tipo domani a quest'ora pioverà.
0: Sì, non è una previsione.
1: Solo adesso
0: attualmente
1: piove.
0: Il meteo attuale.
1: Alle volte qua a Castelfranco, magari, non lo so, sono in radio, stiamo trasmettendo, cioè la pioggia, il diluvio, eccetera, ma arriva la notifica, sta piovendo. E grazie al cazzo.
0: Secondo me
1: però l'applicazione è molto bella.
0: Dove si toglierla?
1: A me Nordio piace
0: dove
1: molto.
0: Dove si toglierla?

0: Scusate, da un po' che non vi seguivo. Insieme a Fedro, chi c'è? Edo?
1: Ma che Edo? Ancora ma... Goedo? Ma Edo c'è la mattina, dai!
2: Ma non mi hai riconosciuto? Cioè,
1: veramente,
2: scusami,
1: ma io non so.
2: Riccardo, ma che figura fai?
1: Ma la gente, cioè, veramente, guarda.
2: Ci conosciamo da così tanti anni.
1: Ma tu lo chiami Riccardo? Sei pure che si chiama Riccardo?
2: Certo, come è un ragazzo, è un vero ragazzo. Sì, sì.
1: No, non ci passo, come mai? Vabbè, siamo sicuri?
2: Sì, sì, sì.
1: Va bene, Selvaggi, non mi ricordo. Sì. Parliamo di dei posti dove piove di più, chiamati pisciatoi o urinatoi d'Italia.
3: Buongiorno ragazzi, Segaz, la signorina ha ragione, Udine, proprio il militare Avenzone, mai visto tanta altra acqua.
1: A Udine. Però il selvaggio che stiamo per sentire ha un'altra teoria su Udine.
4: No. Per quella signora che ha detto prima che Udine è il pisciatoio d'Italia, ma le nuvole le evita proprio Udine. Altro che il pisciatoio vero è la pedemontana pordenonese, Maniago, Cavasso.
2: Si parla della montana lì.
1: Sì, certo.
4: E via discorrendo, anche con Montreale, aggiungerei.
1: Vedi?
4: Lolo,
2: amici di Udine, mettetevi d'accordo però, eh.
1: Ma volete sapere qual è il vero pisciatoio d'Italia?
2: Questo sì.
1: Dici?
2: Sì.
5: Sant'Orso tiene schio, l'urinatoio di Dio.
2: Cosa ha aggiunto poi l'ascoltatore?
1: Dai,
2: ha scritto subito dopo, difatti a schio sta piovendo.
1: No, perché ci stava anche il disco night, insomma.
2: No, non
1: va
2: mi permetterei mai.
1: Che cosa? Sì, anche questo è cultura, amici. Suo nonno.
2: Già hai citato i cani e mi sono preoccupato.
1: Vabbè. Suo nonno, ecco. Diversamente padano, quando doveva piovere.
6: Lolo, ragazzi, al sud mio nonno diceva: toccatevi la guallera. Se la guallera è gonfia, pioverà.
1: Ma che cazzo?
6: Lolo.
1: Il nonno beveva parecchio,
2: Beveva roba pesante.
7: Radio Pizza Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: vuoi una breaking news?
1: Vai.
0: Questo disco ti ricordi quello di Shakira?
1: Certo.
0: Questa è delle 3 del pomeriggio. Shakira vince contro il fisco spagnolo.
1: Sì.
0: Rimborso da 60 milioni di euro dopo la condanna del 2014.
2: Poveretti.
0: 60 milioni.
2: 60.
0: Adesso che bella vedere arrivare il bonifico. Io c'ho la banca che quando mi arriva lo stipendio mi manda la notifica con scritto: sì, è arrivato lo stipendio, ti giuro.
2: Se io mi accontentavo di uno, di un milione mi bastava.
0: Però non l'ho mai visto il bonifico da 60.
2: Ciao, da 7 milioni. Parlando di meteo gatto e ciclisti.
3: Oh, selvaggi. Allora, tanto per parlare, il mio gatto le orecchie se le lava sempre, anche quando ha fatto 2 mesi che non pioveva, quindi mi sa che ho un gatto molto molto igienico.
0: Pulito.
3: Secondo, pulito. I ciclisti non sono un problema, basta rispettare le regole della strada. Devi passare a 1,5 metri da quello più a destra. Se sono in 2 appaiati, il secondo si caga addosso. Se sono in 3, gli cago addosso io.
0: No, ma sempre 1,5 metri devi fare. No?
2: Allora, questa è la cagata, quindi non è.
0: Non lo so, eh.
2: Va bene, sempre su questo imperdibile argomento.
4: Buonasera, selvaggi. No, riagganciando il mio discorso bici, piste ciclabili, non piste ciclabili. Allora, sì, tanta gente che va in bicicletta, soprattutto quelli che girano con le bici da corsa, fanno un po' quel cazzo che gli pare. Cioè, è rosso, le macchine sono ferme perché il semaforo è rosso, la gente in bicicletta, per non sganciare gli scarpini del pedale, passano con rosso.
0: Ma insomma,
4: cioè, se ne fregano del codice della strada.
0: Rischiano, no? Perché dovrebbero rischiare? Non passano col rosso.
2: Fanno un po' come gli pare, ma col rosso magari no.
0: No.
2: Spero di no. Oddio,
0: ti sganci un attimo. Sì. Ma rischiosissimo.
2: Anche col monopattino.

0: fine Segaz, diversi non si sentiranno, come sempre vi chiediamo scusa. Finiamo con gli ultimi tre.
1: Domani mi raccomando mandate 5 euro. Così sicuramente vi mettono, perché funziona così.
0: Dopo 21 anni dovrebbero averlo
1: scusa,
0: capito. Lui è un ciclista.
2: Ciao selvaggi. Io parlo da ciclista. Penso che per stare in strada ci voglia buon senso da entrambe le parti. Sandro da Brisighella.
0: Ciao. Bravo. Sandro, se tutti i ciclisti fossero come te sarebbe meglio. Volete sapere qual è il pisciatoio d'Italia?
3: Buonasera ragazzi, sono sempre Paolo dalla provincia di Pordenone. Bene, ha detto giusto l'ascoltatore di prima. Magnago è il pisciatoio d'Italia, la parte della pedemontana e quelle parti là.
1: Si paga la pedemontana?
3: Purtroppo è vero, sì. Ahimè, è così. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Ciao, ciao Paolo.
0: E finiamo con lui, amici, che quando piove il suo cane.
4: Il mio cane quando piove scappa, essendo che ha il GPS sul collare mi arriva il messaggio sul telefono che è scappato, è uscito dal recinto e mi tocca rincorrerlo sotto la pioggia.
1: Fa il contrario, dovrebbe stare a casa con Netflix a guardare.
0: Ma che cane è film? Che scappa dal recinto? Direi una mucca, un cavallo, una pecora, una cosa.
1: Un alano come Monica Morgan, non lo so. Va bene, abbiamo finito? C'è la Dall'Anno in arrivo?
0: No, fratello, non c'è la Dall'Anno. Non ce l'avevo, anche io.
1: Io metto dei jingle fino
0: alle 21. Se sentite vuoto vuol dire che non c'è la Dall'Anno, va bene?
1: Ciao Pedro.
0: Ciao Edo, grazie, ti voglio bene.
5: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Stories, video, foto.

0: Fanfi. Buongiorno amici, buongiorno ragazzi, si parte perché tra poco ci sono le sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le sei in punto, è ora di svegliarsi.
3: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
2: Squat. Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: On Radio Peter Pan.
8: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Forever Fun, Forever Young.
1: Svegli indesiderate.
2: Radio Peter Pan.

0: Signori e signore, allacciate le cinture. I cancelli di Radio Peter Pan sono aperti. I microfoni sono accesi. La voce è calda. Il vostro comandante Fede vi dà il benvenuto a bordo. Tenetevi forte perché ci saranno parecchie turbolenze. Buongiorno a tutti, ci sono le sveglie indesiderate.
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
2: Come che aspettano alla radio?
3: Aspetta, ma un quale radio?
4: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Però.
4: Sveglie indesiderate. Con Fede.
5: Con Rocky Bersagliolo.
6: O rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
7: Una bella idea. Complimenti.
8: Si è svegliato!
2: Buongiorno, 6.08, martedì 19 maggio 2026. Io sono Fede, buongiorno a tutti. Piacere se non ci conosciamo. Se è la prima volta che accendi la radio, se è la prima volta che apri l'app, io sono quello che vi apre un po' il palinsesto, colui che c'ha proprio le chiavi. Basta, la smetterò di fare questa gag. Però, effettivamente, non è che poi è così tanto una gag. 393-7366-240 è il numero per interagire. Stamattina mi sono svegliato molto presto e ho fatto un po' di zapping tra i vari canali televisivi, no? Mai acceso la televisione in vita mia, già nella giornata media accendo veramente poco, e stamattina dico vabbè, fammi vedere che fanno. Sono finito su Birichina TV, tanta bella musica, poi ho girato un po' tipo i vari D-Max, Real Time, c'era Vite al Limite, che sono quelle persone che hanno problemi di peso e quindi si fanno aiutare, e poi c'era un altro programma che facevano tipo non mi ricordo su quale canale, ed era veramente veramente strano. Sono quelle televendite di quei canali tipo privati in cui cercano di venderti queste collanine, boh, da 3 euro che troveresti in qualsiasi spiaggia del mondo a tipo 50 euro facendotene passare come delle super perle. E allora faccio così, siccome io sono un super pirla, oggi mi vendo a voi come un super perla, anzi come una super perla. Quindi buongiorno a tutti, stamattina c'è Fede, il più bravo di tutti. Iniziamo con un nuovo disco molto figo.
9: Attenzione,

0: Feel su Radio Peter Pan. Di nuovo buongiorno, sono Fede. Il bello del mattino è che siamo un po' tutti diciamo particolari, no? Nel senso, c'è chi al mattino già fa l'omelia, invece chi lancia dei disco night super potenti. Magari organizziamo una bella confessione comune, fate confessione di coppia.
1: Eccole qui le svegli desiderate con Fede su Radio Peter Pan la mattina presto. Se vi svegliate siete fortunati,
0: se non vi svegliate
1: altrimenti un po' meno
0: so cazzi vostri. Amen. E poi c'è chi lancia i disco night.
2: Ciao Fede, buongiorno.
0: Speriamo
2: volevo dire a quei quattro stronzi che ci sono per le strade,
0: ce l'ho.
2: Che quando c'è un veicolo in corsia di emergenza,
0: sì,
2: autostrada, tangenziale che sia, dovete segnalarlo con la freccia.
0: Va bene, continua a dire dovete segnalarlo un'altra 10 volte, poi va bene, ti lascio i tuoi disco night, dai forza. C'è chi mi dice: Fede, ma meno male, a proposito di canali TV che zappavo stamattina, buongiorno, meno male che sei finito su quei programmi delle televendite e non su quelli hot. E chi te lo dice che non sono finito sulle cosine quelle un po', capito? Cioè, non so se che dici, non so se hai capito che siamo finiti un po' su quella roba lì. In realtà sono finito con questa bellissima base e a vedere la diretta live del Grande Fratello. Io dico: no, ma chi cazzo è che guarda la diretta del Grande Fratello dove dormono tutti? Cioè, c'era uno che dormiva, non so neanche chi fosse, perché sinceramente non conosco i personaggi del Grande Fratello, e ho detto: ma è normale? Cioè, vorrei sapere quanta gente c'è in live in quel momento a guardare gente che dorme, quando noi stasera andiamo in diretta su Twitch con tre uomini per tre birri e ci guardano in 300. Scusa, ma saremmo più bravi noi, no?
3: Peter Pan!

quegli occhi che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Le tolgono il gin tonic sull'aereo, settantenne prende a schiaffi l'assistente di volo, momenti di tensione a bordo di un volo jet partito da Manchester diretto a Rodi, dove sta signora c'aveva dei Rodi menti di culo, dove una passeggera sulla settantina avrebbe aggredito uno steward dopo che l'assistente di volo l'aveva tirato il bicchiere di gin tonic. A quanto pare hanno dovuto fare un atterraggio d'emergenza a Monaco de Baviera e poi l'hanno arrestata. La folle storia di Liz, la ragazza

dopo tre ore questo orgasmo è passato da solo. Chiudiamo le notizie con l'ultima: la guida nepalese Rita Sherpa, non Rita De Crescenzo, mi raccomando, scala l'Everest 32 volte. È record mondiale. Domenica 17 maggio un uomo di 56 anni, mamma mia, stava mettendo piede sulla vetta più alta del mondo per la 32esima volta. L'ultimo record l'aveva già fatto lui l'anno scorso e a quanto pare, giusto per dare un'idea, tra gli alpinisti non Sherpa il record è di 19 scalate mentre lui è a 32. La rassegna nottambula torna domani, adesso arriva un disco che si chiama Dracula.

0: te la sparo così. Cosa dice l'alpinista cinese appena arriva in cima alla montagna? Niente male.
1: Mamma mia, che brutto, posso dire, povero l'alpinista sherpa che ha fatto il record di 32 volte che ha scalato l'Everest per sentirsi dire niente è male.
2: Svegli indesiderati.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
7: Carrefour. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Capodanno. Non c'è altra scelta.
1: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
8: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: mare con le branchie disegnate può pensare che questo sia un po' insicuro, il classico pesce fuor d'acqua.
1: Ma davvero hai detto questa battuta? Ah, e vabbè, io pensavo che la mattina fosse già stata abbastanza complicata, invece ringraziamo i nostri ascoltatori con le pessime battute.

marchi di ferramenta, giardinaggio, irrigazione per consigli, offerte e tutti i migliori prodotti che ci sono a disposizione. Aperitivo con DJ Set di Radio Peter Pan insieme ad Andrea Nordio e Andrea De Luca. Peccato che non c'ero anch'io, perché capirei, sulla ferramenta sono super afferrato. Mentre sabato 23 maggio Peter Pan è media partner del Corivo Rivo a Paese Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di Paese. Animazione prepartenza, l'arrivo poi pasta pari per tutti e dalle 21 after party. Iscrizioni aperte su corivorivo.org. E poi ovviamente ci sono altri appuntamenti, altri super eventi che trovate come sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: di delle sveglie indesiderate. Vi lascio con gli amici del Deramix Show. Nel frattempo, amici, abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
3: Cerchi dolcezza.
4: O se preferisci un gusto più deciso.
3: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
12: Peter Pan o'clock.
13: 7:02.
14: It's showtime.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, sulla 1 code a tratti fra Melegnano Svincolo e Bivio con la 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. 1 chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello per materiali dispersi in carreggiata. Rallentamenti anche tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, sempre per materiali dispersi sulla carreggiata. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A8 code a tratti fra Busto Arsizio e Bivio con la A9 in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A9 code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera a causa dei lavori in corso. In A14 code a tratti tra il bivio del raccordo con la A1 di Casalecchio e quello con la A13 per traffico intenso. Sulla A27 vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Fadalto Lago di Santa Croce. Buon viaggio!
17: Per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Sudare ti pesa?
11: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.

0: proprio mi carica questa, eh.
1: È molto bella questa qui. I rock a sweat a dance.
0: Ciao ragazzi, questo programma si chiama il Remix Show Made with Love. No, ti è piaciuto, perché questo è un messaggio che è arrivato
1: in un'altra radio.
0: Lo so, ma
1: secondo. Vogliamo salutarli? Beh, salutiamo tutti.
0: C'è un ascoltatore che ha mandato la foto di una bibita che sta bevendo, che non ho idea tra l'altro chi sia. Cioè, devo guardare.
1: Guarda, io già per i colori che c'ha quella bibita.
0: Cioè, sembra una.
1: Leggiamo, perché purtroppo è una lattina, quindi vediamo che è tonda. Quindi
0: azione
1: leggiamo.
0: Tonica, metabolica, fisica, mentale. Vabbè,
1: ma cosa vi serve bere queste cose qui quando c'è il The Remix Show?
2: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta
0: Peter

0: sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: Abbiamo scoperto non essere un drink, ma delle pastiglie integratori. E allora io potrei lanciare subito il primo topic della giornata. Quali integratori vi sparate alla mattina?
2: Bello! Beh sì, è bello.
3: Ma sparate di quelle mattine la bomba?
1: Sì, vabbè, comunque.
2: Allora, omega 3.
1: Omega 3.
2: Creatina.
1: Sì?
2: Fine.
1: Io creatina, rame, non è zinco, qualcos'altro.
2: Ma il rame dove lo vai a prendere?
1: Rubare.
2: Noi rubiamo.
1: Rubare.
2: Senti che disco sveglia c'è stamattina.
1: Il disco integratore.

0: Ma gli avevo dato la giusta,
1: scusami,
2: perché non sente il tempo, secondo me.
1: Comunque,
2: avviso per Barbara. Avviso importante per Barbara.
1: Barbara, attenta, pay attention.
3: Potete per cortesia dire a Barbara di non chiamarmi quando c'è il disco sveglia? Grazie, Barbara. Buona giornata.
1: Ma che figuraccia,
3: Fabio,
1: che fai?
2: Mi
1: Barbara.
2: Sembra il minimo dell'educazione.
1: Ma scusa,
2: qui. Cioè, telefonare proprio quando c'è il disco sveglia? No, non si fa. Allora, li vuoi?
1: Che bello. Allora. Fase medicina 33, non ce l'abbiamo?
2: Vai,
1: quale metto? Ne metto una un po' d'anziano. Questa qua, vai.
2: Questa, sì, vabbè, ci sta, ci sta. E allora, hai chiesto quali integratori prendono i ragazzi al mattino. Io e te abbiamo dato i nostri.
1: Sì.
2: Ok, e adesso sentiamo i loro.
4: Buongiorno, ragazzi. Ma il gin tonic vale come integratore?
1: No, no, che ridere, Jacopo.
2: Va bene, torniamo a noi. C'è chi prende omega 3,
1: sì,
2: vitamina D, ferro, vitamina C. E poi dici, gli omega 3 vanno insieme alla vitamina D per essere assimilati meglio.
1: Ah, ecco, la vitamina D prendo. Rame e vitamina D.
2: Il ramen
1: la mattina.
2: Che buono. Uramaki e via.
1: Che buono.
2: NAC, qual è il NAC, Edo?
1: Il NAC è N-acetilcisteina, che è un potente integratore e farmaco derivato dall'amminoacido cisteina.
2: Uh-huh.
1: Serve in realtà per. È una sorta di Fluimicil, però un po' più.
2: Compatto.
1: No, un po' facendo... più leggero.
2: Ah, più leggero.
1: Sì.
2: Va bene. Poi vitamina B complex, okay, nel senso che compie gli anni,
1: tutta.
2: Che festeggia il complex.
1: No, tutta.
2: Poi vitamina D2K3. E multivitamina.
1: Colpito e affondato.
2: Un sacco di vitamine.
1: Questo
2: comunque.
1: Tanto. Questo tanta vitamine. Roba.
2: Oppure vediamo, intanto ci spiegano.
1: Oh mamma mia, c'è già la polemica, eh. Ve
2: la
1: lo diciamo,
2: creatina
1: sentite.
2: Dovreste prenderla alla sera prima di andare a letto. No! Al mattino.
1: Ah, davvero? A me hanno detto al mattino e al pomeriggio. Pensa un po'.
2: Due
1: e
2: volte
1: poi.
2: La prendi?
1: Sì. No, 3 faccio.
2: 3? 6 grammi al giorno ti prendi. Sei un drogato. Sei un uomo.
1: E poi
2: c'è chi dice, ma scusa, ma omega 3 alla mattina?
1: Perché non si può adesso.
2: Si può neanche adesso. Non
1: però con la vitamina D devi prendere.
2: Non alle 3 della mattina.
1: Ah, ti svegli
2: omega 3 e poi torni a dormire.
5: Attenzione.

0: programma che ti dà la carica al mattino, ma non sempre è sufficiente e quindi dobbiamo integrare. Con cosa?
1: Made with love.
0: No, un'altra radio.
1: Allora, senti cosa abbiamo chiesto, appunto, cosa, con cosa integrare magari la colazione, e sono arrivati un po' di messaggi.
2: Aspetta. Buongiorno ragazzi, le mie vitamine preferite che prendo ogni mattina sono il Rivotril, l'Oxanax, la quetapina.
1: Bene.
2: Mi fanno iniziare bene la giornata.
0: Va bene, dai. Sei sicuro? Il medico ti ha detto anche che ascoltare il nostro programma va bene, poi. Cioè,
1: sì, insieme a tutte queste robe qua,
0: dico,
1: sì.
0: Perché
1: insieme a queste sì. Allora, intanto è il compleanno di Carlo.
0: Auguri!
1: Carlo, buon compleanno. Auguri. Carlo, sei un grande paga da bere, assolutamente.
3: Sì, ma con tutti questi integratori, vitamine e cose, poi dopo uno va in giro tutto quanto il giorno che dice: dai, Mike, sono totalmente pronto!
1: Smascelli per tutto il giorno, poi per colpa delle vitamine. C'è chi scrive: il mio integratore è il disco sveglia.
0: Giusto, grande, sempre funziona.
1: Bravo. Integratore al mattino, pane e salame. Salame e panzane.
0: Aspettate.
1: Sta per arrivare il battutista.
0: Sì.
1: Ok, non è questo, non è
0: eccolo
1: questo.
0: Qua.
4: Buongiorno ragazzi.
1: È lui?
4: Sì. Il migliore integratore è mangiare un po' di gnocca già di mattina.
1: Bravo Stefano, sei riuscito a dire la cosa più banale che ci potesse dire. Cioè, in assoluto hai superato tutti gli altri, perché tutti gli altri ci hanno detto più o meno gli integratori che prendo. Ma tu sei riuscito a dirla.
0: Che ridere.
1: Abbiamo detto, ci sarà qualcuno che lo dirà? Eccolo qua, Stefano.

0: pure questo body rosa.
1: Ma
0: Andrea,
1: sto comodo.
0: Ma no, non stai comodo.
1: Stringe leggermente.
0: Stringe tutto in marone.
1: Ma per il resto mi sento libero. Mi sento.
0: Ah, no,
1: ma se vuoi faccio la ruota. Faccio la ruota?
0: No, non
1: faccio
0: la ruota.
1: Stretching. Aspetta,
0: no,
1: che faccio stretching guardando la finestra.
0: Aspetta, no.
1: No, da dietro poi. No.
0: Allora,
1: ciao ragazzi, Radio Peter Pan, One Radio, One World.
0: Bene,
1: come
0: molto
1: state?
0: Bene.
1: Tutto a posto?
0: Martedì 19 di maggio, le 7:30, l'integrazione l'abbiamo presa. Però tra poco potrebbe arrivare un'altra cosa che potrebbe integrare molto bene la vostra mattina.
1: Certo, tra poco lo sentirete. Ma prima volevo dire che, insomma, insieme a tanti integratori che si prendono, tutti quanti che finiscono in INA. Perché c'è la creatina, la creatinina, poi qualcuno prende la citrullina.
0: La citrullina. Io non la prenderei fossi in te la
1: glutamina,
0: citrullina.
1: Glucosamina, bla bla bla. Tra poco arriva un altro integratore importantissimo che
0: la scotechina.
1: Funziona,
0: il gancio comunque.
2: No! Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti.
10: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, estu cassa. Cassa.
12: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
13: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
12: Mo bravo.
13: Una sequela
12: di negatività da dai.
2: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ricordi, questa arriva dal 2015.
1: Sai, era da tanto che non la sentivo dal vivo. Cioè, quando la suona un DJ, l'ho sentita sabato sera con DJ Maxwell.
0: Oh, vedi?
1: È stato proprio un momento back in the days. Pensate che sta canzone ormai sta diventando, tra virgolette, così vecchia che i più giovani non la conoscono.
0: È vero, beh, certo. Cioè, per noi invece era una hit clamorosa.
1: No,
0: all'epoca,
1: per noi è stata proprio hit dell'estate, di un'estate, quella del 2015. Appunto.
0: Sta per arrivare la scotechina, che è un integratore, che sì, vi dà il nostro Matteo Monti ogni mattina.
2: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
0: Molto bravo. E invece, parlando di integratori, qualche anno fa.
3: Buongiorno, ragazzi. Stavo pensando, una volta prendevano come integratore. Come sono cambiati i tempi. La china Martini, un bianchetto, caffè corretto alla mattina. Sono cambiate, sì, le cose.
0: Sono cambiate le cose.
3: Ciao.
1: Adesso, se ti vedono prendere il caffè corretto alla mattina, i tuoi amici avvisano la famiglia.
0: Certo.
1: Ti dicono, guarda che non sta bene.
0: Secondo me non è neanche un male, comunque, voglio dire.
1: Cosa?
0: Che avvisino la famiglia se ti vedono prendere improvvisamente un caffè corretto
1: alla
0: mattina.
1: C'è gente che fa così da una vita e sta da Dio.
0: No, è vero.
1: Madonna.
0: Ha voglia, no, certo. A proposito di citrullina.
1: La citrullina va data.
0: Senti, sì, la citrullina fa bene.
4: Invece, cari Edo e Andrea,
0: dicaci.
4: La citrullina per noi maschietti fa tanto bene, sì. Naturalmente anche contenuta nella parte bianca dell'anguria, fa tanto bene a noi maschietti, fa tanto bene.
1: E cosa fa? Prova a guardare, dai, scrivi effetti, un aminoacido essenziale.
0: Anguria.
1: Sì, esatto, ma scrivi cosa?
0: Prestazioni sportive.
1: Favorisce
0: la vasodilatazione.
1: Ah, e sostiene
0: la salute cardiovascolare.
1: Vabbè, ma come tutti gli essenziali, eh? Cosa non fa jazz?
0: Dai, si vede?
1: Non si è visto?
0: Non si è visto.
1: Speriamo di no. Vabbè. Allora, integriamo?
0: Integriamo!
1: Integriamo un pochino, cosa c'è?
0: La scotechina!
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo

0: Martina.
1: Ti ricordi?
2: Ti ricordi che ricordi?
1: Leone! Leone!
2: Si va!
3: Matteo Monti! Non è

0: mattina, riso e mona.
1: Grazie, grazie mille.
2: Io ascolto la scottecchina e mi bevo la grappa la mattina.
1: Bravo!
3: Leone!
4: Leone!
5: Leone!
6: Sulle mani! Leone!
1: Grazie mille Matteo Monti, questa era la scottecchina! Subito! È subito!
7: Sì!
1: Senza temporeggiare?
7: No!
1: Qui siamo troppo in anticipo, Edo. Io...
7: Via, andiamo! Allora non rimetto, aspetta! Dai, dai! Guadagniamo 20 secondi!
1: Temporeggia una. Temporeggia!
7: Temporeggia!
1: Temporeggia!
7: Oggi temporeggia!
1: Scusami, ma stamattina ho preso la citrullina, sono un po'.
7: Ecco,
1: sono
7: sì.
1: Un po' rincitrullino.
7: Si sente, non ti preoccupare. Okay. Allora, l'avete capito, ragazzi, sono quasi le 7.48 e quindi è il momento.
1: È il momento di alzare il volume della radio nel caso non l'aveste ancora fatto durante la scottechina.
7: E stampare
1: delle stories su Instagram.

here to awaken your soul.

0: pizza è la pizza fricco. Questa secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Bellissimo, bravo Matteo Monti.
0: Bravo. Per prima, prima. Adesso era il fuori giri.
1: Allora ragazzi, sentiamo le regazioni.
0: Bello, bello.
1: Le regazioni, vabbè, un po' d'audio che sono arrivati durante il fuori giri. Tipo
2: non c'è nessuno che batte le mani. E non c'è nessuno che batte le mani.
3: Buongiorno Radio Peter Pan, sono Mattia da Conegliano. Ci salutate che stiamo andando in gita. E ciao. Se potete mettere Rockstar di Sfera e Basta,
1: 50 euro.
4: Mandatelo.
1: Ciao
5: Riccardino, ascolta il fuori giri.
1: Riccardino, ci sei?
5: Mamma mia, c'è i coni dei woofer che vogliono saltare fuori dalle portiere.
1: Ma buffa per aria.
6: Sulle mani.
1: E sulle mani. E poi allora due must.
0: Dai,
1: in questo momento partiamo da quell'allegro. Uno è lui.
7: Certo. Bella raga. Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
7: Dai. Ciao Mattia.
1: Ciao Mattia. Ma soprattutto
7: ciao da Massimo.
1: Accendendo la macchina, non parte, è la batteria, va cambiata, ogni 5-6 anni, si scarica. Però
0: vabbè, è un attimo passare dalle cose allegre alle cose preoccupanti.

0: Radio Bruno.
1: Basta!
0: Fate Radio Bruno.
1: Basta! Basta!
2: Andrea! Adesso basta! Basta fare stupidi. È arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare. È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.

0: Buongiorno Remix.
1: Sì.
0: Buon martedì a tutti. Un martedì incerto.
1: Insomma,
0: incerto climaticamente parlando. Buongiorno Remix. Sveglia all'albissima per il maestro Miyagi per motivi lavorativi, non per altro, ma soprattutto sveglia all'albissima per il saluto
1: a chi?
2: Vetro.
0: Agli amici della raccolta differenziata.
1: Mamma
0: del vetro
1: mia.
0: È un caso siano tornati quando è tornato anche il signor Boato, ma non credo, ma si sente quando arrivano, si sente proprio che il Veneto è grande fornitore di vetro.
1: Sì, come sempre.
0: Ma anche un applauso
1: a chi?
0: Al signor Federico, grande imitatore e forse la vera voce di Sister Gloria. È proprio lui, tipo un ventriloquo.
1: Sì.
0: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice martedì, forse il giorno più difficile della settimana. Maestro Miyagi vi ricorda che il mondo è pieno di persone buone, ma se non ne trovate, diventatelo. Sì.

0: Oraccio, era arrivato un messaggio ancora alle 7.35.
1: Però
0: subito dopo il fuori giri potete fare gli auguri e li facciamo adesso. Ci
1: no, ma più che altro quando ci dite fate più tardi sta cosa, per noi è l'incubo, perché poi succedono 20 cose anche nella nostra testa e quindi perdiamo il senso del tempo.
0: Il problema è che noi facciamo, magari utilizziamo delle scorciatoie per far sì che il messaggio rimanga lì salvato, perfetto e venga letto nel momento giusto, ma purtroppo poi quando facciamo queste cose ci sbagliamo sempre.
1: Vabbè, comunque proviamo a rimediare adesso, dovevamo farlo circa 3 minuti fa, lo facciamo. Auguri a Edward che compie gli anni.
0: Edward!
1: Ciao Edward, auguri di buon compleanno dai ragazzi.
0: È andata via un'ora, ce ne sono davanti a noi altre due.

0: Sport.
1: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Renault Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
17: Le 8 da 2 minuti, ora le breaking news.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia. Imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne Alcudri. Chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Queste le breaking news di TG Com 24.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No, non voglio.
20: Sì, ma la nostra qualità.
21: No,
20: beh, ma i nostri controlli.
21: No, le mie sono migliori.
20: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line.
20: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
21: MV Line.
20: Maniaci della qualità.
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
23: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
22: Ma non ho nemmeno l'acqua.
23: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
22: Che forte Cystiset Forte!
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
24: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
25: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
29: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
30: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
31: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Forever Fun, Forever Young.
32: Eccoci tornati in diretta.
18: The Remix Show.

0: guardate bene per radio, si ma vede? Guarda, si
1: tu,
0: vede?
1: Non hai guardato?
0: L'ho visto.
1: L'ho fatto principalmente. Per
0: ma
1: te.
0: In questo momento non me la sento di avvicinarmi a te.
1: Ma smettila.
0: E non dico perché.
1: Ma guarda.
2: Buongiorno,
0: ragazzi, siamo arrivati al martedì.
1: Sì, abbiamo passato una bellissima prima ora parlando di tantissime cose.
0: Integrazione.
1: Di una profondità davvero difficile da raggiungere. Nella seconda, di più.
3: Signoras y señores, ritmo y la energía, Radio Peterman presenta.
4: Mi avete archiviato?
3: The Remix Show.
5: Son le 8 del mattino.
0: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
6: Ma voi non state bene.
5: Con Andrea ed Edoardo.
1: E la citrullina.
5: Continua le Remix Show.
0: L'abbiamo messa la sigla?

0: c'è nessuno che batte le
1: nada,
0: mani.
1: Nada. Ciao ragazzi, questo è il Remix Show, un programma pieno di cose vuote.
2: Ciao, vuoi giocare con me?
3: No.
1: Non giochiamo più. Non
4: giochiamo
1: più
4: in
1: giochi.
4: Realtà tra un po' con il cibo.
5: Cosa vuol dire sì, che giochiamo con il cibo?
1: Anche oggi parleremo. Con il cibo non si gioca, non ti ho insegnato.
4: Oggi parleremo. Ma vabbè, però, ragazzi, adesso non è colpa nostra se arrivano tante notizie belle che hanno a che fare col cibo. Quindi noi ve le vogliamo dare tutte.
1: Edo, scusa, prima di dare questa notizia, sì, altra cosa invece che è fondamentale per questa giornata: questa sera ci sarà l'ultima puntata di Tre Uomini per Tre Birri, che sarà una puntata, se vogliamo, da un certo punto di vista, anche celebrativa di questo percorso. Perché è ultima, poi si riprenderà immagino verso settembre o qualcosa del genere, e questa sera appunto per celebrare questo percorso ci sarà Tre Uomini per Tre Gin Tonic.
4: Esatto, quindi questa sera a ore 9 tutti collegati su Twitch.
1: Esatto, cosa importante, sappiamo che tra voi ci sono anche dei produttori di gin tonic, anzi di gin, e se vi va noi siamo pronti stasera a usare
4: siamo
1: il vostro gin.
4: Esatto, quindi da mandare in radio entro le ore 8 e 45.
1: Venite qua fisicamente, venite a sto punto.
4: Vi guardate lo spettacolo, no? Che spettacolo, vabbè.
1: Stasera tanta roba, ma tra poco invece altro che alcol.
4: No, tanto cibo tra poco.

0: musica, la bella voce, il figo sound di Radio Peter Pan.
1: Ciao ragazzi, questo è il The Remix Show e il piatto forte di questo programma è parlare, parlando di piatti forti, di cibo.
0: Eh sì.
1: E quindi vi parliamo di cibo per parlarvi di quante volte vi è successo di andare a mangiare all'All You Can Eat. Non ho specificato sushi, però diciamo che il 95% dei ristoranti All You Can Eat riguardano i sushi.
2: Sì, una volta, diciamo magari 15-20 anni fa, c'erano i ristoranti, quelli All You Can Eat, che erano quelli a buffet, si chiamavano ristoranti a buffet.
1: Sì,
2: tu andavi, sì. C'era la pasta, c'erano i secondi, l'antipasto. Diciamo che quella formula lì, secondo me, ormai è un po' passata.
1: Certo,
2: adesso,
1: ma anche perché mi ricordo,
2: per adesso ce ne sono di tanti altri tipi.
1: Sì, ma non so se ti ricordi che poi il primo approccio dell'Italia nei confronti del sushi, a parte alcuni ristoranti alla carta che c'erano, erano appunto questi buffet. Dove passavi il sushi walk, mi pare si chiamasse la catena.
2: Quello
1: o cosa.
2: Con con lo rullo che girava.
1: No, io parlavo proprio di prima buffet. Tu alzavi, andavi lì, facevi il giro.
2: No, io quello non l'ho visto.
1: Ah, non l'hai mai visto?
2: No.
1: Ok, dalle mie parti c'era solamente quelli. Uh-huh. E poi invece sono andati, tra virgolette, dismessi, sono arrivati gli All You Can Eat. Ma quante volte ti è successo di sbagliare a fare un attimo le ordinazioni? E quando sei pieno, vedi che arriva l'armata.
2: E c'è successo l'altra
1: di otto piatti, dici no, fermatevi. Prego, basta, abbiamo sbagliato.
2: Ad esempio, noi quando andiamo al sushi abbiamo una regola: ognuno si ordina per sé e sì. Quello che ordini mangi, non rompi le balle agli altri. Ma Federico, che ci frequenta da poco, ad esempio, l'altra sera ha provato a fare una cosa sbagliatissima. Vabbè, ordiniamo o mangiamo? No, un cazzo si dice, no?
1: Comunque, approfitto per salutare tutte le persone che, in particolare, metterei tra parentesi il mio caro amico Christian, che è una sorta di cugino acquisito, a quelle persone che è successo di mangiare tanto sushi, sbagliare, andare in bagno e vomitare. Perché poi tra l'altro non è che vomiti in maniera contenuta, sbagli le misure.
2: Oh mamma mia.
1: In Spagna arriva la tassa contro il vomito, anzi per il vomito, cioè se vomiti devi pagare. Tra poco vi spieghiamo.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: poi sai che, guarda, la canzone si chiama American Girls, parlano dell'America e anche del resto del mondo. In realtà l'All You Can Eat è una roba molto italiana. Cioè all'estero non ci sono tanti All You Can Eat come in Italia.
1: Da noi li stanno introducendo anche in ristoranti italiani.
0: Sì, adesso sì. Tipo... c'è quello della carne anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, di carne, beh, cioè,
0: c'è quello italiano.
1: Insegna una sorta di All You Can Eat, è tipo i ristoranti, le catene di ristoranti brasiliani.
0: È vero, sì, quello con la carne.
1: Sono da tantissimo tempo, c'è il giro carne, diciamo.
0: È molto buono.
1: Mangi finché hai voglia di mangiare.
0: Comunque, quelli di solito fai un giro, io dopo un giro.
1: Sì, quelli non esageri.
0: Faccio un bis, eccetera.
1: Così. Arrivi facilmente a regime. Aiutami a pronunciare questo paese vicino a Siviglia.
0: Helves?
1: Sarà Helves? Ok, dove succede più precisamente nel ristorante di sushi Toro?
0: No, sai, Galvez.
1: Galvez, vabbè, comunque, in un ristorante di sushi hanno introdotto questa tassa sul vomito. Perché cosa succedeva? Che questo ristorante era diventato una sorta di riferimento. Sai che purtroppo succede che in alcuni paesi tutti quanti dicono: oh, andiamo là che facciamo sta cosa. Tutti qua. C'è una sorta di tradizione.
0: Andiamo lì a vomitare, no?
1: La tradizione più o meno era quella, o meglio, era andare lì e mangiare più roba che si poteva. Tutti, era una sfida. Cioè tu andavi là con le compagnie e vinceva quello che mangiava di più.
0: Da pazzi.
1: Però cosa succedeva? Che ogni sera o comunque ogni weekend qualcuno vomitava o in bagno o fuori dal ristorante.
0: Mamma mia.
1: E quindi i gestori hanno detto: no, dobbiamo trovare un modo per risolvere questa cosa qua. E quindi da lì il limite che veniva considerato il limite umano per mangiare cibo, cioè della serie, quando la gente ordinava troppa roba diceva: no, fermi, adesso voi non potete più ordinare, mi dispiace, è finita lì.
0: Quindi la tassa è questa?
1: Sì, la tassa in realtà è un po' un modo per dire
0: a un certo punto
1: un limite, basta, che viene scelto dai ristoratori. Secondo voi posso mangiare ancora 46 uramaki?
0: Che belle storie avete a riguardo voi 393 736 6240, perché magari trovate il vostro modo per la vostra tassa.
1: Quella volta Cristian ha vomitato proprio per lungo sulla

0: bella questa versione di Justin Bieber.
1: Se ci fosse una cover, non di Germanotta,
2: perché di solito.
1: Sentilo.
3: Ha sbagliato tutto.
0: Era tipo un concorso canoro, giusto?
3: Sì.
0: Una cosa tipo X Factor, dove in realtà poi c'era questo ragazzo che cantava e sapeva dire solo sorry.
1: Sentilo.

0: quella che sembra che le parole siano azzeccate, non sono tutte sbagliate.
1: Questo sono io sicuramente quando mi metto a cantare qualche canzone in inglese. Io la canto così, però non lo faccio in televisione.
0: Al karaoke.
1: Meno male, dai.
0: Allora, storie da All You Can Eat.
2: Yes,
0: ne avete? Vi è mai successo? Avete vomitato una volta dopo aver mangiato all'All You Can Eat? C'è chi scrive: prima di arrivare a vomitare, intanto mi porto via il cibo di nascosto. Così non è mai successo niente, però posso dire, quella cosa là di nascondere il cibo
1: è tristissima, però posso dire, allora magari la prima volta che ci vai, la seconda volta che ci vai puoi sbagliare, dalla terza in poi
0: no, ma sai cos'è?
1: Un po' di buon senso,
0: perché
1: no?
0: Perché quando usi i tablet per ordinare in un certo senso riesci a capirti, non so come mai, ma quando invece usi, perché alcuni lo fanno ancora col fogliettino,
1: sì,
0: sbagli.
1: Secondo me invece anche i tablet sono un problema, perché ad esempio adesso mettono il limite a 10 ordinazioni ogni 10 minuti, andrebbe spostato a 5.
0: No, non dare delle cattive idee.
1: Spostatelo a 5. Io l'altra sera ho sbagliato, ho preso 9, dopo è arrivato tutto di colpo e
0: fermi tutti che c'è il consiglio della vita,
1: consiglio della vita è uguale a quella di prima.
0: Vi cambiamo la vita adesso. Il suggerimento di Roby è: se dopo ogni piatto mangiate un pezzetto di zenzero. Dice di zenzero al sushi, però non capisco cosa.
1: No, no, al sushi. Se
0: riuscite a mangiare, infatti dicevo, cos'è lo zenzero al sushi? Non l'ho mai mangiato.
1: È fatto di riso.
0: Riuscirete a mangiare il doppio, quindi dopo ogni pezzo.
1: Perché pulisce la bocca.
0: Facciamo piatto, dai.
1: Sì, dopo ogni piattino.
0: Dopo ogni piattino mangi un pezzo di zenzero, dice riesci a mangiare il doppio. Confermo io che riuscivo a mangiare 3 piatti in croce. Attenzione, però, può far ingrassare.
1: Grazie. Certo. Non è lo zenzero, è quello che mangio. Radio.

0: Allora, Edo, prima di andare in pubblicità, volevo leggerti un altro possibile super consiglio per la vita. Ce lo manda in questo caso Alice. Alice dice: io ho sentito e ho provato che mangiare la zuppa di miso fa aprire lo stomaco.
1: Sì.
0: Cioè, dice, mangiato prima di ogni cosa, io che mi riempio subito riesco a mangiare molto di più. E da bere sempre tè caldo, perché fa scivolare meglio il riso. Però comunque adesso...
2: Però questo lo fai per poter mangiare di più?
0: Sì, sì, il tè caldo mi sembra... Più che altro è difficile che tu mangi...
2: Sì, mi sfugge il nome, se no c'è il grappino all'oro, come si chiama?
0: La grappa di rose?
2: No,
0: il sakè.
2: Il sakè.
0: No, allora, però provare a mangiare una zuppa di miso prima di...
2: Beh, puoi prenderti, se no, tipo un ramen per iniziare, che è sempre caldo.
0: Dici che è quello?
2: No, è la stessa cosa, però...
0: Sai. Io parto sempre dalla prima cosa che ho voglia di mangiare, che solitamente sono i ravioli.
2: Sbagli. C'è chi dice comunque meglio di tutti la gara di Rutti. Possiamo fare
0: per liberare?
2: Sì, eccolo qua, guarda, testato da me e mia sorella Caterina, scrive qualcun altro: bere il tè caldo invece dell'acqua, gonfia di meno e mangi di più.
0: Va bene, tra poco
2: tocca tornare al sushi.
0: Mi è venuta voglia effettivamente.

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
20: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
21: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
22: Boombox. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Fa quasi da ridere. Rissa. Show con Edo e Andrea Nordio.
1: Aia.

0: quando non è venerdì. Lo so, è sempre un casino.
1: Allora, ciao ragazzi, prima abbiamo parlato di All You Can Eat, di tassa sul vomito, su alcuni ristoranti, anzi di alcuni ristoranti che parlano di un limite agli ordini da fare quando vai All You Can Eat. Sono arrivate delle storie meravigliose, ma le sentiremo tra poco.
0: Perché prima dobbiamo prendere tempo per... È tutto a posto? Sì. Per...
1: Che entusiasmo.
0: Tutto a posto? Boh, vabbè, non si direbbe, però sentiamo quali sono le ultime notizie dalla redazione del GGCOM. Breaking
2: news. Buongiorno, no, non è un fatto di entusiasmo, è che mi sono preoccupato perché ho visto passare Iris.
1: Cosa aveva Iris?
2: L'ho vista un po' claudicante. gliel'ho chiesto, infatti, mi ha detto che ieri sera ha chiesto al suo marito, ha detto mi piacerebbe fare il triangolo, lui l'ha messa nel bagagliaio.
1: Però nel caso di bisogno sappiamo che c'è.
0: È lì,
1: un guasto, per fortuna.
2: Veniamo alle altre notizie. Matteo Salvini è stato avvistato a Monterey con cappello nero e mascherina sugli occhi, e sulla felpa aveva scritto Don Diego della Lega.
0: E adesso vado molto questi remake dei film storici.
2: Torniamo in Italia, si è dimessa la storica voce dell'annunciatore di Trenitalia. Ha affermato: mi costringevano di continuo a raccontare balle sugli orari dei treni.
0: Ho detto basta, io non ci sto più, non con me.
2: A volte diceva anche tipo non ferma a casa il Pusterlengo e poi il treno si fermava.
0: No! Allora, in quei casi
1: falsissimi.
2: Scienza e alimentazione. I dietologi raccomandano di lavare i denti dopo ogni pasto, ma di non lavarseli 10 volte al giorno.
0: Anche mangiate meno, voglio dire.
1: No. Sì, è vero.
2: In chiusura lo sport col Giro d'Italia. Ieri la tappa Cervia, Corno alle Scale, è stata vinta da Francesco Lattanzi.
0: non ho capito niente praticamente.
2: È un rider di Glovo che ha sbagliato strada e ha tagliato per primo il traguardo.
0: Però vabbè, comunque se lo hanno certificato vincitore.
1: Guarda che vanno veloci quelli là, devono stare nelle statistiche.
0: Le agevolo la base?
2: No, abbiamo finito, noi ci risentiremo tra 3-4 puntate perché tutti i giornalisti del GGCOM adesso vanno in ferie una settimana.
0: Tutti quanti insieme?
2: Sì,
0: allora
2: sì,
0: buone ferie.
1: Beati loro
0: e beati voi. Grazie al GGCOM.

0: Ne saremo anche due vecchi ormai, no, però assomiglia molto a tutte le girls.
1: No, no, no, allora aspetta un attimo, Edo, visto che ci siamo, ti faccio sentire anche a cos'altro assomiglia, perché effettivamente l'ho notato subito al primo ascolto.
0: È una canzone di...
1: Questa qui, guarda, te la faccio sentire. Che è questa?
0: Fammela sentire.
1: Ti ricordi? Era quella che facevo così.
0: Yes.
1: Allora, senti che il ritmo è uguale.
0: Yes, yes, yes.
1: Ma soprattutto la parte cantata di Nelly Furtado è questa.
0: Obsessed. Caro Shiva, hai due vecchi babbioni qua, non gliela fai.
1: Vabbè,
0: non
1: posso,
0: gliela fai.
1: Va benissimo, benissimo. Io ho ascoltato quasi tutto l'album nuovo di Shiva, devo dire che ci sono diverse canzoni molto carine. Produzioni della Madonna. Detto ciò,
0: bene,
1: andiamo a cene della Madonna. C'è un racconto che è arrivato, ce ne sono due, quali vuoi?
0: Quello più bello.
1: C'è quello del pentito.
0: Vai, il pentito.
1: Ha lavato col pentito? Il pentito
0: sì,
1: ha mandato sì l'audio con la voce camuffata ed è questa la storia.
2: E allora io per questo audio preferisco autocamuffarmi la voce perché non voglio essere riconosciuto. Ma diciamo, conosco un tale, un ragazzo che
0: bravo Fabio, bravo Fabio.
2: Oddio ragazzo, una bestia, da definire una bestia.
3: Una bestia.
2: Una volta l'olio canite ha mangiato 100 nigiri.
0: Certo.
2: E lo guardavano come se avessero un orco in sala. Erano scene forti da non far vedere ai più sensibili ai ragazzini. Un uomo sdragato con la pancia mezza scoperta,
0: bruttissimo,
2: i conati di vomito all'ultimo pezzo, che però
0: non
2: è mai stato espulso. Quell'uomo ce l'ha fatta, si è tenuto tutto dentro.
1: Io voglio farti una domanda, visto che tanto adesso non facciamo in tempo ad ascoltare l'altra storia dei pentiti, ma ti faccio una domanda: quel ristorante è rimasto aperto? Perché è una statistica che sto buttando giù io adesso. Quindi diccelo per favore al 393-7 bel messaggio.
0: Ma soprattutto ti sei ripresentato con quel ristorante? Perché secondo me non avresti dovuto.
1: Era lui.
0: No,
1: era
0: l'amico,
1: altro,
0: vabbè, qualcuno che

0: si sa che quelli che gestiscono i ristoranti, che sono poi sono ristoranti giapponesi, ma dentro ci lavorano i cinesi. Com'è il discorso?
1: Perché magari erano ristoranti cinesi esatto. qualche anno fa che sono diventati giapponesi. Allora, c'è Lucanito, orientali, insomma, adesso si usa anche il Thai, eccetera, così, no?
0: C'è la storia di Mosè. Ok, non si chiama così. Quel Mosè, Mosè, Bart e Vio, che sono andati in un sushi, all you can eat, e sono rimasti a stomaco vuoto dalla cena del giorno prima.
1: Quindi si erano messi già d'accordo, esatto. Ce l'avevano già pensata.
0: Dicono, abbiamo letteralmente ordinato tutto il menù, tranne le zuppe, che erano quelle che ti aprivano lo stomaco, poi dicevano gli altri. Vabbè, ovviamente ci hanno guardati malissimo, si sono portati via il menù cartaceo in modo che non potessero più ordinare altro, e ogni volta che passava un cameriere evitava di guardarci, non potevamo più ordinare neanche da bere, ci hanno lasciati anche tutti i piatti su questo tavolino minuscolo per infastidirci e per ripicca. E vi dico solo che alla fine della cena ci sentivamo come Goku, è presente quando c'erano le pile di piatti uno sopra l'altro. Una volta pagato abbiamo chiesto il biscotto della fortuna e hanno fatto finta di non sentirci,
1: giustamente,
0: evitando anche di salutarci uscendo. Spoiler, quel ristorante ha chiuso dopo qualche settimana. Quindi io volevo dire, magari era un ristorante che era già in difficoltà economica, sono arrivati loro, gli hanno svuotato tutto, era il colpo di grazia che gli serviva, da lì hanno avviato le pratiche per chi...
1: Non solo, hanno ordinato e si sono mangiati tutto il menù, tutto tranne le zuppe, ma poi una volta usciti sono pure andati a mangiarsi il gelato.
0: Sì, meraviglioso. Ma io non lo so, ma io voglio vedervi in faccia, ma come fate?
1: Manda la foto anche degli altri tuoi amici.

0: Do You Wanna Get Away? Naturalmente, bella musica, bella voce.
1: Storie, tantissime, bellissime storie.
2: Storie di gente che mangia come un
3: leone.
1: All'All You Can Eat succede di mangiare come leoni e di pentirsene soprattutto, perché questo insomma...
4: C'era un ascoltatore che mi ha lasciato veramente stupito, dice: io prima di ogni partita di rugby, la sera prima, vado a mangiare da solo il sushi.
1: Ah, da solo?
4: E ha detto: la mia capienza massima è di 90 pezzi, solitamente vado dagli 80 al 90 al colpo. Ora io qualche anno fa, quando ero un po' più giovane, arrivavo a 20, 25, anche circa 30.
1: Guarda che ne mangi anche 40.
4: No, io sono arrivato a 30 al massimo. Adesso veramente ne mangio 9,
1: allora,
4: 10.
1: Sai che adesso
5: ne mangi di più.
1: Ma intendi piatti o
4: piatti? Piatti.
1: Ah, piatti, ma allora scusa, ma lui conta i pezzi.
4: Pezzi è un piatto, secondo me.
1: No. Quando dice 80-90 intende.
4: Uramaki,
1: tipo. Scusi, ci puoi rispondere per piacere, per capire un attimo se stiamo dicendo cavolate o no? Cioè, tu quando dici pezzi intendi un uramaco? Un uramaco e un pezzo. 40, 100 pezzi.
4: Lui, 40, me, allora, quanti sono? Sono 8, 16, 24, 32, 40.
1: 5 piatti.
4: 5 piatti.
1: Può stare,
4: Beh, ci allora. Allora niente di eccezionale. Cioè, 90 100... pezzi secondo me sono 90 piatti, sono tantissimi.
1: Ma secondo te può mangiare 90 piatti?
4: Quelli prima si sono mangiati l'intero. La gente è pazza, Andrea.
1: Ho capito.
4: Non ci stupiamo più di niente ormai.
1: 90 piatti è una roba impossibile.
4: Ho capito, ma quelli prima
1: ci sono
4: tutto il menù.
1: Ma ho capito, ma in 4, in 5.
4: Comunque posso dare un consiglio.
1: Aspetta, stavo per dire una cosa, che nel mondo del bodybuilding tutti quelli che fanno le gare il giorno prima vanno, cioè tutti quelli, tanti vanno a sfondarsi di sushi, perché poi comunque per il giorno dopo è efficace.
4: Perfetto. No, io volevo dare un consiglio a tutti: comunque non schifate le zuppe, perché sono molto buone, anche il ramen eccetera, così è una roba che nessuno mangia mai, però invece secondo me è molto buono. Vabbè, adesso sentiamo cosa dice
1: nessuno parla di poi come va al bagno.
4: Questo è quello che dico.
6: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: Allora, io ve lo dico, 90 pezzi non è tantissimo.
1: Ma cosa stai dicendo? Una persona normale ne mangia circa 40.
2: Non lo so, allora.
1: E tu ne mangi 40, tu mi confermi che...
0: Tre piatti di uramaki, che sono 24. Due porzioni di sashimi, quanto sono? 5, sono 10, giusto?
1: Sì, vabbè, dipende.
0: Se prendo una cosa, quanto conta?
1: Cosa vuol dire una cosa? No, ma tu devi calcolare che...
0: Ha solo uramaki,
1: devi immaginare sashimi, nigiri... sashimi è pesce crudo, giusto?
0: Sashimi però è a pezzi.
1: Ok, però tu devi contare, immagina solo uramaki o nigiri.
0: No, allora non posso partecipare, non
1: lo so, ma infatti è questo il discorso.
0: Non mi piace, mi vuoi le tartare, i carpaccio...
1: Lo so che tu sei un intenditore.
0: Ragazzi.
1: Infatti, quando ti ho detto andiamo a mangiare sushi a pranzo, cosa mi hai detto?
0: No, assolutamente no. Oggi poi, no, figurati.

0: Sport.
1: Grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Flow Latino.
7: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
8: Ogni sabato alle ore 17.
9: Cada sabato alle 5.
8: C'è il Flow Latino del Miami.
9: Il Flow Latino del Miami.
8: Su Peter Pan, baby!
6: El Miami. Flow Latino.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Bella. Le 9 da 3 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
15: Ali migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buona giornata da Federica De Boni. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale. Eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese. Ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpaglie scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti. In corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita. Studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No, certo.
18: Beh, ma i nostri controlli.
19: Sono
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia
0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
20: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte Cystiset Forte!
20: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
21: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
22: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
25: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: È permesso?
27: Prego.
26: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
27: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
26: Gliel'ho consigliato io.
27: No, il manutentore è anche carino, sa?
26: Pure.
28: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
29: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
30: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. No, no, Fran, ne capito.

0: te lo dico io di cosa fanno parte, lo sai?
1: Che cosa?
0: Di che della cosa? Family di Peter Pan.
2: Proteggiamo il mondo dalla noia e dal cattivo umore.
1: Andrea, ma che figura dopo?
2: Uniremo i popoli nella nostra radio stazione.
0: One nation, one station.
3: Ma voi non state bene.

0: Ciao ragazza! Allora, neanche coordinati. Ci fossimo messi d'accordo. È martedì e il martedì in questa mezz'oretta ridiamo e scherziamo attorno alle serie TV. Cioè cerchiamo un po' di capire cosa state guardando voi con le vostre recensioni express e noi vi diamo qualche news.
1: Io volevo dirti che sto andando avanti con The Boys, sono quasi a regime.
0: Ok.
1: Mancano tipo 3 puntate.
0: Allora fai la recensione express, nome della serie TV.
1: Cosa devi dire? Hai 2 parole per commentare.
0: No, dilla.
1: Ah, devo dire.
0: Fai l'esempio. Dove la serie TV?
1: Allora, The Boys, voto 8.5.
0: 2 parole per commentare.
1: 2 parole.
0: Bellissima.
1: Certo,
0: le 2 parole, bellissima. Tra poco le vostre recensioni express e le news.
2: Attenzione,

0: Vegas, perché state già mandando le vostre recensioni express. Allora, prima di leggere le recensioni con il nome della serie e il voto che date da 1 a 10 e due parole per descrivercela, un po' di news. Manca pochissimo, arriverà il 27 maggio, quindi settimana prossima, Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare.
1: Sì!
0: Personaggi che dovranno fare i conti con debiti economici, responsabilità emotive, sensazione molto millennial di aver dovuto ricalcolare il percorso mentre si trovano in un punto della loro vita un po' particolare, un po' meno adolescenziale come esperienza, un po' più avanti.
1: Allora,
0: diciamo
1: che è bello perché è dichiaratamente orientata verso i millennials.
0: Esatto.
1: Cioè della serie che sicuramente non piacerà ai più giovani, probabilmente non piacerà ai più grandi, però per noi sulla trentina è proprio perfetto, cioè parla delle cose nostre.
0: Andiamo veloci, è arrivato qualche giorno fa a Berlino e la dama con l'ermellino, il secondo capitolo dello spin-off dedicato a Berlino, appunto personaggio della Casa di Carta, ambientato a Siviglia. Non so se l'avete visto, io ho mollato subito lo spin-off, non mi è piaciuto, quindi non guarderò
1: non
0: neanche questa seconda stagione.
1: Cioè, per qualche motivo la stanno rinnovando, quindi vuol dire che è andata bene.
0: Parlando invece dei Harry Potter, stanno facendo l'inventario e stanno microchippando tutto: bacchette, libri di magia, scope, decorazioni della sala grande e persino le zucche del banchetto di Halloween.
2: Giovane Potter, è vietato rubare tutto.
0: Infatti, chiunque verrà a sorpresa a portar via souvenir non autorizzati rischia l'allontanamento immediato dal set. L'attore che ha fatto Draco Malfoy ai tempi, Tom Felton, aveva scherzato dicendo portatevi via qualcosa che poi varrà un sacco di soldi. La gente ha cominciato a farlo, quindi adesso sono passate alle maniere.
1: La minaccia ufficiale è che chi verrà beccato a rubare cose dovrà subire una Avada Kedavra.
0: Chiudiamo con l'ultima notizia che riguarda Bridgerton. Abbiamo una data per la stagione. Partiva più.
1: C'è le pause.
0: Pensavo fosse più veloce. Arriverà appunto nel 2027 la quinta stagione. E poi, ultima notizia super veloce, è arrivato Vin Diesel che ha fatto l'annuncio: si faranno una stagione, ma addirittura c'è chi dice che ne hanno già pronte 4 su Fast and Furious.
1: Ti interrompo, l'avevo detta la settimana scorsa, questa
0: mi pare una cagata, posso dirla.
1: Lascia fare, che poi i fan di Fast and Furious sono già felicissimi.
0: Sì, ma secondo me baracconato.

0: Harvey remixato da Rivaz.
1: Vedi che si parla di serie TV. Lie to Me sarebbe una serie TV,
0: tra l'altro, molto, molto bella,
1: molto carina, sì, di qualche anno fa con Tim Roth.
0: Guarda, eccolo qua, Regas, ho cominciato The Boys, devo dire, serie molto particolare, molto cruda e senza filtri. Grazie a chi dei due me l'ha consigliata, te l'abbiamo consigliata entrambi, perché esatto, siamo entrambi molto fans.
1: Poi invece Marco che diceva, com'è che si chiama la serie quella dei millennials, eccetera, si chiama Due Spicci, però partiamo dal presupposto, non è una serie
0: animata,
1: esatto, è animata, è un cartone animato tratto dal fumetto di Zero Calcare, quindi se ti piace lo stile
0: arriverà il 27 di maggio, quindi settimana prox.
1: Detto ciò, c'è chi ha cominciato a guardare la miniserie Wayward Ribelli, non male, io non la conoscevo, è una miniserie di 8 episodi con Toni Collette, si trova su Netflix, sembra molto interessante, thriller psicologico, giusto?
0: Prodotto che esplora adolescenza, controllo e comunità, avvolgendole in un thriller psicologico disturbante, insomma, non una cosa proprio leggerissima.
1: È vero, e poi c'è chi sta guardando una serie che è uscita ancora, credo ormai un anno fa.
0: Eh sì, questa qui è un po',
1: Mobland.
0: È arrivata la seconda stagione.
1: Come protagonista c'è Tom Hardy, si trova su Paramount, dice voto 10 su 10 e ovviamente anche Dutton Ranch, che non conosco, e anche questa 1000 su 10. Puoi cercare Dutton Ranch per favore, che non l'ho mai sentita? Dutton Ranch. Eccola lì, c'era già tra i primi, serie nuova?
0: Su Paramount, dopo gli eventi di Yellowstone, credo sia sequel di Yellowstone, ok. Vabbè, ci sono due personaggi che cercano di costruire una vita nuova.
1: Ah, ok, sembra interessante.
0: Quindi vabbè, il passato li segue, chiaramente.
1: E poi, ecco, prima abbiamo accennato a Berlino, alla donna, alla dama del Merlino, eccetera. In ogni caso, seconda stagione di Berlino.
0: La dama di Berlino.
1: No, dell'Ermellino.
0: Sì, con l'Ermellino.
1: Con l'Ermellino, sì. Invece parlando di Berlino, dicono che sia la seconda stagione una soap opera.
0: Dai, rega.
1: Cioè, voto 3.
0: Salvo solo il protagonista, Pedro Alonso, il messaggio di Angela. Ma la finisci?

0: ma si sta parlando di serie TV, suoniamo Turn the Lights Off, che è la canzone che diciamo ha creato il meme all'interno della serie TV Your Friends and Neighbors, cioè ovvero la scena in cui c'è lui che balla, non so se l'avete visto il meme, c'è lui che balla in mezzo alla pista, la discoteca chiude gli occhi e quindi parte per un viaggio.
1: Dal meme poi si è passati alla viralità e quindi poi la cosa virale è diventata una canzone che in questo caso è stata rifatta e quindi ripresa in questa versione dance che abbiamo passato su Peter Pan.
0: Your Friends and Neighbors, che ho provato a guardare, ha una narrazione molto simile a Mad Men, non so se avete presente quella vecchia serie TV di qualche anno fa, di una decina d'anni fa, molto carina anche quella.
1: Vedi, un sacco di consigli, avete segnato tutto, se non avete segnato riascoltate alla sezione podcast dal sito o dall'app, trovate tutte cose.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan.
4: Squat. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
8: perché se non dighi non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan,
2: non c'è altra scelta.
3: La natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Lu Latino.
15: Non ho bisogno dei tuoi baci.
16: Sono in crisi perché dobbiamo fare la pubblicità del Flow Latino del Miami su Peter.
17: Facil, facil.
16: Dai, provaci.
17: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
16: Ah, è anche il più umile comunque.
17: Claro che sì.
16: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
14: El Miami. Flow Latino.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Io sono Edoardo.
1: Ah, ti chiami Edoardo.
0: Sì,
1: scusami,
0: Edoardo.
1: Pensavo.
0: Tu sei Andrea?
1: Federico, pensavo.
0: Questa è Radio Peter Pan. Questa
1: ciao,
0: è
1: ragazzi.
0: The Remix Show.
1: Sì, questa è la parte del The Remix Show dedicata a quelle cose che si facevano una volta e che abbiamo ottenuto, ovvero i servizi in camera.
2: Servizi in camera, vero?
0: Al telefono c'è Marco. Buongiorno Marco, ciao, come stai?
3: Ciao,
0: stai lavorando?
3: Bene. Sì, sì.
0: Che lavoro fai?
3: È l'autotrasportatore.
1: Ah, e che cosa trasporti?
3: Farina.
1: La verità è che è cocaina. E lui dice farina.
0: Cioè, vogliamo sapere, vogliamo sapere subito di che colore ce l'hai il camion.
3: Rosso
1: fuoco.
0: Vola con quel camion.
1: Scusa un secondo, tu di solito quando trasporti ti fai, cioè stai via quanto tempo?
3: Dipende dal luogo di destinazione, qualche notte la faccio fuori.
1: Ah, ok. Quindi
0: capita di fare le trasferte.
1: Come hai arredato il tuo camion? C'hai la brandina dietro?
3: Certo.
1: Ti sei portato una televisione portatile? Come funziona? Perché so che quello è un mondo dove quelli un po' più fanatici c'hanno proprio di buono, so, la PlayStation.
0: Tutto.
3: No, sono uno tipo normale, un computer, un Mac.
1: E alla sera, allora. Alla sera, quando devi dormire fuori, cosa fai?
3: Prima da dormire la famiglia, poi guardo il TG come sempre.
1: Okay.
3: Mi metto, dura poco perché purtroppo ci svegliamo presto al mattino.
1: Certo.
3: E quindi andiamo in branda molto presto.
1: Capito.
0: Allora,
1: capito.
0: Caro Marco, quando ti abbiamo chiamato eri un po' sorpreso, quindi forse ascolti l'altra radio, ma non ti preoccupare, da oggi sarai un Peter Paniano, anche perché ci hanno detto che oggi fate 25 anni di matrimonio.
1: Buon
0: allora
1: anniversario.
0: I vostri testimoni, amici di avventura, Alessia e Roberto, dicono resistete altri 100 anni.
1: Certo. Buon
3: grazie,
1: anniversario,
3: grazie.
1: Buone nozze d'argento.
3: Grazie mille.
1: Ok, allora adesso ti lasciamo alle tue cose, ti lasciamo alla tua farina. Buon anniversario di nuovo e ci sentiamo alla prossima, va bene?
0: Ciao,
3: grazie,
0: Marco.
3: Buona giornata a tutti.
1: A presto, ciao.

0: ricordi che ricordi con questa?
1: Beh, non è proprio
0: 2023.
1: Così. Beh, oddio, sono passati 3 anni.
0: Già 3 anni, eh.
1: Non l'avrei mai pensato.
0: Già.
1: Allora, ciao Best Radio.
0: Oh.
1: Ci dicono questo. Ciao Best Radio, mi tenete compagnia al lavoro. Poi ci chiedeva di fare un saluto alla sua ragazza. Adesso fa.
0: Possiamo farlo. Possiamo farlo. No, proprio ci ha chiesto se possiamo farle una telefonata. E allora manda la mail per i prossimi giorni a servizioincamera@peterpan.it. Fatelo anche voi, mi raccomando, data della telefonata, numero della persona da chiamare, motivazione e
1: due parole
0: mediche, insomma, dateci un po' di contesto.
1: Avremmo voluto farla oggi, però abbiamo chiamato un paio di persone che non ci ha risposto.
0: Ci
1: è andato via il tempo necessario per provare, insomma, a trovarne anche altre dell'ultimo millesimo, ed è andata così.
0: L'ultimo millesimo?
1: L'ultimo millesimo di secondo.
0: Ah, ma mancava il secondo.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Allora, se vi va, ci vediamo venerdì. Bravo Edo, concentrati sulla radio, anche te fai, guarda.
0: Dai, che abbiamo un millesimo, dai, veloce.
1: Allora, per questo millesimo di secondo,
0: sì,
1: nell'ultimo fine settimana della storia, c'è venerdì un aperitivo che potete fare con Radio Peter Pan dalle 17 alle 20. Saremo io e Andrea De Luca al Prostor di Legnaro, in provincia di Padova.
0: Hai capito. Io invece sarò a correre la Corivo Rivo sabato 23 a Paese, dalle 17 la corsa non competitiva ai campi da rugby di Paese, provincia di Treviso, con l'animazione prepartenza, l'arrivo, il pasta party, alle 21 c'è l'after party. Iscrizioni aperte su corivorivo.org, ma trovate anche tutte le info sui nostri social.
1: Su che sito, scusami?
0: corivorivo.org.

0: passi in avanti incredibili.
1: Davvero, i passaggi a livello hanno il timer?
0: No, quelli no, okay. Però siamo riusciti a isolare la voce di Sia in questa canzone. Vuoi farla sentire anche ai nostri ascoltatori? Ho fatto un lavoretto.
1: Sì, sì, mi piace quando facciamo questa cosa, perché secondo me è meta radio.
0: È bello, no, sentire.
1: Questa è Sia che canta. L'avrei detto subito, al primo ascolto avrei detto questa qua deve essere Sia che canta con la voce isolata.
0: Sia che è una grande protagonista anche della musica dance degli anni 2000. Sentiamo un po' di musica degli anni 2000. Ah, sì? Nel 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Sei grosso con l'armatura. Tolta quella, che cosa sei?
1: Falco Bosso!
2: Un genio, miliardario, playboy, filantropo.
3: I need a heroes. I need a music. 2000 heroes.
4: Su
3: Peter Pan.

0: sei fra.
1: Come l'altra volta che eravamo in diretta in Tre Uomini per Tre Birri e c'era il messaggio che diceva zio che figura, ed era mia nipote che lo scriveva, quindi non era un hey bro o zio, era mia nipote.
2: Aiuto. 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
4: Grazie al nostro Marco Boffo che sarà il sindaco di paese per questo weekend.
1: Ah, non lo è già?
4: Non lo è stabilmente. Noi invece abbiamo finito, vi lasciamo con la Generation.
1: Con Joe e la Generation, più tardi anche con Emma, e noi ci risentiamo domani mattina da che ora?
4: Alle 7, ma questa sera su Twitch.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie a
9: Spot. Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero, da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Pano Clock
1: 10:02, l'ora della Generation.
3: Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Buongiorno amici, buon martedì 19 maggio 2026, 6 i minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Peter Pan Generation, programma che si sviluppa in 3 ore, la prima sonda solo, ciao sono Joe, nella seconda arriva Emma Rozzato, un po' di Along the Broad, un po' di Dilemma, terza ora si aggiunge un altro pezzo, il computerone con la sala giochi, pronti ad affrontare questo martedì con le armi proprio nascoste in ogni anfratto, come nei film d'azione dove l'eroe principale è pronto al combattimento, lo siamo anche noi. Anche perché il martedì, no, è la giornata più complicata della settimana per un motivo. Sei distante dal weekend appena trascorso, quindi ormai hai perso il beneficio. Sei distantissimo dal prossimo weekend, quindi la possibilità di sognare è decisamente scarsa. E quindi si diramano due possibilità nel martedì. Quella di lavorare un casino, burnout, cose, impegni, però il tempo ti passa in fretta perché c'hai tante cose da fare. Oppure annoiarti tantissimo al lavoro. E la noia è uno di quei sentimenti che dici no, non ce la posso fare. Ho trovato una frase di un anonimo aforista che ha scritto: la noia è un insulto al proprio intelletto, ma è anche il motore che ti spinge a fare qualcosa di diverso. Quindi capire che la noia ti dà anche uno stimolo per migliorare la tua situazione è già un punto di partenza. Ho rubato Angelina Mango dall'archivio con la sua canzone La Noia.

0: esempio, era finito un po' nel dimenticatoio, però oggi mi torna utile perché in questa prima mezz'oretta di Generation vorrei parlare proprio di noia. Angelina Mango, la noia rubata dall'archivio, comincia il mortedì della Generation.
1: Attenzione! No.

0: Che bella, si chiama Repeat It, la nuova di Martin Garrix con Ed Sheeran, un irriconoscibile Martin Garrix. Era partito da Animals 130 e Disco Night ed è arrivato a fare una ballata dolce dolce insieme ad Ed Sheeran. Ciao, io sono Joe, nuova puntata della Peter Pan Generation. Poco fa la sigla, però c'è anche la versione non ufficiale. Peter Pan era chiaro, poi? E poi dice Peter Pan Generation.
1: Peter Pan Generation.
0: Vedi che c'era anche quella parte lì? Io oggi vorrei parlare nella prima mezz'oretta insieme a voi di noia, perché qualche giorno fa mi sono interfacciato con una persona che di lavoro fa il broker, l'intermediario, ha a che fare con la finanza, percentuali, numeri, soldi, tantissimi soldi, talmente tanti che in un giorno forse ne fa come me in un anno intero. Però mi guarda e mi fa: ma te che lavoro fai? Io faccio lo speaker alla radio, un po' anche vergognandomene, perché poi quando me lo chiedono è sempre complicato poi spiegarlo. Allora mi guarda fisso negli occhi, un po' stupefatto, e mi fa: ma davvero? Ma è un lavoro nel quale non ci si annoia mai? Perché evidentemente nella sua visione del mondo lavorativo ci si annoia tanto. Infatti ho detto: guarda, non farei mai a cambio, per quanto tu guadagni un sacco di soldi, mi tengo il mio lavoro senza noia. Anche se, oh, fra una canzone e l'altra ogni tanto lo sbadiglio parte. Da qui la domanda del cavolo con due Z. Io oggi voglio capire insieme a voi, di tutti i lavori che ci sono all'ascolto, qual è la parte noiosa? C'è una parte noiosa del tuo lavoro? Magari anche tutta, 393-7366-240. Però vorrei che mi descrivessi proprio quella mansione lì, quella che ti fa partire quella noia mortale.
2: The Pan Generation.

0: Rehab, Rock My Body. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è il martedì della Generation da affrontare. Ci siete pronti? Unghie, denti, affilati, pronti per combattere. Saluto l'ascoltatore che puntualizza giustamente perché gli manca un pezzo e io do per scontate alcune cose. Prima, disannunciando il disco di Martin Garrix, stavo dicendo, caspita, è passato da fare quelle canzoni mega aggressive tipo Animals ed è arrivato a fare una ballata insieme ad Ed Sheeran. E ho detto, Martin Garrix, quello di Animals, citando quel meme del tizio in macchina in autostrada che diceva 130 e bestemmiava. C'è un gergo tecnico che noi di Peter Pan utilizziamo invece di dire bestemmia, che è Disco Night, che è vero, è un disco di Kungs, non c'entra niente con Martin Garrix, ma tutto nasce da una scoteca di Matteo Monti che in origine era il pomeriggio nel programma di Edo Pompo nelle casse, e a un certo punto lui doveva preascoltare dei messaggi, uno sembrava dicesse Disco Night nella testa di Edo, in realtà messo in onda il messaggio era un grosso bestemmione. Quindi termine tecnico per definire bestemmia è Disco Night, adesso è tutto chiaro. Si parla però di noia nel tuo lavoro. Esiste la noia? In quale mansione?
1: Ciao Gio, guarda che io faccio il camionista ed è un lavoro bellissimo. Sai cos'è la cosa noiosa? Le attese nelle aziende quando ti devono scaricare, perché poi se fai un lavoro che ti rende felice è la cosa più bella che ci sia. I soldi non contano nulla nella vita. Quando tu fai una cosa che ti rende felice e ti fa stare bene 365 giorni l'anno.
0: Vero, certo.
1: Una buona giornata, raga.
0: Vero, fino a un certo punto, fin quando c'è una dignità nel pagamento. 393 736 6240.

0: Correva l'anno 2013, Funkelmut e Maluiz, My Head is a Jungle. Su Peter Pan nella Generation si parla di lavoro.
1: Dicevi che ti mette un po' di ansia dire sempre che fai lo speaker radiofonico come lavoro, ma perché è un lavoro il vostro,
0: è quello,
1: è divertimento.
0: Cioè quello, ma io stesso sento, mi sento in difetto nei confronti di quelli che fanno dei lavori tradizionali, veri, perché poi dici di dire delle cagate in onda, accendere un microfono, dire, ma ti pagano per farlo, anche lì dire sì è vero, un po' mi pagano per farlo. Da qui la domanda del cavolo con due Z, andata come mi stavo confrontando con questo broker, che evidentemente fa un lavoro molto remunerativo ma allo stesso tempo molto noioso, mi diceva: caspita, ma nel tuo lavoro non ci si annoia mai? Vero, dai, vi ho chiesto la parte noiosa del vostro lavoro. C'è Laura che dice: più di 30 anni che lavoro in banca, la parte più noiosa è farsi passare sotto mano tanti soldi e rendersi conto che non sono tuoi, perché poi vedi queste grandi cifre che vanno di qua, che vanno di là, che vanno di su e vanno di giù, ma più che noia, quello è rosicamento.

0: Peter Pan è solo dischi belli. Questo è quello di Anima, si chiama proprio Beautiful. C'è Stella che racconta la sua parte noiosa del lavoro. Dice: sono cuoca in una pizzeria. Quindi, oh, se fai la cuoca, comunque l'hai scelto. È un po' la tua vocazione. Però c'è una parte noiosa, anzi noiosissima: le pulizie della cucina. Dai, Stella, le pulizie sono sempre noiose per tutti, anche quello che lo fanno di lavoro. 393-7366-240 per aggiungere la parte noiosa del tuo lavoro. Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, fra poco però.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
11: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
17: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
17: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
17: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: On Radio Peter Pan.
20: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
21: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
22: Klingon!
21: Cioè, ed ore e ore di lezione su Klingon.
22: Klingon.
21: Gon. Gon. Gon. Gon. Gon. Gon.
22: Gon. Gon. Gon. Gon. Gon.
21: Che fatica, ragazzi.
19: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: correva l'anno 2012, i Train Drive By. Che bella che è sta canzone, ma che bella musica c'è su Peter Pan. 10:40, buon martedì, giornata più complicata della settimana, ma se c'è la colonna sonora giusta, ma vai veramente alla grande. La colonna sonora mi è venuta proprio con la occhiusa. Comunque, a voi speaker, fate un lavoro stradifficile, vi meritereste anche più soldi, per me almeno. Io ti ringrazio, ma sai qual è la difficoltà? Ogni volta che qualche sconosciuto, magari vai in un ufficio, no? Devi fare delle robe serie. Che lavoro fa lei? Ma faccio lo speaker alla radio. C'è un po' quella roba lì, perché non sto producendo niente. Beh, è chiaro, ci vuole una professionalità, un mestiere, lo insegno anche nella Peter Pan DJ Academy, sicuramente è una dignità. Però poi di fatto ti trovi attorno, c'è il programmatore, c'è quello che fa le cose, e l'azienda, la fabbrica, io faccio i lavori con le mani, produco delle cose concrete, reali, quindi quella roba lì mi ha sempre messo un po' di soggezione. Ad esempio, guarda, sono un programmatore, CNC, non so neanche cosa voglia dire. La parte più noiosa è letteralmente aspettare che la macchina faccia il pezzo. I cicli possono durare 3-4 ore in base al programma che ha fatto. Pensa a stare a fianco lì e non fare nulla per 4 ore! Devi aspettare che la macchina finisca di farlo il suo pezzo. Oppure Samuele, sul trattore, dice: per me è passare la terra con un ripuntatore, un rotante a 2,3, cioè 2 o 3 km orari. Devi stare su un campo anche 2 giorni per fare un pezzo di terra. Poi c'è chi dice: io faccio il saldatore, puoi immaginare, c'è chi fa le pulizie, c'è chi è operatore in catena di montaggio. Parti noiose ce ne sono all'infinito. Un paio di dischi invece, scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no.
1: Peter Pan Generation.

0: Never Believe, il disco di Damien Force con Jordan Grace su Peter Pan. Oh, una roba sicuramente molto noiosa, me l'ha segnalata Julian da Padova. Quello che va a stuccare le fughe delle piastrelle, no? Quando butti giù un pavimento, insomma, i piastrelli qualcosa. Poi quella roba lì, certosina, di mettere lo stucco lì dentro. Mamma mia, che due maroni. Invece un lavoro che pensavo molto noioso, mi è stato garantito che non lo è. Jessica lo dice. Joe, io sono guardia giurata, non ci si annoia mai. Un saluto a tutti i colleghi di Udine. Però secondo me quando c'hai gli appostamenti lì che devi stare per forza lì fisicamente presente, attivo, comunque sveglio e presente, un po' noioso lo è. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, quindi sì, è vero, è la giornata più complicata della settimana, ma qualche segno può tirare un sospiro di sollievo, tipo quelli del toro, sollevati, i gemelli, sereni, la vergine, dai, e pure noi, c'è lo scorpione, ok, e anche il sagittario. Ancora un segno si salva, quello dei pesci. Gli altri non citati, attenti, non è la vostra giornata.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principe di giornate, i migliori e i peggiori. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi sono quelli del cancro. Monica, l'asso nella manica, Laura emana aura, Pietro ti attacca da dietro, Marco si veste sempre di marca, Valerio viaggia a gonfie vele come un veliero, mentre Sara è più bella di sera. È proprio vero, il tuo nome proprio ti dà la via, lasci la tua firma in questo martedì. I più fighi sono quindi quelli del cancro.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non super. Applaudo che firma. Con ironia.
0: Peggiori oggi, quelli dell'Ariete.
2: Oddio! Wow. No, Dio, wow. Ti prego, no, wow. No! No!
3: Male!
2: No!
0: Ariete, peggiori!
4: Peter Pan!

0: the Survivor, Stupider Pan. Comunque Ariete oggi male.
1: Ehi Gio,
0: garantito.
1: Sono dell'Ariete, indovinato al 100%.
0: 100.000. 1000%.
1: Che giornata di merdavigliosa.
0: Ma forse anche per qualche altro segno, dai. Abbiamo già fatto l'oroscopo, devo mettere la sigla del GR sti cazzi, che figura.

0: GR Sti Cazzi per la carrellata di quelle notizie lì.
1: GR Sti Cazzi,
0: che torna anche nel martedì con tutte quelle notizie beccate nelle ultime 24 ore.
2: Sti cazzi.
0: E le legge dici, ma sti cazzi, si parte dal post, scambiarsi le case per le vacanze, la nuova tendenza.
2: E sti cazzi.
0: Io sto cercando un maldiviano col quale fare uno scambio di casa, lui viene a Castelfranco Veneto, io vado alle Maldive. Non lo trovo. Vanity Fair Italia, a Cannes, Georgina Rodriguez passa al French Blonde.
2: E sti cazzi.
0: Si è fatta bionda con la ricrescita, ma voluta.
2: E sti cazzi.
0: Non lo so, non è bellissimo. Dall'Eggo, Maccio Capatonda dichiara: ho ancora paura di non arrivare a fine mese.
2: E sti cazzi.
0: Boh, cioè, se te c'è sta paranoia qua, pensa agli altri. Dal Messaggero, uova, come capire se sono ancora buone, i tre metodi quasi infallibili e i consigli per farle durare di più.
2: E sti cazzi.
0: È martedì e io le uova me le son già rotte. Da Geopop, perché i righelli hanno uno spazio vuoto prima dello zero, loro dicono serve essere più precisi.
2: E sti cazzi.
0: Noi ometti, diciamo, per farci fare più brutta figura, perché c'è quello spazio vuoto lì che quando prendi la misura. Dal Mattino, Kevin De Bruyne, Napoli a casa e arreda il giardino col barbecue.
2: E sti cazzi.
0: Grande De Bruyne, mastro grigliatore. TG Com 24, l'ultima di Donald Trump e l'alieno incatenato, l'ultima foto generata con l'intelligenza artificiale pubblicata dal tycoon.
2: E sti cazzi.
0: Chiudiamo la carrellata con Leggo, che titola: ho svegliato mio marito nel cuore della notte e abbiamo fatto sesso, lui era contento ma io non ricordo nulla, questo mi fa paura.
2: E sti cazzi.
0: Storie inquietanti che speriamo non accadano nelle vostre vite.

0: prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due. Oggi però non sono solo, a differenza di ieri, c'è Emma.
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Oh, ragazza! Incredibile. Cosa? Poi vi spiego perché. Perché poteva non essere qui, eh?
1: È vero!
0: E oggi è una roba pazzesca. Dopo ve lo spiego.
3: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Ogni anno, con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria, e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
8: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
13: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
16: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
15: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
17: It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:03.
0: C'è il meteo.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
20: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
19: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
21: Ali migliora la vita.
22: Peter Pan Meteo.
23: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan. L'instabilità alle ore contate anche sulle regioni settentrionali, quindi sulle nostre regioni. Martedì ancora con variabilità, eventuali sporadici fenomeni più probabili sui monti e solo isolatamente sulle pianure. Mercoledì avremo ancora a che fare con qualche nota instabile, mentre la seconda parte della settimana vedrà un cambio di passo. Da giovedì infatti l'anticiclone dovrebbe garantire maggiore diffusa stabilità, ma soprattutto attenzione, progressivamente più caldo rispetto a questi giorni di almeno 5-6 gradi in media, grazie all'aria calda di estrazione subtropicale, quindi si arriveranno a toccare nel weekend anche sfiorare i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
25: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: organizzato questa grande festa con le ballerine brasiliane solo per festeggiare il tuo rientro a casa. Bellini, Samba do Brasil, dal 2014 su Peter Pan c'è la Generation. Benvenuta Emma Rossato.
1: Ciao Gio.
2: Ciao, buongiorno.
1: Sei contento che sono qua?
0: Guarda, tantissimo. Vedi? Quanto bello è affrontare le giornate lavorative complicate come questa, sai, è martedì, è la giornata più complicata della settimana.
1: Di fianco è davvero me.
0: Quando hai un collega al quale vuoi bene, la giornata va via meglio.
3: Sì. Buongiorno ragazzi, ciao. Qua programma Sempre Solo Qualità, e a proposito di Sempre Solo Qualità vorrei salutare il mio collega di lavoro, vedi? Nonché il membro del Dream Team, cioè io, e il grande Stefano Montesello. Un saluto a lui che è qui in macchina con me, solo e sempre qualità ragazzi.
0: Cioè tu pensa avere un collega come Stefano, anche lui dice puoi salutarmi Diego?
1: Miglior programmatore CNC, vi ascolta veramente tutto il giorno, se riesci salutami anche Stefano.
0: Un sacco di gente che saluta i propri colleghi quotidianamente.
1: Tutti.
0: Io vorrei tanto avere un collega così al quale voler bene.
1: Fanculo. Non ho detto niente, non ho detto niente.
0: Te mi faresti salutare dalla radio?
1: No.
0: Cioè siamo così amici da...
1: No, guarda.
0: Ma infatti deve essere quello.
1: Chiedo alla radio di mandarti a quel paese, se
0: ma
1: vuoi.
0: Ma ragazzi.
1: Al mio collega.
0: Ma ragazzi, c'era una cosa, vi ho lasciati sospesi prima della pubblicità. Vorrei farti solo questa domanda, poi voi fate i collegamenti.
1: Vai.
0: E stabilite se è lei che porta sfiga, non lo so.
1: Può essere.
0: O se è una ragazza estremamente fortunata. Ti chiedo solo.
1: Vai.
0: Poi non aggiungiamo con me.
1: No, no, no.
0: Dove sei stata lo scorso weekend?
1: A Modena. Tutto bene.
0: Tutto a posto?
1: A posto.
0: Alla grande.
4: Attenzione.

0: Subiter partner nella Generation, un po' di Along the Broad. Ragazzi, io sono alla ricerca di un finanziatore e sono contento perché a fianco a me c'è una che di finanziatori se ne intende, certo, conosce tanta gente con la fresca, quindi attraverso te,
1: okay,
0: cerco qualcuno che abbia almeno 247.000 euro
1: dalla base. Vabbè, di 247.000 euro
0: si parte da quella cifra lì, okay. Stavo leggendo Euronews, sì, e ho trovato una notizia che riguarda un'isola greca che si chiama l'isola di
1: Macri.
0: Ok, de che sei greca di adozione, grazie, la pronuncia, grazie, deve essere perfetta. Un'isola che è balzata agli onori della cronaca finanziaria perché è stata messa all'asta. All'inizio l'avevano valutata 8 milioni di euro. Adesso l'asta, che si terrà il 13 novembre, ha una base di partenza di
1: 247 milioni di euro. Euro.
0: Qua, milioni.
1: Non so perché.
0: 247 mila euro, che è insomma un prezzo, vabbè, abbordabile. Dici, posso comprarmi un'isola che ha queste caratteristiche. Sì. Si trova nel Mar Ionio
1: e fa parte delle Echinadi.
0: Gruppo di isole vicino, bla bla bla. Superficie, quanto è grande?
1: Meno di un chilometro quadrato, circa 1100 ettari.
0: Altezza massima 126 metri. Oh, comunque spazio per starci ce n'è.
1: Sai che se
0: completamente
1: vuoi,
0: disabitata, esatto, è già questo.
1: Ma
0: è un plus.
1: Rotto di palle.
0: Non c'ho vicini di casa, nessuno che rompa i maroni.
1: Le uniche strutture presenti sono dei ruderi fatiscenti di una casetta, una cisterna per l'acqua e una piccola cappella.
0: Le acque circostanti,
1: pregare,
0: sono state il terreno della celebre battaglia di Lepanto del 1571.
1: Ah, l'avevo studiata, sai quella.
0: Però vedi che c'è un trucco dietro. Divieto quasi totale di costruzione. Puoi
1: perché
0: far
1: c'è
0: niente.
1: Una foresta privata. Ecologica.
0: Debiti e pendenze milionarie, ci sono dei debiti dello Stato che superano i 20 milioni, quindi poi te li accolli.
1: Bene.
0: Col cacchio. Mancanza totale di servizi, l'isola è scollegata da tutto, non ci ho ripensato.
1: Vabbè, in
0: non
1: sintesi è una grande merda. Però se hai dei soldi da sprecare, se vuoi, il 13 novembre c'è, certo, questa asta in, beh, cui puoi partecipare.
0: C'è qualcuno che ha 247 mila euro? Vabbè, ci mettiamo, minimo, una tenda della, non so, della Decathlon, sì, e dormiamo.

0: E poi?
1: Scusa, volevo dire benvenuti a tutti in Peter Pan Generation.
2: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza.
1: Sono rimasto male, ma sai perché?
0: Dimmi, no,
1: sono emozionato.
0: Ti stai continuamente emozionando.
1: Sono emozionato perché è una cosa strana, non me l'aspettavo. È arrivato un messaggio che ci fai complimenti.
0: Ah, sì.
1: C'è una cosa che.
0: Ma vuoi sentirlo?
1: Accade talmente di rado che ho detto caspita.
0: Senti.
3: Certo che è proprio bello ascoltarvi, ragazzi.
1: Grazie. Sembra sarcastico.
3: Complimenti.
1: C'è sta cosa del
3: campioni d'Italia.
1: Grazie.
3: Vamos!
1: Cioè, all'inizio ho detto boh,
0: non lo so.
1: Ce l'avrà con noi, perché se lo dicevo. Oh, bello ascoltarvi, grande.
0: Quello che. Bravo.
1: Attenzione, così bello ascoltarci che adesso abbiamo deciso di abbassare il livello. Ho trovato un post su Instagram da Emma Rossato che adesso tira delle testate al microfono. Prima di raccontarci le sei strane cose che puoi fare per controllare il tuo corpo.
0: Sì, che bello, perché devi sapere che il tuo corpo ha dei tasti reset.
1: No.
0: Segreti.
1: Davvero.
0: Che puoi attivare in pochi secondi.
1: Sì, ma cosa puoi fare per
0: riattivarli? Non è magia, è biologia. Poi, per esempio, non riesci a dormire? Sbatti le palpebre ripetutamente per un minuto.
1: E questo ti fa dormire?
0: Non lo so. Molta ansia? Appoggia la mano sul cuore e respira lentamente e profondamente.
1: Tipo come quando canti l'inno d'Italia.
0: Bravo.
1: Poi cosa c'è?
0: Ti senti pigro o pigra? Lavati i denti con la mano non dominante. La confusione sveglierà il tuo cervello.
1: Una volta l'ho provato, mi sono infilato lo spazzolino nel naso.
0: Bravo.
1: Mi sono fatto malissimo.
0: Come
1: poi?
0: Homer Simpson. Naso otturato? Metti un cubetto di ghiaccio a contatto con il tuo palato.
1: Funziona?
0: Boh. Ti senti nervoso, nervosa? Pizzicati il naso, ti aiuterà a calmarti. Ecco perché tu lo fai sempre con me.
1: Perché no. Mi tocco il naso?
0: Sì.
1: Ma quello è perché.
0: No, Gio. Non si fa.
1: Per i miei ascoltatori, c'è un disco dal 2011, quello di Bob Sinclair, si chiama Fuck With You. Voglio ciulare con te.

0: questa ve la devo raccontare nel fuori onda. Emma Rossato mi ha spiegato che quando era piccola truffava la mutua.
1: Non è vero, non è vero.
0: Cioè si creava un gesso finto col quale andava a scuola,
1: sì,
0: per fare compassione, creare compassione, esatto, con i suoi compagnucci di classe e dire poverina,
1: ma perché cavolo, tutti si rompevano i bracci,
0: certo,
1: le braccia, le gambe, eccetera.
0: Quando... E tu no?
1: Io mai, e io volevo rompermi, volevo portare il gesso, ok?
0: Trova un amico compiacente che ti rompa un braccio, così poi è veramente
1: le
0: rotto.
1: Le mie ossa non si rompevano.
0: Però sta cosa te l'ha insegnata una persona, il responsabile è...
1: Sì, Giovanni Mucciaccia.
0: Guardava Art Attack che faceva i lavoretti e un giorno Giovanni Mucciaccia le aveva insegnato il lavoretto di farti un gesso finto,
1: finto,
0: per creare compassione con i tuoi amici.
1: Sì, e io sono andata a scuola con quel gesso, me lo sono fatto firmare. Tutti mi chiedevano, come ti sei rotta il gesso?
0: Attenzione, c'è un'intervista a Giovanni Mucciaccia, quello di Art Attack, dal quale voglio prendere spunto per il dilemma, sì, di oggi. Dice questo:
1: ai miei spettacoli teatrali vengono sempre a vedermi bambini cresciuti che guardavano Art Attack. In molti mi confessano che ho ispirato le loro professioni creative. Ho avuto la fortuna di lavorare per la televisione che è entrata nel cuore di questi bambini.
0: E Emma è proprio una di questi bambini cresciuti, ispirata da Giovanni Mucciaccia. Pubblicità,
1: sì,
0: che vorrei sfruttare per chiedere al 393-7366-240 un personaggio che quando eravate piccolini
1: vi ha ispirato nella vostra vita.
0: Ne selezioniamo due e li mettiamo poi nel dilemma.
1: Dai, vai!
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
15: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
15: Rifiuto.
10: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
15: Rifiuto.
10: Colpo di scena, rifiuta tutto.
15: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
17: On Radio Peter Pan.
18: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
19: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
14: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Venerdì 26 giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.

0: Thank God, Get Out of My Head. Dal 2021 su Peter Pan riapre la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Fra una mezz'oretta c'è la sala giochi. Prima della pubblicità ci siamo lasciati con l'ispirazione
1: di Giovanni Mucecce.
0: Sì, che ha ispirato le truffe di Emma Rossato quando era piccola. Un giorno ha insegnato come farsi un gesto finto per creare empatia e compassione nei confronti dei suoi compagni di classe.
1: Ma non ero l'unica.
0: Fingendo di avere male un braccio. Me lo sono rotta. Come te lo sei rotta?
1: Però guarda, anche lui scrive: pure io facendo il gesto con i rotoli di carta igienica, carta da giornale e colla vinilica. Questo era il metodo.
0: Ho sbagliato. Colla vinilica. Era molto marcata quella C. Colla vinilica.
1: Mia mamma però con cagoli cavolo che mi mandava a scuola così.
0: Vedi,
1: vabbè,
0: invece la tua era più libertina.
1: No, la facevo di nascosto.
0: Vi abbiamo chiesto di consigliarci dei personaggi che quando eravate bimbi vi hanno ispirato. Qualcuno ha citato MacGyver, qualcuno ha citato Goku di Dragon Ball, qualcuno ha citato Umberto Smaila.
1: Altri hanno citato molti personaggi della Disney.
0: Certo, e ne abbiamo scelti due, un po' per le mie preferenze. Quindi io ho selezionato Aladdin.
1: Ecco.
0: Un principe che è diventato principe. Prima era umile, no? Era uno del... era povero, era un ladro.
1: Ma cercava i soldi alla fine.
0: Cercava i soldi, poi ha trovato la principessa compiacente, è diventato re anche grazie al genio. Quindi è una storia di rivincita, no? Personale.
1: Non lo so.
0: Te che hai scelto?
1: Io ho scelto Cenerentola.
0: Viva, la grande storia del patriarcato. Lei, anche lei sguattera. A un certo punto ha trovato il principe.
1: Ma in verità lei era ricca di famiglia, poi è diventata una sguattera e poi è ritornata ricca.
0: Le sue sorelle lo erano. E quindi dilemma. Elimina una delle due opzioni, quella che ti piace di meno. Quale fra questi due personaggi ti ha ispirato di più quando eri bimbo?
1: Cenerentola oppure Aladdin?
0: 393-7366-240, puoi aggiungerne anche uno.
1: Vai, sì.
0: Però fra questi due, dai.

0: nella Peter Pan Generation stiamo parlando di personaggi che quando eri bimbo ti hanno ispirato a fare delle cose belle, no? Ne
1: sì.
0: abbiamo selezionati due. Emma ha scelto Cenerentola.
1: Tu hai scelto Aladdin.
0: Io ho scelto Aladdin e abbiamo fatto anche delle domande all'intelligenza artificiale per capire le origini di questi due personaggi. Ho chiesto: Aladdin è sempre stato povero? Sì, nella versione più celebre, cioè il classico Disney, Aladdin è sempre stato povero. Orfano e costretto a vivere di espedienti e piccoli furti per sopravvivere ad Agrabah. Era considerato un niente o un topo di fogna, ma nella versione originale della Mille e Una Notte non è orfano, vive con sua madre e suo padre, Mustafà, che faceva il sarto. Purtroppo il padre muore di crepacuore a causa della disobbedienza di Aladdin, lasciando la famiglia in condizioni molto precarie e povere.
1: Bene.
0: Poi però la rivincita c'è stata, ha trovato la principessa, è diventata.
1: Però invece in Cenerentola Joe non credeva che Cenerentola invece nasce ricca. Perché suo padre in verità era un ricco mercante che poi, dopo che la madre di Cenerentola si è ammalata, si risposa.
0: Cioè la madre muore,
1: lui si risposa con questa matrigna molto cattiva e lui ne diventa succube.
0: Poi quindi, lui muore.
1: Sì, e quindi la
0: rimane
1: matrigna.
0: Cenerentola con la matrigna, le due sorellastre, la matrigna le toglie tutti i vestiti belli,
1: sì.
0: la mette in soffitta e la trasforma in sguattera.
1: Bravo, esatto.
0: Però
1: e poi
0: anche
1: dopo
0: lei
1: trova il principe.
0: Il patriarcato vince anche
1: dai,
0: questa volta.
1: Va là, va là.
0: Al 393-736-6240 un messaggio, dai, uno veloce veloce.
1: Io tengo Aladdin, ma se potessi scegliere, sceglierei Mulan. L'unica che si salva da sola, salva la Cina dei cinesi che hanno fatto di tutto per farsi chiavare dagli urni.
0: Beh, comunque un bel riassunto, sono fatti chiavare dagli urni. Alla grande. 393-736-6240.

0: to you, another. State ascoltando Radio Peter Pan. Vedi che facendo le mie ricerche ho individuato un sacco di motivi per cui Aladdin si può definire un personaggio che ispira i bambini.
1: Anche io su Cenerentola.
0: Sì, ma Aladdin di più.
1: No.
0: Punto 1. Riscatto sociale e resilienza. Mostra un'incredibile resilienza, ingegno e gioia di vivere, dimostrando le proprie origini che non definiscono il proprio valore e il proprio futuro. Dalle origini ti puoi riscattare. Generosità e altruismo autentici. L'importanza di rimanere fedeli a se stessi. Lui è vero, poi diventa principe Ali, grande Ali, però poi rimane comunque se stesso.
1: Beh, oddio,
0: mantiene la parola data, è una persona integra.
1: No, ma senti Cenerento, il potere della gentilezza come forza, la resilienza e
0: anche
1: la forza di non arrendersi.
0: Ma che arrendersi a cosa?
1: Mantenere la speranza e sognare in grande,
0: di trovare un principe che poi la mantenga.
1: Non è vero, l'importanza dell'autoaffermazione, del riscatto.
0: Ma che autoaffermazione?
1: Certo, lei va al ballo non per il principe, ma per se stessa. Quindi
0: per divertirsi. Sì. Notte pazza.
1: E ricordati che Cenerentola disse: sii gentile e abbi coraggio.
0: No, e gli ascoltatori cosa dicono? Chi è più ispirante fra Cenerentola e Aladdin?
1: Beh, dicono che a me ha ispirato Cenerentola. Per il momento sono nella fase sguattera, però speriamo migliori in futuro.
0: E io sono nella fase ladro.
1: Ho
0: adesso vado alle macchinette.
1: Sei tu quello che ha rubato il caricabatterie di Marco Baxo, quindi.
0: C'è un disco?
2: Radio

0: della Generation, a proposito di personaggi che ispirano anche Taylor Swift. Ho chiesto anche in questo caso all'intelligenza artificiale, che ne sa una più del diavolo, le ho chiesto: ma Taylor Swift può essere un personaggio che ispira? Mi ha detto a voglia,
1: in romano
0: me l'ha detto.
1: Ah, in romanaccio.
0: La vulnerabilità trasformata in superpotere, ha iniziato scrivendo canzoni partendo dai suoi diari segreti,
1: come metà
0: le delusioni amorose, le insicurezze,
1: come metà
0: i fallimenti,
1: dei cantanti,
0: l'etica del lavoro, la determinazione, riprendersi il controllo a un certo punto della sua carriera. Questo è bello veramente. L'etichetta discografica si è presa tutti i diritti e quindi lei ha dovuto in privato con i suoi soldi registrare e riregistrare tutte le canzoni che aveva registrato fino a quel momento lì.
1: Ah, con i suoi milioni di soldi.
0: Capoclasse della sorellanza e della solidarietà.
1: Esagerato. Comunque anche a Lucio
0: Swifter,
1: Battisti.
0: Swifter, prendetevela con Emma Rossato.
1: Anche a Lucio Battisti avevano preso i diritti.
0: Davvero?
1: Sì.
0: E anche i rovesci. Fra poco torniamo con l'ultima ora della Generation.
1: Perché c'è la sala giochi.
0: Yeah!
2: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival. Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink. Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto? Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:03.
0: C'è notiziario.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news. Ben trovati da Virginia Giacomin. I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte Cystiset Forte!
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
27: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: truccata.
1: Sì, ma stai calmo, computerò. Cioè, nessuno ti ha accusato di niente.
2: Mamma mia.
1: Se lo dici ancora prima di cominciare, significa che c'hai un po'.
2: Hai la coscienza un pochino.
0: No.
2: Sì.
1: No,
2: ce l'hai sporca,
1: Terza ora della Generation, c'è la sala giochi.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
1: È facile dire che sei forte, sei bravo, sei competitivo, sei il numero uno sulla faccia della terra, non c'è nessuno che possa stare testa a testa con te perché sei veramente una spanna sopra gli altri, devi dimostrarlo.
2: Sì, mostracelo, sii veloce, sii capace.
1: Non stiamo applaudendo, stiamo battendo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Dimostralo, dimostralo.
2: Brutto.
1: Sembra che stiamo facendo altro.
2: Brutto, brutto.
1: Sì, vero. Vabbè, dai, giochiamo per assegnare il ticket numero
2: 3.
1: Col gioco.
0: Back to the future.
1: E là.
2: Basta.
1: Viaggio nel
2: basta.
1: Tempo che ci porta a scoprire il passato, in realtà,
2: passato.
1: A riscoprire il passato. Io prendo la mia punta a metano.
2: Vai.
1: La accendo, raggiungo i 33 km orari, si vedono le scintille dalla lamiera dell'auto e a quel punto.
2: E a quel punto torniamo indietro nel tempo. In uno specifico anno noi vi diamo degli indizi dove dici in che anno.
1: 393-736-6240, tutte queste cose quando sono successe?
5: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera
6: ti
5: rimanderò indietro nel futuro!
6: Io vado!
0: Categoria tecnologia.
1: Il primo aprile Google lancia il servizio mail Gmail. Poiché offriva un giga di spazio e funzioni di ricerca avanzate, viene scambiato per un elaborato pesce d'aprile.
0: Riconoscimenti.
1: Il 5 ottobre i fisici Pulitzer, Gross e Vilsack ricevono il premio Nobel per la fisica per la scoperta sulla libertà asintotica in cromodinamica quantistica.
0: Tendenze.
1: L'attore britannico Jude Law viene insignito dalla rivista People del titolo Uomo vivente più sexy.
0: Musica.
1: L'estate italiana è caratterizzata da molti tormentoni, fra cui Aiduci con Dragostead in Tay, Imon con Fuck It e i Blu con A chi mi dice. Tutte queste cose sono successe in un solo anno. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: How Does It Feel, l'originale dei New Order, uguale identica a questa, fra l'altro non noto differenze.
1: No, state ascoltando.
0: Tu non la sai.
1: Infatti.
0: State ascoltando Radio Peter Pan, seconda, terza, quarta, quinta, volta, seconda, terza ora. Quella della pausa pranzo, fra le 12 alle 13 giochiamo, assegniamo il ticket numero
1: 3
0: con il gioco
1: Back to the Future.
0: Un viaggio nel tempo nel quale io ho preso la mia macchinina che a un certo punto raggiunge la velocità incredibile di 33 km/h. Sono finito nel passato e ho visto che dal punto di vista tecnologico il 1 aprile Google ha lanciato Gmail.
1: Sì.
0: Perché offriva un giga di spazio e funzioni di ricerca avanzate, la gente pensava che fosse un pesce d'aprile.
1: Ovviamente.
0: Figurati se puoi fare tutte queste cose con un'email. Poi
1: il 5 aprile i fisici Pulitzer, Gross e Wilczek.
0: A parte che era ottobre. Però hanno vinto il Nobel per la fisica.
1: Per la scoperta della libertà asintotica della cromodinamica quantistica.
0: E poi ve lo spieghiamo, ce lo spieghiamo al prossimo intervento.
1: Prossimo.
0: L'attore britannico Giuldo è stato insignito del titolo uomo vivente più sexy. La musica italiana
1: musica italiana
0: in quel periodo era quella di Aiduci, Dragostea Dinte, i Monfakit, i Blu con Akimi dice. Che anno era?
2: 2012.
0: Ah. No, non era
2: 2006.
0: No, ancora più
2: 2008.
0: Indietro. No, nemmeno
1: 2021.
0: Sì, ciao, l'altro ieri. No, molto più indietro.
3: 2006.
0: 2006.
2: 2000.
0: Ti do un indizio, Emma Rossato ci aveva un anno.
1: Infatti,
0: quindi era il
2: 2000. 2003.
0: No, lei è nata nel 2003.
1: No.
0: Questi quelli morti, in realtà l'anno era il
1: 2004.
0: Tutte queste cose nel 2004 sono accadute. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 3 della settimana, si chiama
1: Diego Sala.
0: Bravo Diego. Sarà mica il figlio del sindaco di Milano?
1: Magari.
0: Diego, you win.

0: Il disco di Harvey si chiama Lie to Me. Nel primo gioco di oggi, che era Back to the Future, è venuto fuori che nel 2004 tre fisici, Politzer, Gross e Wilczek, hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica per la scoperta sulla libertà asintotica in cromodinamica quantistica. E dice, una roba complicatissima.
1: Spiegata, ma io lo so.
0: È biologa, so, è Marossato, le sa tutte. Cos'è questa roba qua?
1: La libertà asintotica è uno dei concetti più sorprendenti della fisica moderna, perché spiega il nucleo degli atomi che sta insieme.
0: Ma cioè cos'è?
1: In parole semplici è il fenomeno in cui le particelle si comportano come se fossero libere quando invece sono vicinissime, ma si legano con una forza indistruttibile quando si allontanano.
0: È una cosa incredibilmente romantica, se ci pensi. È come una storia d'amore di quelle che funzionano. Sì. Due persone libere, ma inseparabili, indistruttibili.
1: Quella forza che le attrae anche quando sono lontane.
0: È il vero amore, la teoria della... come cazzo?
1: Libertà asintotica di cromodinamica quantistica.
0: Questa sera torna a casa dal tuo lui e dal tuo lady. Noi siamo come la libertà asintotica in cromodinamica quantistica, amore.
2: Radio Peter Pan. Next event.
0: Prossimi appuntamenti con Peter Pan venerdì, il DJ set a Peristore, al Prostore di Legnaro, provincia di Padova, dalle 17 alle 20. I migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli e offerte e i migliori marchi. L'aperitivo con Radio Peter Pan sarà con Andrea Nordio e Andrea De Luca.
1: Mentre sabato 23 maggio vi aspettiamo come media partner al Corrivo Rivo. More, paese a Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi di rugby di paese. Animazioni prepartenza all'arrivo, poi pasta party per tutti e dalle 21 l'after party. Le iscrizioni sono aperte su corrivorivo.org.
0: Tutte le info sul nostro sito peterpan.it, sezione eventi.
3: Radio P.

0: Five, if you're getting down. Prima della pubblicità c'è un ascoltatore che chiede: ma potrebbe fare gli auguri a Guido per i suoi 40 anni, magari con la base quella bella. Base quella bella che è quella di prima.
1: Insomma, caro Guido, io ti auguro tanti, tanti, tanti, tanti auguri per i tuoi 40 anni.
0: Madonna, sul logo.
1: Ti aspetto qui negli studi di Radio Peter Pan per festeggiare assieme.
2: Caro amico Guido.
1: Volevo fare Valeria Marini che va... Happy birthday, Mr. President.
0: Fra poco torniamo con lo spicchiettino finale di questo incredibile programma che si chiama Peter Pan Generation. C'è il 2000 Heroes con Silver, quindi tre dischi degli anni 2000.
1: Yeah.
0: Ma non solo, fra poco c'è anche
1: il secondo ticket della sala giochi.
0: Il numero
1: 4
0: della settimana, fra poco.
3: Peter Pan Generation.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
5: Perché se non dighi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
9: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
8: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
9: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
10: Accetto i rifiuti di adeguarsi al rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
11: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: On Radio Peter Pan.
14: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
15: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.

0: Forever Young.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Silver.
4: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata. Comunicazione neuroelettrica, telecinesi.

0: 2000 Heroes.
1: Tali tensioni portano Silver a sviluppare una seria dipendenza dall'alcol, che tuttavia, con l'aiuto dei suoi amici, riesce a superare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Super Silver DJ ci ha portati al 2012 con Fly Project Musica.
3: Al 2017 con Chotel Hit the Road Jack.
2: A chiudere dal 2013 Carolina Marquez singing La La La.
4: Thank you.
2: Thank you. Super iperbolico Silver DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation. Quello che ci proietta alle 12. Scusa, alle 13. Sono
3: confuso. Perché questo tono così basso?
2: Perché dobbiamo affrontare con calma.
3: Ah, molta calma.
2: Perché altrimenti non ci arriviamo sani e salvi alla fine della puntata.
3: Ma
2: e soprattutto
3: me...
2: alla preparazione e al mangiamento della pasta asciutta.
3: Ma secondo me il Dome ci può aiutare.
2: Dai, Dome.
3: Senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Buongiorno.
5: Senti allora, tutta sta fretta. Questi qua devono ancora finire di asfaltare. Comunque, oggi saluta la Bassanese perché se ne va in vacanza qualche giorno a Bassano, Gio. Sai cosa vuol dire, quindi?
2: Beata lei.
5: PlayStation tutte le sere, uomini e donne poi basta.
2: Ma uomini e donne ormai è entrato in quel tunnellino, non ne esce più.
3: Non ne esci più, veramente.
2: Torna singoli il Dome, bello. Ciao, computerone, dai che giochiamo per assegnare il ticket numero...
3: 4.
2: Con il gioco...
6: Il terzo senso.
2: Si gioca con la musica senza sentire la musica, ma sentendo le parole.
3: Esatto, un testo che non è in una lingua straniera viene tradotto in italiano. Voi dovete dirci di che canzone si tratta.
2: Individuatelo grazie a alcune parole chiave.
3: Sì.
2: 393-736-6240, messaggio scritto vocale con titolo e artista di questa canzone tradotta.
7: Il terzo senso. Se hai studiato è facile, ma se non hai studiato, usa il sesto senso. Indovina questo testo di canzone.
8: Ba ba ba ba ba ba yeah. Ba ba ba ba ba ba yeah.
9: Che testo.
8: Ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio. Mi fa impazzire, impazzire per te. Cheta, tussi, pillole, coca. Mi fa impazzire, impazzire per te. Giro in macchina stanotte. Ti voglio, ti voglio, ti voglio tutta. Mi fa impazzire, impazzire per te.
2: Ba ba ba, ta ta ta, elenco di droghe, mi fa impazzire, mi fai diventare pazzo, pazzo, pazzo.
3: Dante Alighieri questo.
2: Beh, quasi. Ah. Che canzone è?

0: Forza, 26, Tyson Chris, Buscando Money. State ascoltando Radio Peter Pan e Spicchiettino, finale della Generations, giocato per assegnare il ticket numero
1: 4
0: con un gioco musicale.
1: Il conto alla rovescia.
0: Ma che cacchio stai dicendo?
1: Il testo alla rovescia.
0: A parte che il conto alla rovescia non è neanche un gioco della sala
1: il
0: giochi.
1: Canto alla rovescia.
0: Sì, ma questo era il testo senso.
1: Il testo senso.
0: Canzone tradotta in italiano, originariamente canzone straniera, che darà adito fra l'altro un sacco di polemiche.
1: Hai
0: perché
1: ragione.
0: Temo che la persona che ha vinto io la conosco.
1: No, non dovevi dirlo.
0: Può essere che sia la segretaria della piscina dove lavoravo. Non so se magari lavora ancora lì.
1: Adesso glielo chiediamo.
0: Ci arriviamo però un passettino alla volta. Il testo, tradotto in italiano, faceva così:
1: ba ba ba ba ba ba ba ba yeah. Ba ba ba ba ba ba.
0: Però poi
1: ba,
0: a un certo
1: ba,
0: punto
1: ba,
0: aggiungeva:
1: mi fa impazzire, impazzire per te. Cheta tu sì, pillole coca. Mi fa impazzire, impazzire
0: ti voglio,
1: per te.
0: Ti voglio. Poi c'era il pezzo forte: giro in macchina stanotte. Ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio tutta. Ba ba ba ta ta ta, mi fa impazzire, impazzire per te. Che canzone era?
2: Poker Face, Lady Gaga.
0: No, non era Lady Gaga. Poi
3: no, mi fa impazzire, Blanco, Sfera e basta.
0: Bella ma no, poi.
1: Senti,
2: Loco Loco di Goldo e Rainier Zonderland.
0: A parte che non è Goldo.
1: No.
0: Quindi aia, hai perso per aia una consonante. Goldo. Sei proprio un Goldo.
1: Poverino.
0: Poi
2: Blanco mi fa impazzire.
0: Vabbè, è già in italiano, dai, scusa.
4: Impazzire. Sfera e basta.
0: Anche quella dico, è già in italiano, non
1: no
0: avrebbe senso tradurla. In realtà, vedi, la canzone era
1: Loco Loco di Gordo e Rainer Zonneveld.
0: Non sai dire neanche te, saresti morta.
1: No.
0: Gordo e Rainer Zonneveld, Loco Loco, la canzone tradotta in italiano era quella. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 4 della settimana, non ci ha ancora
1: no
0: dato i suoi dati, ma da WhatsApp sappiamo il suo nome di battesimo, che è
1: Silvia.
0: Ah, Silvia. Però ti dico, dall'immagine del profilo mi sembra di conoscerla.
1: Vabbè,
0: Silvia, you win.
5: Radio Peter Pan,
6: tocca a me.

0: J Balvin tonto su Peter Pan. Vedi che non sono mica tonto, no. Era proprio lei, Silvia, quella che ha vinto il ticket. Ci avevo lavorato insieme. Facevamo anche i centri estivi insieme.
1: Non si ricorda molto di te, secondo me, però.
0: No, lei non si è ricordata che lavoravamo insieme, però sì.
1: Sei entrato nella sua memoria.
0: Credi, vedi come rimango impresso nella memoria
1: mamma
0: delle persone.
1: Mamma mia.
0: Ma se ci fosse un altro disco prima di mettere la sigla finale, che disco vorresti?
1: Ma io vorrei.
0: Sì.
1: La canzone di Cenerentola.
0: E non c'è questa.

0: Vedi che Silvia si ricordava di me? Senti?
1: Ma certo che mi ricordo di te, Gio. Come si fa a dimenticare uno
2: con le palle così,
1: in piscina con Selve.
0: Vedi?
1: Ciao, ciao. Scusami. Grazie, finalmente ho vinto.
0: Grande.
1: Super felice.
2: Silvia, io voglio sapere, identifica un uno così.
0: Beh, ero cagacazzi anche.
2: Ah, ok,
0: quando
2: perfetto.
0: Facevo l'animatore, certo.
2: Cioè, cagacazzi sempre.
0: Ero sempre
2: quello.
0: Richiesto la precisione e la bravura.
2: Da cagacazzi.
0: Fra poco che c'è?
2: Peter Pan a manetta con Alice Fed.
0: E per noi fra poco che c'è?
2: Si mangia la pappa.
0: Sì, che bello. Ci sentiamo domani dalle 10. Ciao Emma.
2: Ciao Gio.

0: Sport.
1: Tra la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 13 da due minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
11: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
10: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
12: Alì migliora la vita. Anche per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: al 2021 su Peter Pan. Buongiorno Alice.
1: Attenzione Fede, perché da un bacio all'improvviso potrebbe diventare una testata all'improvviso.
0: Ah, pensavo tipo un figlio all'improvviso.
1: Un po' come finale Coppa del Mondo Italia-Francia, capito?
0: Testata e si vince.

0: Alice, buongiorno.
1: Buon pomeriggio, Fede.
2: Come stai?
1: Tutto bene.
2: Proprio bene.
0: Che dici? Che fai? Che hai fatto? T'ho visto di corsa, t'ho visto correre per i corridoi.
1: Sì, no, stavo arrivando in super ritardo, ho fatto una rampa di scale proprio a 4 gradoni alla volta, stavo per fare un infarto, cioè non c'ho più l'età per fare questi sforzi fisici, anche perché guarda che manca poco.
0: Che
1: cos'è?
0: C'è?
1: Siamo al 19 di maggio, al 2 agosto, ormai ci siamo, proprio ultimi mesi da 39enne.
0: Ma ti posso dire, te vai per i 40, io invece me ne vado in ferie.
1: Hai capito?
0: Sto strabene così, ti
1: maledetto,
0: posso dire.
1: Maledetto.
0: Allora, è bello perché ti stavo per scrivere, Ali, guarda, arrivo paro che ci ho avuto un contrattempo, invece mi hai anticipato, faccio tardi, sto arrivando. Non si può mai fare affidamento sui colleghi.
1: Neanche su di te comunque. Ah, vabbè, oggi eravamo un po' di corsa.
0: Tutto,
1: assolutamente tutto. Salutiamo in super ritardo quelli che ci hanno preceduto, i Gemmas, che ormai sono un'unica entità, un unico agglomerato di cose, che si suddivide così: Gio che parla e insulta Emma, Emma che dice cazzate.
0: Sì,
1: ormai
0: Gio
1: è diventato un connubio perfetto.
0: Ma infatti non so se Gio è così contento di far parte di questo Gemmas. Vabbè, iniziamo a bruciapelo. 393-73-66-240, così a memoria. Qual è quella canzone che vi ricordate, forse la prima, che ascoltavate con l'MP3?
1: Sicuramente non questa, perché questa è un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

0: Sì, su MP3 ascoltavo spesso Vaffanculo di Masini. Ciao.
1: Ma questo mi sembra più una dedica per te, Fede.
2: Allora, per chi non lo sapesse, Uccio è stato il mio primo archiviato, il nostro ascoltatore che ho archiviato diverse volte.
1: Il tuo primo hater radiofonico.
2: Sei pronta? Uno, due, archiviato!
1: Allora, abbiamo chiesto al 393-7366-140 qual è stata, se ve la ricordate, la prima, comunque una delle prime canzoni che avete ascoltato sul vostro MP3,
2: ma non solo
1: MP3,
2: anche quello con cui stavate proprio tanto in fissa, capito? Quello dici, me l'ascoltavo tutte le volte che andavo in gita con la tipa, che gli davo la cuffietta e facevo un po' il marpioncino.
1: Manuel dice, io ascoltavo My Life Be Like dei Grit.
2: Come fa?
1: Sai che il titolo non mi diceva niente.
2: Vero.
1: Invece senti qua,
3: My Life Be Like.
1: Bella. Bella.
2: Molto bella, bella.
1: Hai capito, Manuel? Buon gustaio. Vuoi sentire la mia?
2: Sì,
1: in realtà. Io te l'ho nominata e tu proprio hai fatto, come dire, che cavolo ascoltare.
2: Yeah.
1: Te l'ho fatta sentire e ti è subito venuto in mente.
2: Ma che bella!
1: You can see me. Lene Marlin, capito?
2: Posso dire che
1: ho comprato
2: proprio
1: una chitarra nera per colpa sua.
2: Allora, c'è stato il periodo,
1: bello,
2: è vero, delle chitarre quando uscivano queste canzoni che si suonavano dal vivo. Ti faccio sentire anche la mia, che è questa qua, che sicuramente conoscerete tutti. Ma la cosa bella è che ancora non ho imparato le parole, cioè la sento tipo dal 1699.
1: Ma in realtà ti dice, e dove andrò a dormire stanotte? Che è una domanda che ti sei fatto spesso nella vita.
2: Senti, allora, io la traduzione di questa canzone del 2007 non la voglio sapere, non l'ho mai imparata e non mi interessa.
1: E stai cantando una canzone pensando che questa è la tua vita.
2: Questa è la mia vita, e che vita!
1: E che vita!
2: Ve la ricordate voi la canzone che avete ascoltato di più, la prima con l'MP3? 393-7366-240.

0: Lato di Cyrille insieme a Wiz Khalifa. E si sistema le cuffie ogni volta che siamo in no.
1: Del resto la versione femminile del è lui o non è lui, è lei o non è lei, that's her, certo che è lei.
0: Allora, si parla della prima canzone o di quella che avete proprio bruciato con l'MP3 nei tempi d'oro?
1: Allora, Mirko ci scrive, dall'MP3 ascoltavo le dirette del TNT Kama Sutra di Porto Gruaro, tu non lo sai, ma locale storico, incredibile, e poi le prime playlist per andare a suonare, evidentemente allora, lui era un DJ o simile.
0: Non conosco direttamente, però un po' in questi mesi me ne hanno parlato e quindi qualcosina ho preso.
1: Io ho ascoltato moltissimo My Yourself di Eminem, 8 Mile,
0: che
1: Luca,
0: bello.
1: Bellissima.
0: Anche il film, anche tanta, il film, tanta roba.
1: Invece qualcun altro si ricorda di aver consumato l'MP3 ascoltando Manuel, ascoltando Numb dei Linkin Park.
0: Tempi d'oro di quando si guardavano i video su YouTube di Dragon Ball con sta canzone, mamma che roba.
1: Qualcun altro, l'intramontabile Anouk con Nobody's Wife.
0: Bella, okay. E poi ci abbiamo l'ultima che si è meritata probabilmente il premio della giornata.
1: Devo dire, gran pezzo da ascoltare in MP3, e stiamo parlando di Big City Life di Mattafix.
0: E allora, l'abbiamo ripescata per voi dall'archivio, ve la dedichiamo, disco del 2005, appunto quello di Mattafix, su Peter Pan, che si chiama Big City Life.

0: Big City Life, ma che ne sanno i 2000 del Big City Life quando andava in onda Top of the Pop.
1: Che
2: guarda
1: roba.
2: Quanti messaggi, che ricordo mi avete sbloccato con questa bella canzone Big City Life. Ho iniziato a fare il camionista e l'ascoltavo sempre nei bei lunghi viaggi in Francia, hai capito?
1: Che poi questo è un disco del 2005, sì. Però rimaniamo proprio in quell'anno, precisamente nel 2001, perché tra poco parliamo, perché c'è tutta una storia per le ricorrenze certificate. Prima però
2: torniamo nel 2026 con gli amici del Miami, Miami Baby.
3: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.

0: 14esimo per il Giro d'Italia.
1: Ciao! Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan. Peter Pan
3: Spot. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
15: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
16: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
17: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
18: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
18: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
17: Ma bravi! Avete studiato?
18: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
17: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
20: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
21: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
21: Che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
22: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
23: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
24: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
23: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
24: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
23: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: Kids su Radio Peter Pan.
1: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori, come pezzi da ascoltare all'interno delle proprie MP3, aveva proprio questo pezzo qui.
0: Oppure qualche disco di Marche e Cremont in generale. E voi invece?
2: Ciao belli. Ciao. Allora, canzoni belli. In assoluto belli. Più ascoltate, le prime Crazy Town, Butterfly. Bella. Oppure Bonfire MC Freestyler. Come non ricordarsele a tutto volume. Bellissimo. Più e più volte nelle orecchie.
0: Vero, vero, vero, vero.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Tra l'altro però era anche pericoloso tipo camminare per strada avendo quei pezzi lì in ascolto a bomba, perché poi fai delle figure barbine. Bella anche Umbrella di Rihanna con un iPod, quelli con il display. Mamma ascoltata mia. Milioni di volte.
0: Sì, perché una volta c'era l'MP3, quello piccolino tascabile.
1: Mio sfigato,
0: sì,
1: quelli un po' più avanzati addirittura con il display.
3: I Holiday dei Green Day. Oh. Massacrato la MP3 con quella canzone.
0: Vero, vero, vero.
1: Questa invece non la conoscevo, mea culpa. La prima canzone scaricata su MP3 era Switch e Beat Patchy, Eric Price Remix. Ero in fissa e lo sono stato per tantissimo tempo.
0: Bravo Luca, non la conoscevamo, no, però la siamo andati a ripescare e
1: bella.
0: Non la conoscevamo.
1: Non
0: veramente.
1: La conoscevamo, però bella.
0: Carina, carina, carina.
1: Heya degli Outkast, il mio primo MP3. Quando è nato mio figlio era una droga per lui da piccolo.
0: Poverino. Beh. Comunque qualcuno invece ci ha mandato un messaggio che abbiamo perso, che diceva no, aspetta, dicevo quello che diceva, ho scaricato di tutto con i Mule negli anni d'oro.
1: Vero.
0: E dice ci ho passato tante ore, però io ricordo sta storia che volevo scaricare Bolt, il film quello a cartone animato del cane.
1: Del cane, sì.
0: Ho scaricato per sbaglio, cioè non volevo, un pornazzo. Vabbè. Di Rocco 30 lance, ti giuro.
1: E posso dire, gli è piaciuto più di Bolt.
0: L'ho visto, cioè,

0: Colors su Radio Peter Pan. Oh, finiamo, ci abbiamo gli ultimi messaggi di ricordi, però ho fatto una gaffa.
1: Qui viene fuori tutto il tuo background.
2: Alice.
1: Sì.
2: A Fede quel film gli ha fatto veramente male.
1: Bolt.
2: Proprio l'ha proprio, come si dice,
3: il corridore.
2: Destabilizzato.
1: Molto,
2: perché
1: sì.
2: Non è Rocco 30 lance,
1: ah, no.
2: È Franco 30 lance. Cosa hai visto, Fede? Vabbè, raccontaci.
0: L'ho visto 100 volte, forse sarà stato quello che mi ha destabilizzato. Ho scaricato, per chi magari avesse acceso la radio soltanto adesso, su Emule tanti anni fa, Bolt, il film cartone animato del cane, mi è uscito un pornazzo con Franco, no?
1: Capita,
0: con Rocco.
1: Succede.
4: Fumo e cenere dei Finlay, penso di essere andata in un loop qualcosa come 5-6 mesi all'infinito.
1: Benito. Beh, era un grande successo, ma vogliamo parlare di Fuck You, You All, I Don't Want You Back.
0: Senti, la Dallan, per favore, smetti di cantare, non siamo al karaoke.
1: Allora, ma perché abbiamo nominato l'MP3? Cosa succede oggi,
0: perché
1: questo 19 maggio?
0: Ricorrenza certificata, 19 maggio 2001, aprono i primi due Apple Store della storia. Mm-hmm. Sì, è vero che non è che c'hanno solo gli iPod, però Apple esplose ufficialmente con la nascita, con l'avvento nel 2001 dell'iPod.
1: Sì.
0: Perché prima dell'iPod Apple andava, però era ancora un po'.
1: Lì è stato proprio il cambio marcia, quello che gli ha fatti conoscere in tutto il mondo, e poi di fatto era il dispositivo forse tra quelli più famosi.
0: 23 ottobre 2001, il primo pezzo, il primo modello a $399 e c'aveva 5 GB di memoria. Hanno capito che funzionava. 6 mesi dopo 10 e 20 GB.
1: Bello.
0: Hai capito?
1: Bello.
0: Cioè,
1: sono

0: marzo 2026, le cuffiette con il filo. Perché tra i giovani fa vintage. Per me è una necessità, ragazzi. Perché? Perché io le perdo. Cioè, se non sono legate tra di loro. Io ne ho perse 50.000.
1: Io avevo le AirPods, quelle nuove.
0: Sì.
1: Col fatto che all'orecchio sinistro, per chi non lo sapesse, sono al 90% sordo, cioè ho fatto degli interventi. Quindi veramente.
0: E per l'80% muto, tra l'altro.
1: Dai, smettila. Quando andavo a correre, non me ne sono accorto due volte, due pacchi di AirPods, c'ho solo la destra, perché le perdevo, non me ne accorgevo.
0: Vabbè, ma te della sinistra, che ti frega? Anzi, dovresti trovare un amico tuo che ha il problema opposto e dividete la spesa.
1: Quello che stava in stanza con me all'ospedale a fare la
0: visita. Ma anche voi. Ma queste cose dovete programmarle.
1: Dovevo organizzarmi con loro.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
0: E il nostro vero supereroe si chiama Marco Boff, che tra l'altro vi aspetta questo sabato alla corsa non competitiva dalle 17 a Paese per la Corivo Rivo, di cui siamo orgogliosamente media partner.
2: Hai capito Marco Boff?
0: Thank you!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
10: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
9: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
10: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
11: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30, apertura Village e Criteria. Ethereum Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave e Treviso.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 14 da due minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: Seconda ora di Peter Pan a manetta, buongiorno Alice.
1: Yalla.
0: Tu porti Yella.
1: Può essere, può essere. Seconda ora insieme di Peter Pan a manetta, direi di archiviare le ricorrenze, sì, certificate, quindi Apple Store.
0: Non me le ricordavo,
1: iPod,
0: sono sincero, io le scordo le cose.
1: Vedi. Partiamo invece con quelle non certificate, che sono un po' proprio dove ci sguazzi te.
0: Parte il Forza Accade Oggi, che è il motivo per cui ho fatto tardi oggi.
1: Cioè?
0: Perché oggi è la giornata dei piatti sporchi. Io non esco di casa se non ho pulito la cucina.
1: Davvero?
0: Sì, perché faccio la puntata male, faccio. L'ho pulita, ma sto facendo comunque la puntata male.
1: Allora, non lo so quali siano le abitudini dei nostri ascoltatori, degli italiani.

0: adesso, vabbè, allora sono tutto ricco. Più comodo. In America però si festeggia proprio oggi la giornata nazionale dei piatti sporchi. Tra l'altro qui si apre un mondo.
1: Sì.
0: Tipo, che programma usi? Che passaggio?

0: il sale, ma che posso dire, che roba.
1: Ma soprattutto se siete di quelli che ancora sono analogici, nel senso che lavate a mano, ci sono alcune indicazioni che ci hanno sciocco basiti.
0: Tipo
1: che la spugna per i piatti dovrebbe essere cambiata ogni 1-2 settimane. Credo che la mia quest'ora sta camminando da sola in giro per la casa.
0: Lo scacciabretto di Alice Fassina che gira. Cambiami, cambiami.
1: Ormai a vita propria lei. Ciao.

0: Ciao ragazzi, allora io ho la lavastoviglie, però se è piena, se non ho tempo di svuotarla e ho pieno il lavandino, ho avuto una cena e qua e là, io sono quella che se devo uscire o se voglio andare a letto perché crollo di sonno, i piatti rimangono là fuori, magari in ammollo, però fuori. E sono d'accordo, o anche se ho un appuntamento, se devo uscire, rimane là la cucina, tanto certo, quando torno è mia. Sono d'accordissimo sul fatto di cambiare le spugne della cucina spesso, perché è stato proprio diagnosticato,
1: comprovato,
0: aiuto,
1: sì.
0: I germi, i batteri, cioè che si intano in modo più assoluto, sono proprio le spugne, quindi cambiate le spugne spessissimo,
1: capito?
2: Sembra tipo la virologa lei,
1: sì,
2: cambiate
1: infatti
2: le spugne.
1: Era un momento super quark,
2: sì, sì.
1: Ecco, adesso tutti a casa stasera, come disse Papa già, tornate a casa questa sera, non abbracciate i vostri bambini, ma buttate quelle spugne lerce,
2: per favore, anche quella della doccia, perché anzi soprattutto quella della doccia, però c'è non finiscono qui,
1: no, tra l'altro c'è un programma che mi mette particolarmente ansia. No,
2: no, non me lo dire.
1: Sì, non so se avete mai visto Sepolti in casa. Te lo giuro, io lo guardo e soffro tantissimo. Perché parlo di questo? Perché oggi, sempre in America, è la giornata del collezionista compulsivo o dell'accumulatore seriale, che dir si voglia.
2: La cosa bella di questi programmi è che ti fanno sembrare questa cosa normalissima. Io sono andato a casa di Pietro, oggi c'hanno 6.000 scatole da buttare perché la signora non le butta dal 15 maggio del 60.
1: Ma soprattutto rivaluti un po' il casino che c'è in casa tua,
2: sì,
1: ogni tanto.
2: Dire.
1: Dici, vabbè, ma guarda loro come stanno messi. Questa è una reggia, è un bijou.
2: Sabato Alice, ti lascio le chiavi visto che vanno in

0: volevo capire, ma che cosa volevano capire secondo te, Madame?
1: Volevano, no, volevano capire oggi che cosa accade ancora in giro per il mondo, forse.
0: Ah, ok, bravo.
1: La giornata nazionale in America per visitare i parenti. E ti prego di avvicinare la base giusta.
2: La
1: voglio. Oh. Perché pranzo, parenti,
0: è sempre quella.
1: Lo so che è il 19 maggio, però chiama Natale.
0: Ma sì, dai.
1: E ci sono delle figure intramontabili in ogni famiglia che ricorrono sempre ai pranzi, soprattutto quelli di Natale.
0: Tipo lo zio Pennichella.
1: Dopo vino, pane, doppio dolce, si sdraia 5 minuti sul divano e entra in modalità ibernazione / prendetegli le misure per la bara.
0: La comandante della tavola
1: dirige tutto con precisione militare, decide posti, porzioni, tempi e pure quando e se puoi alzarti.
0: Di solito la mamma, di quello che vabbè mangio poco,
1: ripete tutta la mattina che è a dieta, poi chiede il bis con la faccia di chi sta facendo un sacrificio personale, altresì detto quello con le allergie e tutte le intolleranze del mondo, ma a Natale si mangia di tutto,
0: che poi è uguale allo zio di prima.
1: Esatto.
0: Il fantasma dei piatti
1: durante sparecchio e lavaggio sparisce misteriosamente, riappare solo quando escono caffè amari e dolce.
0: È sempre un zio di prima.
1: No, questo sei te. Questo sei te.
0: Il raccontatore infinito che tu, coglione.
1: Anche questo potresti essere tu. Ci riesci a infilare lo stesso aneddoto in ogni pranzo, soprattutto Natale, da almeno 12 anni.
0: Ma vabbè, c'è
1: però
0: la nonna.
1: Aggiunge dettagli improbabili che alla fine metti in dubbio. Ma quella cosa sarà mai veramente successa, sì o no?
0: Sì, quando dice tipo che ha fatto la guerra in Kosovo e magari c'ha 35 anni. Poi c'è la nonna nutriente.
1: Ti riempie il piatto anche se ci basta 6 volte. Per lei sei comunque troppo magro, anche se il tuo indice di peso corporeo è fuori legge.
0: E poi chiudiamo con lo spacciatore di amari,
1: che a fine pranzo tira fuori tutte le bottiglie senza etichetta, dicendo
0: sì, sì,
1: questo lo fa un mio amico. Dopo un sorso perdi l'equilibrio e forse anche i ricordi, e ti ritrovi ancora a Capodanno ricoverato in pronto soccorso,
0: oppure sdraiato insieme allo zio Pennichella sul divano.

0: ufficialmente le ricorrenze del Forse Cade Oggi.
1: Prima di partire con il martedì hashtag parole intraducibili, ci sono i nostri amici di Remastered. Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks.
2: Remastered Trucks.
1: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitti.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, proprio bravi quelli di Remastered che tornano anche venerdì alle 21 con la puntata integrale, 60 minuti rimasterizzati da non perdere.
2: Noi invece torniamo tra poco perché oggi è martedì e c'è hashtag parole intraducibili.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
13: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto.
21: È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: tornare negli anni 90.
1: Apriamo ufficialmente hashtag parole intraducibili. Tra l'altro ormai è diventata una rubrica di tendenza. Pensa che le parole ce le mandano direttamente gli ascoltatori.
0: È vero. Però le mandano a me, non a te.
1: Esatto, perché
0: che
1: sanno.
0: Si fidano di me.
1: Esatto, perché sanno che c'hai più tempo e non c'è un cazzo da fare. Ce la manda Alina questa parola. E dice: è una parola veramente bella. È una parola che voi avete spesso pronunciato quando in onda si metteva questo pezzo, ma spesso non avete capito di che cosa si stava parlando.
0: Dobbiamo mettere il primo pezzo.
1: Certo, il pezzo è questo.

0: La parola è dragostea, che è l'equivalente della parola amore, love. Però in realtà in rumeno love, amore, si dice iubire.
1: Iubire.
0: Allora, scusate la pronuncia, sarà sicuramente sbagliato. Dragostea non ha una traduzione letterale, però cioè in pratica non esiste un equivalente nelle altre lingue. È, dice Alina, è un termine molto potente che descrive un sentimento profondo, romantico, passionale, travolgente, ma che usato in un altro contesto può anche voler dire affetto, amorevolezza, stima, gratitudine, proprio in un contesto più familiare.
1: Posso dire, è una parola che mi piace tanto, suona anche molto bene. Alice Dragostea.
0: C'è anche un'altra parola, visto che si parlava di Romania, che a me piace molto, però io non lo so pronunciare, quindi lo faccio pronunciare direttamente a lui.
2: Zopocic,
0: detto proprio così, che vuol dire un po' stordito, confuso, che non sei in bolla. Quando sei un po' zopocic vuol dire che sei un po' rintronato, rimbambito, che ti manca una rotella.
1: Ti posso dire una cosa?
0: È la tua descrizione,
1: Alice
0: Zopocic.
3: Attenzione,

0: Buon pomeriggio, raga.
1: Ciao.
0: Mi chiamo Daniele, sono di Maniago e posso dirvi che mi fate morire.
2: Vedi?
0: Cioè, come di pronunciate Maniago qualche parola rumena,
2: sì,
0: siete proprio meravigliosi.
2: Fate,
0: mi fate divertire un sacco. Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie.
0: In ascolto e soprattutto a voi. Siete il numero uno.
2: Vedi,
0: bye bye.
2: Dopo questo complimento, Fede, un po' zapocit.
1: Cioè?
2: Un po'. E te l'ho detto prima. È un po' confuso, un po'
1: ti
2: stranito.
1: Ricordo che tu mi parli vicino all'orecchio sinistro. Io qua non ci sento.
2: Vabbè,
1: è inutile che parli.
2: Facciamo cambio posizione. Allora, visto che ogni volta che con hashtag scopriamo una parola,
1: sì,
2: straniera, strana, scopriamo anche delle curiosità sul paese. Sul paese.
1: Paese. Dove ce
2: perché
1: andiamo?
2: Parlando rumeno, poi non parlo più in italiano, capito? Alcune curiosità riguardanti la Romania. Per esempio, lo sapevi che Timisoara è stata nel 1884 la prima città in Europa continentale a introdurre l'illuminazione stradale pubblica con i lampioni elettrici?
1: Ma pensa te, non l'avrei detto.
2: L'avresti
1: non
2: mai detto?
1: Mai detto, no.
2: E invece,
1: no.
2: So dove voglio essere seppellita quando morirò.
1: Qua sotto al mixer.
2: No,
1: no.
2: È un villaggio, cretino, è un villaggio della Romania che si chiama Sapanta.
1: In
2: non
1: teoria.
2: Si pronuncia, in teoria.
1: Vabbè.
2: Ed è il cimitero allegro, perché le sue tombe sono dipinte con colori vivaci, decorate con epitaffi umoristici e poesie ironiche che raccontano la vita o i difetti del defunto.
1: Che bello, se
2: bello.
1: Vuoi ti concedo l'ultima curiosità.
2: Allora, a differenza del resto d'Europa, in Romania la stregoneria non è mai stata repressa nel Medioevo e sopravvive ancora oggi. Alcune indovine e fattucchiere sono riconosciute legalmente e pagano regolarmente le tasse.
1: Hai capito, queste sono le cose, come si chiama, le streghe.
2: Le
1: no,
2: streghe.
1: Le streghe, quelle
2: le streghe,
1: che si chiamano
2: fattucchiere,
1: streghe.
2: Quelle che ti fanno il voodoo, che ti fanno i malefici.
1: Allora, visto che parliamo di streghe, ti dedico una canzone che c'è il nome che viene direttamente dalla Romania.
2: No,
1: si
2: lui
1: chiama...
2: storicamente arrivava dalla Transilvania, quindi zona Romania.
1: Pure secondo me te sei Transilvania.
2: Sono parente.
1: Transilvana.

0: Ma dal 2013 si parla di Romania.
1: Di chi?
0: Da Romania. Ho detto a un romagnolo che parla.
1: Allora, noi avevamo messo le mani avanti, sapevamo che le pronunce sono difficili. E infatti, certo, il nome della città, del villaggio col cimitero allegro l'abbiamo proprio cannato di brutto. Senti qua.
2: Sapunza, così si dice.
0: Sapunza. Non lo so se è così, eh.
1: È difficile, no, ragazzi.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Fede. Alice, credo che parli di Sapunza. Sapunza. Nella provincia di Maramures.
0: Non date retta ad Alice perché Sapunza di saputo. Qua, capito? No, bassina.
1: Ma soprattutto, ragazzi, la rubrica Babel per imparare una lingua la facciamo la prossima settimana. Cioè, questa è un'altra cosa.
0: Io ancora devo imparare l'italiano, quindi esatto, andiamoci con molta calma. L'ultimo messaggio che ci hanno appena mandato è stato bello sentire parlare così bene della Romania. Grazie di cuore.
1: Ma ragazzi, ci sono un sacco di cose belle, diamo degli spunti anche per trovare delle nuove destinazioni da visitare. Tipo, prossima vacanza, lasciamo Rocky da solo, andiamo io e te a visitare la Romania.
0: Mi piace.
1: Facciamo il tour.
0: Andiamo alle terme.
1: Alle terme?
0: Io e te, alle terme.
1: Adesso facciamo un tour, vabbè, normale, le terme non lo so.
0: Partiamo dal tour, dai.

0: che mi hai fatto vedere fuori onda le terme. Allora ci sto, prenotiamo i biglietti, viene anche Muva.
1: Le terme di Bucarest, che sono 1 chilometro dall'aeroporto di Bucarest, sono le terme artificiali più grandi d'Europa.
0: Andiamo, mi hai convinto.
1: Va bene, allora ci organizziamo, lasciamo Muva fino alle 17, noi prenotiamo i biglietti. Alice, ci sentiamo domani.
0: A domani, ciao!

0: oltre alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
0: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
0: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 15 da due minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma dove stai andando?
11: Vado un po' più in giù.
10: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
11: Sì, ma la qualità?
10: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
11: Da Ali i conti tornano sempre.
10: Ali migliora la vita.
12: Range Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
1: Fun. Forever Fun, Forever Young. On Radio
2: Peter Pan. Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: di Radio Peter Pan, c'è il sole, c'è il sole. Ieri abbiamo parlato troppo presto, cioè sarà chiamato il sole, eccetera, eccetera. Nemmeno il tempo di finire la puntata, qui è venuto giù il diluvio. Ma va bene, ma va bene. C'è chi dice speriamo in una puntata op bacco, ma sono sicuro che lo sarà perché oggi c'è Essential. Esattamente, Essentials, che sarebbe plurale, va a raccontare un percorso o delle curiosità di un artista o di un gruppo dalle 16 alle 16.30. Abbiamo ridotto lo spazio, però cerchiamo appunto di suonarvi l'essenziale, l'essenziale. A proposito di op bacco, sentiamo se è arrivato. Pronto?
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, finalmente un po' soleggiate anche oggi. Buongiorno Mago, scusami una domanda, non so se non è troppo privata, dai Mago.
0: Mi
1: ho visto questa trasformazione dei tuoi amici conduttori, chi con i capelli,
0: certo,
1: chi pelato, chi con i baffi, chi con i capelli lunghi. A te non ti hanno trasformato,
0: no,
1: Mago,
0: no,
1: perché la bellezza è per pochi, non è vero Mago, sei fuppacchione Mago, bello è impossibile, vai Mago Omar.
0: Va bene, allora non so, lui si riferisce al post che è stato fatto sul profilo Instagram di Radio Peter Pan, hanno trasformato tutti i colleghi e non me, si vede che ero in bagno in quel momento, non so come mai non m'abbiano chiamato a fare questa cosa.
2: Attenzione,

0: con Runaway, Radio Peter Pan nella casa. Dai che è martedì, dai che c'è il sole. Attenzione, abbiamo già una richiesta.
1: Muovo, ho bisogno di una cortesia.
0: Mi dica.
1: Edo e Nordio non hanno fatto gli auguri a Johnny, il corriere Amazon, che ha compiuto gli anni domenica. E lui mi fa sempre chiamare, io sono 3 anni che ci provo e non lo chiamano mai. Puoi fargli gli auguri, per favore? Johnny Calzavara, detto Usma di Figa. Grazie.
0: Cos'è? Il nome da capo indiano questo, tipo toro seduto, Johnny Usma di Figa. Molto bene, allora raga, c'è chi mi dice vogliamo la carta bianca, il tuo nuovo programma, cioè che vada proprio freestyle al 100%. Allora, ti faccio sentire, per esempio, non c'è stata tanta attenzione per Lady Gaga e Doci, ma per il singolo prima, quello di Anna, cioè quello di Shiva e Anna.
2: Ma questa è mia cugina Anna?
0: Assolutamente, assolutamente, quella lì era tua cugina Anna. E poi abbiamo anche dei pareri un po'.
3: Questo sound così Timbaland.
0: Vero che è sound Timbaland?
3: Che spreco.
0: Ma no, dai.
3: Che spreco.
0: Ma va bene.
3: Lesa maestà proprio. Come lesa maestà sarebbe stato se ti avessero modificato, perché Muva, tu sei perfetto così, cazzo. Sei perfetto così.
0: Ma io vi voglio bene anche quando mentite. Adesso ritorniamo indietro di qualche anno, perché mi dicono, ma Muva, cosa succederà? Farai un programma carta bianca? Io non lo so, but she knows, lei lo sa, lei lo sa. Volevo riprendere questo grande classico di J. Cole, si chiama She Knows, featuring Amber Kaufman e Kals. Alza il volume della radio, si va.

0: può dare un aiuto su questa cosa? A proposito del messaggio che mi è appena arrivato e che leggerò fra pochissimo.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è lei che dice: e niente, She Knows rovinata per sempre dai video cospirazionali che la usano come audio di sottofondo. Ho l'ansia adesso. Allora, sono video della cospirazione finché non si rivela la cospirazione. Cioè, si usavano per Puff Daddy, eccetera, eccetera. Aspetta, aspetta che arrivino a Beyoncé. E dopo lì, infatti, ci sono dei link attorno a questa canzone che sembra si parli in un sottotesto di Beyoncé, di Jay-Z. In realtà la canzone in sé tratta il tema della tentazione, del tradimento e dei sensi di colpa. Cioè, She Knows, io lo so che lei lo sa, capito, di quello che ho fatto. Per cui l'unico rimedio è parlare in questi casi. E quindi arrivano gli Another 54 Ultra con Talk to You.

0: ragazzi, sono veramente euforico.
1: Esattamente, perché devo dire, oggi siamo partiti parlando di musica, cioè le interazioni che stanno avvenendo al 393-7366-240 sono per lo più di chiacchiere musicali che hanno a che fare con la canzone che abbiamo appena passato. C'è un commento, un opinionismo sulla musica che devo dire mi piace.
2: Buongiorno fratello Muva.
1: Buongiorno.
2: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
2: Comunque grande spottata quella tua di ieri del Dead Step.
1: Del Dead Step, certo.
2: E tutta ieri continuo ad ascoltarlo, ho scoperto un gran genere di cui non avevo mai sentito parlare. Spaziale, grande Muva. Sul pezzo.
1: Ciao. Beh, grazie a voi, perché appunto ieri domandavo sogni, aspirazioni e c'è stato un ragazzo che mi ha detto: io vorrei diventare il DJ numero uno dubstep e deadstep. Non conoscendo bene i canoni della deadstep, sono andato alla ricerca, mi sono fatto aiutare da lui, abbiamo fatto sentire un pezzettino. Questa trasmissione dalle 15 alle 17 come missione primaria deve mettervi la curiosità di andare a cercare roba, cioè di andare a cercare musica, argomenti, di sparare qualche minchiata assieme, eccetera eccetera. Tipo una minchiata che io potrei dire su di me è: it's so easy to fall in love with me.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: On Radio Peter Pan.
15: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
16: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
17: Sì, ma di guanciale di maiale.
16: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
17: Perciò.
2: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.
20: Hola, amanti della musica.
21: Menestrello della coscienza della musica

Allora, raga, mi sta piacendo la via che stiamo prendendo assieme al 393-73-66240. Mi sono chiesto, ma che significa Baiana? Cioè, di Bahia, quindi, no? Baiana, la canzone che abbiamo appena sentito, campionata e ricampionata nel tempo, è una donna originaria o abitante dello stato di Bahia, quindi, no? Baiana, Bahia. Italiana, Italia. Però è un termine anche comunemente usato per descrivere tutto ciò che riguarda la cultura, la cucina o le persone provenienti da questa regione. Spesso, dice l'internet, associato a figure iconiche come le venditrici di acarehé, vestite con abiti tradizionali bianchi. Molto bene, abbiamo fatto cultura anche qui. Poi c'è un messaggio di Elias da Vicenza che mi riempie il cuore. Fra l'altro vorrei aprire una parentesi: oggi, a parte dalle 16 alle 16:30, però l'interazione deve essere così, cioè il vostro messaggio deve iniziare così. Non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, ma puntini, perché oggi arrivano varie ed eventuali. So che non c'entra nulla con il discorso che stai facendo, però se dovessi pensare che il tuo lavoro non conta nulla, o se mai dovessi pensare di mollare tutto, ricordati, è proprio grazie a voi speaker e a quello che fate che noi riusciamo a tenere botta fino a fine giornata. Grazie veramente di cuore per tutto quello che fate per noi. Non mollare mai, dai è forte, dai è sempre. Ma che spettacolo, raga, cioè messaggi così, ecco, ci danno benzina per continuare ad andare avanti.

con How Does It Feel, che significa come ti fa sentire? Direi molto bene. È arrivato quel momento. Oggi devo dire, vorrete rimpolpare

0: aperta. Oggi sono felice perché si sta parlando di musica, mi state mandando dei bei messaggi e c'è lei che dice:
1: ciao Mova, se il tuo obiettivo è farci scoprire musica nuova, io nel mio iPod ho fatto una nuova cartella e si intitola Mova, con tutta la musica speciale, bellissima, che mandi e ci fai conoscere tu. Ciao.
0: Ma che bellezza! Allega anche foto, chiaramente non sua, ma della playlist, per confermare che questa non è una cavolata, ma è vero. Io sono onoratissimo, odoratissimo anche, vista la temperatura, no, ma onoratissimo di questa cosa qui. A proposito di musica nuova, visto che dalle 16 alle 16.30 ci sarà Essentials con protagonista una pietra miliare della West Coast, vi dico solo questo, adesso vi faccio sentire la canzone novità di oggi, canzone novità di oggi che ha come protagonista un DJ, producer ed ex ballerino che abbiamo già conosciuto. Lui è neozelandese di origini samoane. Ho suonato qualche hit, secondo me underground hit, di questo personaggio qui che si chiama Len Savali. Len Savali è una persona che secondo me potrebbe dare una bella spruzzata di limone alla house e generi affini. Questo è il suo singolo nuovo e si chiama Buddy.

0: brani, nuova ricerca, ogni giorno nuove canzoni, nuovi artisti. Lenza Valli abbiamo già ascoltato qualcosa assieme, lui ha ballato nei più grandi eventi mondiali, ha fatto parte del corpo di ballo di J-Lo, di Jennifer Lopez durante il Super Bowl al Time Show, si è esibito con Beyoncé al Coachella, ha girato il mondo ballando fondamentalmente, è un coreografo da paura, ha fatto Ballando con le Stelle, che all'estero potrei immaginare si chiama Dancing with the Stars, RuPaul Drag Race Down Under, e poi dopo tutte queste esperienze qua probabilmente si è fatto anche i contattini giusti, si è messo a fare DJ e il producer. La cosa interessante è che ha uno stampo, un timbro molto molto originale per quello che propone, riesce comunque a fare delle cose originali, quindi lo teniamo d'occhio all'interno di Muova nella Casa. Un altro personaggio che teniamo d'occhio è il nostro Andrea De Luca DJ, che sta arrivando con More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: in the mix. More music in the mix.
1: Ma chi è questo misterioso DJ in console?
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
1: Ah, è proprio Andrea De Luca DJ. Com'è andata, Andrea? Tutto bene, tutto a posto? A fra poco con Essential.
0: Davvero molto bene.
3: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 600

0: 351-651.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Súbeme la radio, que esta mi canción.
9: Radio Peter Pan.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 16, l'ora di Essentials.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
15: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops!
18: Ops!
19: Ops!
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops!
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
21: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Joy Corriera con Devotion, Radio Peter Pan nella casa. Scoccano le ore 16, precisamente le 16:05, e quindi fino alle 16:30 siamo all'interno del magico mondo di Essentials. Io cercherò di raccontarvi delle curiosità, di farvi fare un percorso musicale e, perché no, di farvi scoprire o riscoprire dei brani. Cercherò di raccontarvi un po' qual è la mia passione. Abbiamo ascoltato appunto Devotion, e l'artista che andiamo a presentare adesso sicuramente gode di grande devozione ancora oggi, nonostante sia mancato nel 2011. Stiamo parlando di Nathaniel Dwayne Hale, nato a Long Beach nel 1969, conosciuto anche come Nate Dogg. Allora, Nate Dogg è un personaggio di cui ogni tanto parlo. Dicevo, prima dell'autotune esisteva Nate Dogg. Perché? Perché lui è diventato fondamentalmente il re degli hook, ovvero il king dei ritornelli. King dei ritornelli soprattutto della zona ovest americana. Poi collaborò con un sacco di gente, in realtà venne campionato e viene tuttora campionato anche in altri generi musicali, ma ci arriveremo mano a mano. La sua storia, diciamo, a livello globale nasce con una canzone. Erano un duo, Warren G e Nate Dogg. Ritorniamo indietro, ritorniamo in un ripostiglio dove Warren G ha prodotto la base di questa canzone e Nate Dogg dentro un armadio, cosa normale quando inizi, in un armadio ha registrato le sue parti vocali. Questo brano che vado a farvi ascoltare, che comunque non è nuovo per chi mi segue da tanto, mischia appunto uno storytelling proclamato fra i migliori al mondo, quello che appunto racconta tutto come fosse un film. È una canzone molto molto cinematografica, ci stiamo immergendo all'interno del mondo di Regulate. Warren G e Nate Dogg quindi raccontano un po' la vita di strada assieme a delle commistioni un po' gospel, un po' G-funk, e inizia così. Let go.

probabilmente qualche collaborazione ve la siete dimenticata o non la conoscete. Allora, il re dei ritornelli ha ridefinito un po' l'approccio alle canzoni, infatti la gente lo chiamava per dire: ho un brano rap che funziona, serve un ritornello catchy, un ritornello che giri, chiamiamo Nate Dogg. E praticamente io faccio sempre un po' la metafora del fatto che lui lo chiudevano in uno stanzino, lo liberavano, cantava e lo rimettevano a posto. In realtà deve essere stato un tipo difficile da rimettere a posto, perché lui comunque ha iniziato, prima di sfondare nella musica, arruolandosi nei Marines e prestando servizio per 3 anni come specialista di munizioni, cosa che probabilmente in strada gli è tornata utile, visto che lui era un po' diviso a metà come persona. Era, secondo me, appariva molto dolce, diciamo, in alcuni casi, e invece molto brutale in altri. All'interno

0: Com'era, com'era?
1: Smoke weed every day.
0: Ah, ok. Molto spesso censurata. In realtà noi l'abbiamo voluta farta compiuta, come si suol dire.
2: Az Muva, che salto indietro nei pieni anni 90. Madonna, quando l'R&B e il rap erano padroni. Bellissimo. East Coast, West Coast. Bello, bello, bello. Mi sembra di essere ritornato quando andavo via col Ciaetto. Dai, che andiamo.
0: E adesso anche il featuring con Eminem, Till I Collapse. Alza il volume.

king dei ritornelli in realtà, e non solo, campionato molto più recentemente da Posa con Pick Up the Phone. Sentiamo. Pronto Nate? Pronto Nate? Non risponde, raga, non risponde, com'è? Lady.

0: fra pochissimo con Muva nella casa.
1: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: On Radio Peter Pan.
15: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il DL.
16: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
7: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: cavano gli alieni all'interno di Men in Black. Una cosa del genere. Non so se ti ricordi quella scena. A me è rimasta impressa perché sembrava un po' un beatbox. Bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa. Ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Vi devo ringraziare per le belle parole, per questo Essentials che devo dire va stupito. C'è anche chi domanda: ma Eminem quando tornerà in concerto in Italia? Vorrei risponderti come quel famoso macellaio, ma che cazzo ne so io, mi scusi, però non so quanto presto ritornerà Eminem in Italia. Io me lo sono perso, mi sono mangiato le mani, come si suol dire. C'è anche chi un po' d'amblè dice:
1: sentito per caso cacca con culo?
0: No, non c'era cacca con culo, rifatta da Nate Dogg. Spero che possiate andare in cerca poi dei vari featuring, delle canzoni in cui ha collaborato, perché troverete ancora delle altre gemme che non ho potuto far ascoltare. Lui dice: ma ho sentito per caso cacca con culo? No, semmai è
2: culo con cacca.
0: Insomma, cioè, cerchiamo l'ordine. Le parole sono poche, almeno l'ordine che sia giusto, no?

0: 50 sul mio amore, almeno dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì e poi dalle 10 alle 13 il sabato mattina puoi sintonizzarti su Radio Peter Pan e contare sul mio amore. Io qualcosa cerco di portartelo ogni giorno, novità musicali, grandi cazzate, grandi delusioni anche, ogni tanto grandi delusioni che arrivano da ascoltatori che si proclamano super fan, capito? Lui c'ha sempre qualcosa da raccontare, eccetera, eccetera, e poi esordisce così.
1: Culo con cacca. È la prima volta che la sento, ma praticamente come quando io dico mi scappa una cagata che non ti dico, la faccio tutto quanta perché sono fico, perché sto facendo lo stronzo.
0: No.
1: Ho capito.
0: No, non è una. È la cosa da meno fico che io abbia sentito dire nella mia vita. Comunque sì. Bisogna bistrattarlo dopo un errore del genere, bisogna bistrattarlo. Bocciato, culo con cacca è come fare un Back in the Days, l'abbiamo lanciata molti anni fa all'interno di Peter Pan a manetta, poi è diventata singolo dell'estate e poi l'abbiamo abbandonata come si fa con la cacca. Giustamente c'è chi chiede un rewind della mezz'ora di Essentials di poco fa in cui c'era Nate Dogg come protagonista. Attenzione, mettete a letto i bambini. Ogni tanto all'interno di questa trasmissione, e non solo di questa, ma si trovano delle chicche musicali che vanno ad esprimere un sentimento. Mettete a letto i bambini, ok? Poi non dite che non v'ho avvisato, eccetera, eccetera. Allora, visto che ho ricevuto tanto amore al 393-7366-240, volevo farvi sentire la canzone della felicità, la canzone della contentezza, come si potrebbe dire, che ne so, in napoletano: sono contento, ma così contento, sono euforico,
2: ma giù sburrata.
0: I Daft Punk sono? Bello, ma giù sburrata, che significa sono molto felice, molto felice.

dalle 17 alle 20, aperitivo con DJ set di Radio Peter Pan con Andrea Nordio e Andrea De Luca. E poi sabato 23 Peter Pan media partner della Corivo Rivo a Paese Treviso. Iscrizioni aperte a corivorivo.org. Tutto chiaro? Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. Dobbiamo correre il martedì perché essendoci essentials, essendoci un tot di robe, bisogna un attimo correre. Adesso per la perla del pirla che parla, a.k.a. l'ultimo disco che vado a suonarti nella trasmissione, ho scelto Wookie, produttore che abbiamo già conosciuto anche all'interno di Radio Peter Pan. Lui è bravissimo nei mashup, nei remix, e questa canzone che andiamo a sentire è direttamente estrapolato da Beats I Can Release, cioè della musica che lui pubblica senza prenderci soldi, perché è tutta fatta di campionamenti, e quindi dice: a me piace solamente che voi la possiate ascoltare, la possiate ballare, non voglio guadagnarci. Wookie con Ventura.

0: 7 vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao.
1: Sono nella casa Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. Peter Pan.
2: Ascolta. Mira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia.

0: quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 17 da 2 minuti. Ciao.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ma dove stai andando?
16: Vado un po' più in giù.
15: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
16: Sì, ma la qualità?
15: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
16: Da Ali i conti tornano sempre.
15: Ali migliora la vita.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cystiset Forte.
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
22: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicezia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
25: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Forever Fun, Forever Young.
27: On Radio Peter Pan.
28: Stai partendo per un viaggio. Viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo in cui sei già

Ai Trieste, ma ciao, ma che meraviglia quella città, ma riusciremo ad andarci a fare uno spritz? È bianco là lo spritz, lo sai Maxwell? Ma che ne sai te che bevi solo acqua? Quando sei in festa alla Coca-Cola, quella piena con gli zuccheri, non la zero, lì è proprio trasgressivo, Maxwell? Andiamo avanti, c'è la doppietta, la prima che vi aspetta, 1998, Stardust, Music Sound Better With You.

0: Serenissima.
1: All my life, we can work it out. I'll give my all.

un gioiellino della musica dance italiana. Tommy tra l'altro lo utilizzava anche come sigla d'apertura nei suoi DJ set, quando veniva chiamato anche nelle altre edizioni del GF. Vabbè, adesso però voglio rimanere nel 2004, perché ce n'era un'altra di canzone molto carina, anche perché i BPM non erano così esagerati al tempo, quindi si manteneva sempre un po' questo ritmo. The Beach Hotel, Do You Wanna Funk?

0: settimana, anche perché è proprio il 2008 che vogliamo per il nostro contributo audio.
1: È bello essere di nuovo qua.
2: È arrivato il notaio?
1: Qui al centro.
2: Mi spiace, lui è molto eccentrico.
1: La voglio?
2: No.
3: Perché la gente smetta di credere in Dio? Basta che tu lo ferisca. E le acque si macchieranno di sangue. E verranno gli squali.
0: Il 2008 Iron Man è...

dato inizio proprio alla Marvel Cinematic Universe, che poi il punto di forza assoluto è stata proprio l'interpretazione di Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark. Un'alchimia, un carisma, un'ironia incredibile che reggono proprio l'intero film. Tanta roba questa interpretazione, ma che non può assolutamente superare quella del DJ Maxwell quando si trasforma in supereroe, e ora ve ne darà dimostrazione. Lancia un disco che deve andare a colpire nostalgia, ricordi e entusiasmo. Ce l'hai? E allora procedi. 1999, Vasco Rossi, remix Molella, Rewind.

aspettando. L'ultima canzone, il disco botta di vita. E dopo tutti questi pezzi anni 2000 che abbiamo suonato oggi, abbiamo voluto essere un po' più freschi, abbiamo anche il disco storia decisivo. 1990.

0: nautica dal 1993. Si chiude il secondo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E anche oggi si è arrivati alla fine. I 30 minuti più belli di Radio Peter Pan. E chi lo dice? Lo diciamo noi. E per forza sono i nostri. Con umiltà, estrema umiltà, siamo coscienti di questo. Vabbè, ragazzi, adesso è arrivato anche il momento di sfogarvi, perché arriva allo sfogatoio con Marco Baxo e Pedro. E noi vi rinnoviamo l'appuntamento a domani alle 17. Grazie per essere rimasti con noi e buona continuazione su Radio Peter Pan dalle DL e DJ Maxwell. Ciao!
1: Chi per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
20: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
21: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
24: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
0: Renault.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
25: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
26: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
27: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
26: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
27: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
28: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
29: Sì.
28: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
29: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
30: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
31: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
32: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
33: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
34: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
33: Delex.it.
34: Spediamo gratis in tutta Italia.
33: Delex.it.
34: Delex, il tuo partner al lavoro.
35: Hey, hey, here come the trouble.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Siamo pronti per il martedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan, pronti a sfogarvi come sempre, mandate i vostri sfoghi al nostro numero WhatsApp al 393 7366 240.
0: Radio Peter Pan.

0: bambini.
1: Beh, troppo dai bambini e dalle MILF, lo sappiamo.
0: Questo
1: dalla MILF col SUV che in questo momento sta portando il bimbo a fare sport, lo stanno da prendere.
0: Dici, è orario?
1: Eh sì, orario. Salutiamo le MILF col SUV. Che ormai loro si gasano.

0: oggi
1: inizio lo sfogatoio. Vorrei anche agli amici che amano correre a quest'ora, che magari stanno correndo con le cuffiette, occhio se in zona C6 Castelfranco Veneto, lì lungo il marciapiede c'è una torta di Matteo Monti.
2: Una merda.
1: No.
2: Ha vomitato.
1: Ha vomitato.
2: Che schifo.
1: Abbiamo fatto una corsetta insieme. Il coglione ha pranzato prima di andare a correre.
2: Che schifo.
1: E quindi ha lasciato una tortina lungo la strada.
2: Basta, non ci frega niente.
0: Amici, iniziamo subito la puntata a palla.
1: Sì.
0: Lui è incazzato e come dice nell'audio, facile incazzarsi con l'agenzia delle entrate. È così vero quello che stiamo per sentire, che dopo vi faccio un esempio clamoroso.
1: Vai.
0: Sentiamo.
3: Ciao selvaggi. Io volevo sfogarmi contro un bersaglio comune, l'agenzia delle entrate. E quando hai un debituccio piccolo, come nel mio caso, un paio di bolli vecchissimi, vabbè, colpa mia per carità, ma ti inculano e ti rinculano che è un piacere. E invece più hai il debito grosso e più ti coccolano perché paghi qualcosa. Uno schifo.
0: Allora, è così vero quello che abbiamo appena sentito. Vedete, sapere che qualche mese fa Amazon Italia, non Amazon Pianeta, Amazon Italia, l'agenzia delle entrate gli ha fatto una multa di 3 miliardi di euro. Miliardi di euro, 3, chiaro, non 3 milioni, 3 miliardi.
1: Non so se 3 miliardi per Amazon Italia sia poco tanto.
0: Lascia fare, 3 miliardi, ok?
1: Sì.
0: Si sono messi d'accordo? Allora, se io ti faccio multa di 3 miliardi, guarda, adesso tu mi dai 2,5, ti faccio risparmiare 0,5 miliardo, è buono.
1: Certo.
0: Oppure me ne dai 2, ti faccio risparmiare 1 miliardo.
1: Com'è andata?
0: Si sono accordati per 511 milioni.
1: Ma scusa.
0: Cioè, quelli gli devono dare 3 miliardi e si sono accordati per 511
1: milioni. Se non paghiamo un bollo da 300 euro, ce lo fanno pagare 4,50.
0: No, guarda, devono morire quelle agenzie delle entrate. Ma te ne dico, 3 miliardi sono messi d'accordo per 511 milioni.
1: Ma tu sei sicuro di stare?
0: L'ho letto sui giornali.
1: 393 73 66 240.
4: Attenzione!

0: 6:06, non vedo l'ora di sentirlo.
1: Ci sono i mondiali?
0: Sì, non vedo l'ora di sentirlo in questa canzone quando entrerà in campo la nazionale italiana.
1: Comunque, amici, l'Iran si sta allenando. Si sta allenando in Turchia e quindi molto probabilmente andrà giusto, come giusto che sia, ai mondiali. Se l'è meritato, quindi è giusto che ci vada.
0: Sì.
1: Va bene, e parlando degli amici della...
0: Io non lo farei giocare in...
1: È già previsto, i posti sono già previsti dove giocherà già da tempo.
0: Giocherà negli States giocherà, o in Messico, in Canada?
1: No, giocherà negli States, se non ricordo male. Cosa vuoi che succeda, dai, se vuoi, se succede qualcosa. Va bene, parlando degli amici dell'Agenzia delle Entrate.
2: Dandoti pienamente ragione, Fedro, però bisogna stare attento a quelli che si legge sui giornali, perché comunque... 3 miliardi sono la sanzione, quindi effettivamente bisogna vedere quanto è stato sforato. Quelli delle agenzie delle entrate sparano alto apposta per riuscire a prendere qualcosa.
0: È come quando è la pena, quando la pena, che poi alla fine ti danno 10 anni e poi arrivi a 3.
1: Vabbè, però se non sono 3, a parte sparare, sì, un po' sparano alto, non erano 3, erano 2.5. Erano 2, non credo che da 2 possano aver esagerato fino a 3. Comunque, anche fossero stati 2, l'accordo per 511 milioni mi sembra.
0: Sai, di fatto che al cittadino che non paga il bollo gli si trova un ricarico del 30% a volte.
1: E a proposito di bollo, amici, io non so se è vero quello che stiamo per sentire, ma se è vero, buone notizie.
3: Buonasera, ragazzi. Per chi non paga il bollo, sappiate che se in 3 anni non ve lo inviano da pagare con la mora, va in prescrizione,
1: vero?
3: Quindi se vi arrivano bolli più vecchi di 3 anni, potete fare a meno di pagarli.
0: Ma sono furbi loro,
3: non dovete più nulla allo Stato.
1: Ma
3: io lo pago sempre.
1: Ma è vero, se non ti arriva in 3 anni non lo paghi più.
0: C'è un tempo in cui va in prescrizione, però solitamente sono così bravi che te la mandano sempre prima la raccomandata. Peter Pan.

0: magia dello sfogatoio, amici, dove nulla è certo. Adesso stiamo per sentire due selvaggi che dicono due cose diverse sullo stesso argomento.
1: Molto bene.
0: Bollo, prescrizione. Lui dice che dopo tre anni va in prescrizione.
2: Buonasera, selvaggi. In teoria dovrebbe essere corretto quello che ha detto il signore, che dopo tre anni, se ti arriva un bollo, vai in prescrizione e non lo devi più pagare. Io ho provato a fare questa tecnica con una macchina nuova, però fanno già il pagamento praticamente del bollo per i primi sei mesi quando te le immatricolano, e hanno aspettato logicamente due anni e mezzo dopo per inviarmelo, per cui avevo la mora più alta. Quindi, come sempre, agenzia delle entrate,
1: ma son furbi,
2: fa la cresta sui più poveri, bastardi.
1: Allora, la realtà è che è vero dei tre anni, ma i tre anni partono dal primo gennaio dell'anno successivo, cioè il tuo bollo scade a giugno 2026. I tre anni devono passare quindi dal 31 gennaio del 2027 più 3 2030.
0: Io invece non credo che sia così, credo più che sia come il selvaggio che stiamo per sentire.
1: C'è scritto, ho letto.
0: Ma io sì,
3: sì. Il volo non va in prescrizione.
0: Hai ragione.
3: Dopo i tre anni
0: è così.
3: Vai in mora e ti mettono e ti fanno il fermo amministrativo della macchina.
0: Hai ragione.
3: È capace che da controlli dopo hai fermo amministrativo, ti possono bloccare la macchina se fanno un controllo al terminale, specialmente la guardia di finanza, ti bloccano il mezzo. State attenti.
0: Sono d'accordo, Lolo.
1: Qui c'è scritto sì, il bollo auto va in prescrizione, il termine di tre anni, il conteggio non parte dalla data di scadenza ma dal primo gennaio dell'anno successivo.
0: Vabbè, ma su Google non so quanto sia
1: su Google,
0: affidabile. Cioè,
1: Google.
0: Secondo me il bollo non va in prescrizione.
1: Non va mai in prescrizione, no.
4: Radio Peter Pan.

0: soldi, tanto loro sanno che i 100 e passa milioni di che ha muta, che sia Valentino sia Amazon, non riusciranno mai a vedere tutto.
1: Ho capito, però vabbè.
2: Se vai a pignorare qualcosa a quelli là o gli blocchi il conto, direi che anche questi pagheranno, no?
1: Secondo me sì. Parlando di bolli, amici, stiamo per sentire una cosa che quando appunto si parla di bolli si dice sempre, che è questa qua.
3: Ciao sfogatoio, ma voi lo sapevate che il bollo è una tassa illegittima? Difatti l'Italia tutti gli anni paga una multa di non so quanti
2: Telegram.
3: Milioni di euro alla Comunità Europea.
2: L'ho letto anche
3: ma siccome ne incassa quattro volte tanto dai nostri bolli, se ne frega e continuerà a farcelo pagare.
1: Lo diciamo sempre.
2: Lo dicono sempre la solita menata, ma è vera sta cosa? Siamo sicuri che sia vera?
4: Radio Peter

0: quanto sta sul pezzo il nostro ascoltatore, eh?
1: Ah sì?
0: È sul pezzissimo.
2: Lolololo, porco Giuda, mi è appena arrivato, mi sono dimenticato nel 23 di pagare il bollo di 2 auto. Mi è appena arrivata.
0: Vedi?
2: Cazzarola, c'è anche la multa, porco Giuda. Vedi mo, andare di memoria.
0: Aspetta, quant'è la multa?
2: 2023 è arrivato la settimana scorsa, il mortacci.
0: Ah no, 2023, scusa, è l'anno, sì.
1: Si è dimenticato il 2023, non è che si è dimenticato un mese fa, si è dimenticato il 2023.
0: Andiamo in pubblico.

0: Sport.
1: Avevi uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi

0: una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Il film sta per cominciare.
3: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
4: Cinedisco.
5: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
6: Alla grande.
3: Cinedisco. Sabato 6 dicembre ore 21 Cinedisco.
7: Sì, no, non me lo segno.
3: A tempo di DJ Maxwell.
6: Magnifico.
0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Vito Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran, spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi recuperati le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro, tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari, sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattivi notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono Viareggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: E permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore. È anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
24: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: e mi piace.
1: Quanto ci mancano questi tormentoni estivi come quello del 2022 di Bunda Bascia Annalisa Tropicana?
2: Ci mancano?
1: Beh sì, oggettivamente sì.
2: Amici, sta per iniziare il secondo quartino dello sfogatoio, co-conducente insieme a noi 393-7366-240. Stiamo parlando di agenzie delle entrate in senso lato, ma poi siamo entrati nel mondo del bollo, del non bollo.
1: Ma le stiamo parlando bene, ovviamente.
2: No, male, scusa. Sì, male. Come fai a parlare bene dell'agenzia delle entrate, dai? E come ti dicevo io, non ti devi informare su Google, non è come hai letto. La signorina che stiamo per sentire gli è arrivato dopo 7 anni e gli hanno fermato una macchina appena comprata. Sentiamola.
3: Con la prossima macchina che ho comprato, praticamente non ho pagato. Cioè, non è che non ho pagato, acquistando una macchina proprio al passaggio dell'acquisto.
1: Piano.
3: O titolare precedente o io dovevamo pagare il bollo, non abbiamo pagato né uno né l'altro, ho tenuto la macchina 4 anni, dopo 4 anni l'ho venduta, dopo 7 anni mi è arrivato anni, fermo però, macchina no, anni, sulla macchina anni, attuale diverso. Quindi che lo Stato non va a recuperare i suoi soldi è assurdo, ridicolo. Loro non hanno debiti con nessuno.
1: Ciao. Invece sì, 7 anni è diverso da 7 anni prima cosa. Seconda cosa, attenzione, perché se loro ti mandano una raccomandata e tu quella raccomandata non la caghi, quella fa testo.
2: Ma che c'entra questo?
1: Cioè, non è che se tu non paghi per 7 anni allora vai in prescrizione, perché se loro prima dei 3 ti mandano una raccomandata per pagare e tu non lo fai,
2: senti,
1: non è che.
2: Senti quest'audio.
1: Sì. Vabbè.
4: Buonasera Selvaggi. In merito alla questione del bollo, volevo dire che mia sorella lavorava presso un'agenzia di riscossioni e vi posso garantire che non è così. Cioè, il bollo non va in prescrizione.
2: Ma certo.
4: Prima o poi vengono a prendere e pagate quello e Maria Stella. Pagherete con tutti gli interessi.
1: Anche Maria Stella. Anche Maria Stella.
4: Vi conviene pagare tutto.
2: È così.
4: Non sfugge niente.
2: Lolo.
1: 393-7366-240.
5: Attenzione.

0: secondo me è molto molto carino.
1: Allora amici, a ogni problema esiste una soluzione. Sì. E lui all'argomento, sull'argomento bollo, la soluzione l'ha trovata.
2: Ciao ragazzuoli, fate come faccio io, guidate una bella Innocenti del 1991, è vero. Il bollo non lo pagate e problemi non ce ne sono.
0: Molto bene.
2: E arrivederci.
1: Allora, ci sta come soluzione.
0: Tutte le auto che superano i 30 anni diventano esenti bollo. Quindi devi scrivere poi all'ASI, Associazione Storica Italiane, ma oggettivamente paghi assicurazione ridotta e bollo ridotto. Però attenzione, teoricamente l'assicurazione copre per spostamenti legati alla storicità, quindi che ne so, per raduni, per mostre, per fiere, ma non teoria per fare avanti e indietro. Dopo, insomma, la potete fare lo stesso.
1: Sei sicuro? L'hai letto su Google? Perché la signoria ti invita a leggere bene.
0: Sì.
3: Marco, devi leggere sotto. Loro ti mandano un avviso e riparte il giro.
0: Ma
3: quindi non va mai in prescrizione, praticamente.
0: Ovvio.
3: Figurati. Se si dimenticano di noi, quando è ora di pagare.
0: Allora, io ho detto che se loro dopo 3 anni non ti mandano nessun avviso per il pagamento, va in prescrizione.
1: No,
0: che
1: no, è qui l'errore che commetti. Anche se non ti mandano l'avviso in 3 anni.
0: Cosa ha detto? Ti mandano l'avviso.
1: Ma anche se non ti mandano l'avviso, il bollo non va mai in prescrizione.
0: Ok. Ragazzi, c'è CBR secco.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Buonasera.
1: Cicu. Gringhella?
5: Chi cerca?
1: E niente, sor camionaro, Gringhella, devo in verticale lì da voi.
5: Mi scusi, quale che ha chiamato il negozio della Foiris?
1: Cappa.
5: Scusi?
1: Cappa.
5: Forse ha sbagliato numero?
1: No, devo venire lì da voi, però mi devi inviare la cartolina, Gringhella, QSL.
5: Ma guardi che ha sbagliato numero, non riesco a capire che cosa.
1: A parte che stiamo col baracchino. Poi mi serve la vostra cartolina, Gringhella.
5: Sì, allora, le ripeto. Ma che cartolina le devo inviare?
1: Quella della Toilis. Passo.
5: Il numero che lei ha fatto è il negozio di Vicenza.
1: Capo, io sto col baracchino, Gringhella. Modula.
5: Mamma mia, signore, non riesco a capirla. Non ci capiamo.
1: Ah, Gringhella, c'ho il carico qua da scaricare. Non è che posso stare all'incrocio tutto il tempo, Un attimo, che questa non ha capito niente.
5: Non ho capito niente, no? Ma deve venire a scaricare che cosa?
1: C'ho i mucche.
5: Oh, signore.
1: Gringhella.
5: Mi sembra che mi stia prendendo in giro perché c'ha le mucche. Ma che cosa deve scaricare? Mucche?
1: Certo, se c'ho le mucche, che vuoi che te scarico?
5: Sì, ho capito, ma guardi che lei ha telefonato al negozio della Sui di Materassi. Che cosa deve scaricare? Mucche?
1: Come si dice, ha preso materassi a prova di mucca, no?
5: Oh, mamma mia, aiuto.
1: Ma Gringhella, non c'è voglia di lavorare.
5: Non c'è voglia di lavorare, vabbè.
1: Non suonate che questa non capisce.
5: Ancora?
1: CBR Second Mike, Gringhella. 6:25?
5: No.
1: 50?
5: No.
1: Allora Gringhella va bene, no?
5: Guardi che sto lavorando e non posso rimanere al telefono a scherzare con lei.
1: Io non sto scherzando, sto trapagando, Gringhella.
5: Ma cosa vuol dire propagando?
1: E un attimo, non suonate!
5: Oh, signore.
4: Peter Pan.

0: Ciao Selvaggi, ma non ho capito, ti bloccano il mezzo, cioè mezza macchina, quindi corri con l'altra mezza. Non ho capito il senso.
1: Battutone, se ti bloccano il mezzo, la vogliamo spiegare? Amici, bisogna fare come lui, col bollo.
2: Ciao Selvaggi, io il bollo non lo pago. Quando lo Stato mi regalerà una macchina, allora pagherò il bollo.
1: Vabbè.
2: Ciao.
1: No, e ci sta, cosa vuoi?
3: Se riesci a permettertelo, beato te.
1: Amici, il bollo, lui, il selvaggio che stiamo per sentire, sostiene che è colpa nostra, che lo paghiamo, sentite.
3: Non avrebbe mai pagato.
4: Ciao amiccioli, di Radio Peter Pan, ma lo sapevate che in realtà il bollo è in regime di autotassazione, pertanto siete voi che quando lo pagate la prima volta accendete il contratto con lo Stato e vi mandano il bollo.
3: Hai capito?
4: In continuazione, se non lo pagate la prima volta il bollo non vi arriva mai. Provare per credere.
1: Hai capito?
3: Chiediamo a Fedro che non l'ha mai pagato in vita sua.
1: Io ho la macchina noleggiata e quindi il bollo è incluso nel noleggio dell'auto, quindi non si paga.
3: Ma chi ha intestato il noleggio?
1: È intestato, che c'entra? Chi è intestato? Nel contratto, nell'affitto della macchina a lungo termine, il bollo è incluso.
3: Certo.
1: Cioè non si paga. Ah no, aspetta! No, sto cazzo. È cambiato. Da un anno a questa parte pago anche il bollo.
3: No.
1: Sì. E lascia fa, che vale, costa anche un sacco di soldi.
3: Adesso però,
1: No, perché è cambiata la legge, di mortacci loro. Prima nell'auto precedente
3: era incluso.
1: E adesso non è più.
3: Essere incluso.
1: No, capito? Quindi lo pago e zitto, se no mi rode anche il culo.
3: Infatti, perché lo paghi? Non dovevi pagarlo la prima volta, poi succede questo.
1: Affanculo.
3: Te lo mandano sempre dopo. Dai.
1: Amici, suo zio lavora all'agenzia delle entrate.
5: Io volevo rispondere a quello che ha detto, che l'Italia paga la multa per la Comunità Europea. Non è niente vero, perché ho un mio zio che lavora all'agenzia delle entrate e proprio per questo l'Italia ha dato in concessione alle regioni il bollo.
3: Volo.
5: Dunque, essendo una tassa regionale, l'Italia non paga più nulla alla comunità.

0: vecchi amici selvaggi, perché il vostro collega co-conduttore oggi fa gli anni.
1: Buonasera ragazzi, Loredano dalle Marche. Vabbè, sfoghiamoci. Allora, oggi è compleanno mio. Volevo festeggiare alla grande.
2: Auguri.
1: E invece devo stare lucido. Mi devono guardare negli occhi. Vabbè, dai. Buon a dire che mi diverterò con la vostra musica. Grandi!
0: Lolololo. Devono fare una visita oculistica e quindi cosa vuoi? Devono guardare gli occhi. Meglio non rischiare. Allora, la signorina che stiamo per sentire, parlando del bollo, purtroppo per tutti noi.
3: Ciao Peter Pan. Il bollo non va in prescrizione. Io non ho pagato il bollo dal 2020. Nel 2025 mi è arrivata dall'Agenzia delle Entrate il tagliandino da dover pagare. Ho dovuto fare la rateizzazione del bollo auto. Lolololo.
2: Tu gli mandavi una raccomandata dicendole: no, sono passati 3 anni, è andato in prescrizione, non pago.
0: Fatelo.
4: Ciao selvaggi, il bollo auto non arriva, e chi l'ha detto? Arriva, e come se arriva?
0: Vabbè.
4: Ti dimentichi di pagarlo, al limite di 3 anni ti arriva un bel sollecito di pagamento. Anzi, prima ti arriva un promemoria, se non lo paghi ancora ti arriva il sollecito. Se non lo paghi entro i 5 giorni dal sollecito, ti trovi un bel fermo amministrativo sulla macchina. E dopo o lo paghi o lasci ferma la macchina, oppure corri a tuo rischio e pericolo. Lolololo.
0: Ti capì? Lolololo.
2: 393 736
5: 240. Peter Pan.

0: figa lo stiamo per sentire.
1: Sì.
0: Il poverino ha pagato una multa sulla multa.
1: Cioè, veramente, il massimo deve... Sentiamo.
2: Ciao selvaggi. Allora, io nel 2023 ho pagato due bolli rateizzati perché me li avevo lasciati indietro anni fa e ormai li avevo rateizzati, tanto la mora c'era. Ho pagato una rata in ritardo di un giorno, ma l'ho pagata comunque. E la settimana scorsa mi sono arrivati altri 80 euro da pagare, come di, tra virgolette, multa, mora, chiamiamola come volete. E loro giocano su queste cose, quindi tanto vale pagarli, perché tanto loro arrivano, sono degli strozzini.
1: Lolo.
3: La nuova mafia legalizzata!
4: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Ho bisogno di ricaricarti. Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
3: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
11: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
10: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
11: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
12: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi,
12: scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
13: Contratti flessibili da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
12: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: conducete insieme a noi 393 7366 240. Stiamo parlando dell'Agenzia delle Entrate, di bolli non pagati, ma riprendiamo questo quartino off topic perché la Romagna, il romagnolo è incazzatissimo.
1: No, il romagnolo.
0: Il romagnolo.
1: Però, vabbè.
0: Incazzatissimo coi ciclisti.
1: È il lo stereotipo dell'automobilista da trattoria. Sentiamo.
2: Buonasera Selvaggi, ciao Pedro, ciao Max. Ascolta, io i ciclisti, la prossima volta che ne incontro uno lo butto fuori strada.
1: È la terra di Pantanica.
2: Anzi, lo ammazzo, lo porto nella macchina, lo faccio mangiare dai lupi del cinghiale.
1: È quello che ha ucciso Pantani.
2: C'è la pista ciclabile. Ha rotto i coglioni 3 anni per fare sto cazzo di pista e girano ancora in mezzo alla strada. Ma porca puttana, andate a cagare tutti. Bacio, sta compreso.
1: Non vedo l'ora di passare dalle tue parti e stare lì in mezzo alla carreggiata.
0: Allora amici, lui rimanendo in Romagna a Rimini ha preso una multa per eccesso di velocità.
3: Selvaggi, sentite questa. Io nel 2016 ho preso una multa per eccesso di velocità a Rimini, io abito in provincia di Venezia. Sono andato a ritirarla in imposta, l'ho pagata con formula ridotta entro 5 giorni. A distanza di 5 anni, nel 2021,
0: si è bloccata.
3: La polizia municipale mi dice che io non avevo diritto a pagarla in forma ridotta perché erano passati i termini. E mi chiedevano 395 euro. Siamo arrivati al 2024 che mi hanno fatto il fermo amministrativo della macchina perché non avevo pagato 495 euro entro 30 giorni. E così ho dovuto fare praticamente la multa appena l'avevo presa nel 2016 più altri 500 euro e con fermo amministrativo della macchina per una settimana.
1: Vabbè.
3: Assurdo.
1: A parte che siamo pieni di persone che hanno il fermo amministrativo e corrono lo stesso, difficile che si accorgono del fermo.
0: Ma adesso però con le telecamere quelle intelligenti, se non hai pagato
1: sei sicuro?
0: Sei
1: sicuro?
0: Ma
1: l'assicurazione, non il bollo.
0: Ma se c'è il fermo amministrativo credo che risulti,
1: sì, se ti fermano i carabinieri sì, cioè se devono andare
0: le nuove
1: a
0: telecamere
1: verificare.
0: No?
1: Radio Peter Pan.

0: amici, stiamo per sentire un selvaggio che, parlando di Napoli, occhio a quello che dice.
1: Buonasera sfogatoio, basta fare come a Napoli, 35.000 targhe polacche e non pagano il bollo.
0: Fanno bene, via. A sto punto fanno bene, scusa.
2: Allora, pieno di targhe polacche e ceco e ceche. Cecche o slovacche.
0: Fanno bene, lolo lollo.
2: Sì, però lì, allora, io vorrei sapere quella cosa lì. È pieno di persone che si... con questo sistema delle targhe polacche, straniere, che la macchina è noleggiata all'estero, che comunque la devono comprare, evitano anche di pagare i bolli, evitano l'F24, ma... cioè, vanno via con macchine così appariscenti. Com'è che può essere sul limite della legalità sta cosa?
0: Anche io adesso non so se va, come funziona, però a me è capitato di avere per un certo periodo una macchina con la targa straniera, ma ha un termine. Cioè, sulla targa c'è proprio il termine di. C'è la data del termine di.
2: Quello lì è per l'importazione. Ah, era un po' diverso. Quanti anni fa è successo?
0: Beh, parecchi, no?
2: Praticamente ci sono molti che praticamente comprano super macchine come Lamborghini, come Ferrari, come RS6, RS8, e poi fondamentalmente non pagano grosse spese di gestione, assicurazione, bollo, proprio perché la macchina...
0: Però non può essere troppo facile, se no lo faremo tutti quanti.
2: No, però lo fanno e non capisco se è legale o non è legale, vabbè, comunque.
0: Comunque amici, aggiornamenti sulla prescrizione del bollo.
3: Solo ricordare che dopo i 5 anni va in prescrizione il bollo auto.
2: 3, 5.
3: Ok?
0: Io dico di no.
3: Questo lo posso confermare.
0: Lo conferma. Peter Pan.

0: Ticapin, grande Ticapin.
1: Ticapin. Va bene, stiamo per sentire un amico rumeno che ci dice che il bollo.
2: Sapete che gli unici due paesi nell'Europa che hanno il bollo sono l'Italia e la Romania.
3: Il bollo è diverso dal bollo.
1: Comunque amici, arriva, fidatevi che arriva.
4: Sì, ciao sfogatoio, e per il bollo sì, arriva, arriva. In genere quando parlo con gli altri non lo pagano. Puntualmente però a me arriva sempre a pagare, gli altri non mi è mai arrivato.
1: Arriva, arriva.
4: Beati loro.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Venerdì 22 maggio, questo venerdì c'è il DJ Sa di Peter Pan alla Peristore di Prostone di Legnaro, provincia di Padova. Dalle 17 alle 20 i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli offerte i migliori marchi. Aperitivo con DJ Set in un posto non convenzionale come questo, con Radio Peter Pan e i nostri esperti di motoseghe, ovvero Andrea Nordio e Andrea De Luca.
1: No, moto, esperti di seghe, loro sono esperti di seghe.
3: Ah, senza moto?
1: Senza moto, seghe.
3: Ah no, qua c'è scritto seghe.
1: Ok,
3: sabato 23 maggio, siamo media parte della Corivo Rivo a Paese, provincia di Treviso, la marcia non competitiva. Dalle 17 ai campi da rugby di Paese, provincia di Treviso, appunto. Animazione, prepartenza all'arrivo, preparti con Radio Peter Pan e Radio Bella Manella. Ci saremo io insieme ad Alice Fassina. Per iscrizioni, attenzione, corivorivo.org. Ripeto, corivorivo.org.
5: Peter Pan!

0: Vicca Ghigolina.
1: Si sta a mangiare tutti i soldi che ha fatto.
0: Tu dici?
1: Tutti.
0: Brava Vicca.
1: Allora, la signorina che stiamo per sentire è una contabile, amici.
2: Io sono una contabile e vi posso assicurare che la
1: gestione è a monte.
2: Avrà e ha sempre il coltello della panna del manico. Sempre, se vuole rompere le palle, le rompe anche sul niente, qualcosa lo trova sempre. Sempre.
1: Lololo!
0: Pensa a essere un'assicuratrice, cioè, ciao, io sono un'assicuratrice e vi assicuro che.
1: Va bene, altra signorina, amici, lei risponde a quell'altra signorina che dopo 7 anni gli è arrivata la multa.
3: Io lo pago ogni caspita di anno, puntuale, tutto quanto, e tecnicamente dovrebbe servire per fare...
1: No, scusate, ho tagliato la mia parte perché è lunghissima dove spiegava questa cosa, eh? Adesso ce l'ha con dove vanno a finire i soldi del bollo.
3: Manutenzione al manto stradale per far manutenzione a tutte quante le strade pubbliche, nazionali, regionali, provinciali e tutto... Però sono sempre una merda alla fine. Quindi, cioè, io sarei curiosa di prendere e vedere effettivamente dove la tassa automobilistica la fanno a sminchiare. Perché come ha detto in uno degli audio precedenti, le imposte lo Stato se le tiene, le tasse invece se le reinveste. Lollollo.
1: Se uno voglia di smanettare dove vanno a fine i soldi dei regionali del bollo, forse si può andare anche a verificare.
4: Peter Pan.

0: l'IMU sulle case, gli zingari.
1: Se comprano una casa pagheranno anche l'IMU.
2: Lui invece
1: se hanno più case. Se la prima casa non paghi.
0: Ma chissà chi l'hanno intestata. Ho letto una storia di. Hanno sequestrato due Ferrari a una zingara. E per comprare queste Ferrari hanno fatto le scatole cinesi, come fanno loro. Alla fine gliel'hanno sequestrate. E lei ha fatto ricorso in Cassazione perché non
1: vita?
0: È. E stanno ancora. Capito? Va bene, lui risponde a quello che diceva che è colpa nostra se ci arriva al bollo, perché non bisogna pagarlo dalla prima volta, dopodiché entri nel tunnel.
3: Questo fenomeno che dice se non paghi il bollo la prima volta non lo paghi, non ti arriva mai. Ma cosa stai dicendo? Ma dove vivi? Ma dove vivi? Dove? Che ti arriva sempre. Anch'io sono un po' contro. E difatti dopo arriva la cartellina dell'Equitalia. C'è poco da fare. Il bollo purtroppo è una tassa che è ingiusta, ma ti tocca.

0: Allora, Selvaggi, prima di andare in pausa stiamo per sentire un'altra signorina.
1: Lolo. Allora, riguardo a quello dei 7 anni lì che non ha pagato e che poi gli è arrivato il fermo amministrativo te lo fanno quando, dopo vari tentativi di sollecito che tu paghi e non paghi, allora ti arriva la cartella, va in cartella, arriva già all'agenzia delle entrate e in quella volta non si fa più niente. Se non paghi, dopo tot tempo ti fanno il fermo. Ma prima che ti arrivi il fermo vuol dire che tu non hai mai voluto in nessun modo e nessuna salsa pagare. Ok? La.
2: Bello sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
3: Scusa. La natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19.

0: 5 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cariraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività?

0: pubblicità. 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, le 19:02 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Violini, parte seconda.
1: È l'ultimo quartino, selvaggi dello sfogatoio. Co-conducete insieme a noi. Il numero per lasciare un audio è il 393-7366-240. Stiamo parlando di agenzie delle entrate, di bolli. Ci stiamo allargando anche a gente che dopo sentiremo multe assurde. E ci siamo chiesti se le telecamere nei varchi all'ingresso dei paesi cosa rilevano, ok? Lui ci dice che rilevano.
2: Buonasera, selvaggi. Allora, le telecamere, quelle che vengono poste ai barchi d'ingresso dei vari paesi, sulle statali o dove sono, quelle non fanno rilevamento velocità, fanno, so per certo che fanno, rilevano assicurazione e revisione. Il bollo sicuramente non viene registrato da questa tipologia di telecamere, e non sono sicuro del fermo amministrativo, però assicurazione e revisione, le telecamere, quelle poste nei parchi d'ingresso delle città, quello sì, so che lo fanno.
1: Ho una domanda, scusate l'ignoranza, ma se tu hai la macchina con il fermo, l'assicurazione te l'assicura? No.
3: No.
1: Allora lo vedi? Se
3: no.
1: La telecamera.
3: No, aspetta.
1: Se la telecamera vede che non c'è l'assicurazione.
3: No, credo sia. No. Allora, non lo so, però mi. Non ti chiedono se ha il fermo amministrativo, però l'assicurazione.
1: No.
3: Cioè, lo vanno a verificare loro prima di assicurarti?
1: Se vuoi non ti assicurano se c'è il fermo sulla macchina.
3: Allora non interessa prendere i soldi.
1: Sì, lo so, hai ragione.
3: Cosa.
1: Però un minimo di coerenza.
3: Casomai non puoi vendere la macchina. Cioè, la concessionaria non te la compra se ha il fermo amministrativo.
1: Però te l'assicura. Vabbè.
3: Ma la concessionaria non te la
1: assicura. No, la concessionaria, l'assicurazione.
3: L'assicurazione vuoi prendere i soldi.
1: Va bene, amici della serie, come dicevo quello di prima, non pagate la prima volta perché poi dovete sempre pagare. Sentite questo aneddoto.
4: Buonasera a tutti. Io ho comprato un carrello con la barchetta sopra di 25 anni e quindi ho fatto il passaggio proprietario del carrello.
3: Senza
4: barca. Quando mi è arrivato il libretto del carrello, è arrivato bello nuovo di zecca, bellissimo.
3: Il libretto, eh?
4: E non ho visto nessuna revisione e mi sono fatto una domanda. Vuol dire che il carrello appendice non ha bisogno della revisione. Ho chiamato il proprietario e mi ha risposto: eh no, hai ragione, ma se la fai la prima volta devi farla sempre.
3: Vedi?
4: Quindi fa a te se la vuoi fare per la prima volta dopo 25 anni.
3: Ma vale così. Peter Pan.

0: sì, allora, quelle telecamere che ci sono ai varchi dei paesi, lo so bene perché l'anno scorso sono stata multata, servono, a me è servito perché non avevo aggiornato la revisione. Allora addirittura mi volevano trattenere l'auto, ma dovevo andare a lavorare per forza perché è un locale mio. E alla fine mi hanno lasciato andare allora, dicendomi di fare immediatamente la revisione, ciao. E mi hanno dato 190 euro di multa. Lollo.
1: Se eri uomo prendevi la multa e ti ritiravano il libretto e la macchina non la usavi più.
2: Amici, ascoltate questo consiglio.
3: Comunque, buona cosa pagare sempre con metodi di pagamento tracciabili. Così se ci sono delle discussioni anche a distanza di 5 anni puoi dimostrare il pagamento. E se non hai niente a casa, la banca i tuoi movimenti, se non erro in archivio, li tiene per 10 anni. Cioè puoi dimostrare che hai pagato nella maniera esatta, insomma, quando avevi
1: diritto. Ha ragione.
2: Lollo. Vabbè, anche se paghi non con un bonifico, ma con tanti, che ne so, al tabaccaio ti lascia il tagliandino, quindi
1: sì,
2: tieni il tagliandino.
1: Ma senti, come mai c'hai la collana dello sciamano questa sera? Devi, c'è qualche vittima da sacrificare?
2: Allora amici, parlando di dove finiscono i soldi del bollo che paghiamo, la signora prima diceva per la manutenzione delle strade.
4: Se i soldi del bollo, cari amici, servissero per sistemare le strade, noi dovremmo avere le strade in granito rosa. No, mi dispiace, i soldi del bollo, come tutte le altre tasse italiane, tasse, tassine, tasse, tassette, bollo,
1: tazzine,
4: imposte, hanno un'unica direzione, ricordatevelo sempre.
2: Qual è?
4: Escono dal portafoglio del contribuente,
2: sì,
4: per infilarsi nel culo dello stesso.
2: Ah, vedi?
5: Ciao ragazzi. Radio Peter Pan.
1: Posso andare con dei soldi nel culo?
2: È parecchio.

0: bolli, assicurazioni, multe, telecamere. Due cose. La prima, ciao replicanti, buon inizio di mercoledì. I replicanti, lo ricordiamo, sono quelli che ci ascoltano in replica tra le 4 e le 6.
1: Ma soprattutto, se volete riascoltare le scenette dello sfogatoio, andate nel sito peterpan.it, nella nostra applicazione, nella sezione podcast. Selezionate sfogatoio e ci sono tutte le scenette storiche dello sfogatoio di Peter Pan.
0: E poi, amici, cosa molto importante, non buttate i soldi nel bollo e nelle assicurazioni, ma investite nei pronostici dello sfogatoio.
1: Sì, vai.
0: Questo è facilissimo.
2: Maxo, Fedro, ritorno semifinale, playoff, promozione di B, Unix 2 e prima finalista per Monza Juve Stabia, ricordando che l'andata finì 2-2 e in caso di ulteriore pareggio passerà il Monza quale meglio classificata nella regular season.
0: Lololo. Monza Juve Stabia 1x 2
1: 1
0: 1 basta, a posto,
1: a posto così.
0: Sì. Vabbè, okay. Riprendiamo a parlare di
1: facile, quindi 1
0: sì, no, era facile nel senso che una Juve Stabia Monza non è troppo troppo complicato.
1: Vabbè.
0: Ritornando a parlare di telecamere.
3: Buongiorno ragazzi, per quello che penso io, mi pare che le allora telecamere intelligenti controllano le targhe leggendo che la revisione, l'assicurazione siano a posto, non il bollo. Assicurazione e revisione. Lolololo.
0: Lolololo. E parlava lui che ce l'ha con te. Tu prima parlavi del tagliandino.
4: Ciao Marco, riguardo al discorso delle raccomandate, una cosa veloce. Niente, quel pezzo di tagliandino che ti mettono per le raccomandate, ma sarebbe anche meglio che non lo mettessero, perché tanto cosa succede? Magari quello va perso e non stanno prima a mettere direttamente la raccomandata.
1: Infatti,
4: perché come metti la raccomandata puoi tirare e leggerla. Come mettono un tagliandino puoi tirarlo e leggerlo e buttarlo via. È la stessa cosa. Non trovo il senso. Dopo quello va perso, vola via col vento perché è piccolo.
1: Che poi
4: per me
1: sei a casa.
4: Non è proprio giusto.
1: Ste cazzo di raccomandate che devi sempre fare la coda in posta per andare a ritirare. Ma vaffanculo, mettila direttamente dentro la cassetta della posta, no?
5: Radio Peter Pan.

0: Sì. E indovinate un po', moltissimissimissimi questa sera non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi. Lui, per la serie, che è quello di non pagare il bollo la prima volta, di non farlo perché poi sennò ti arriva, è una cazzata, beh, questa si sapeva. Lui ha comprato una moto in Friuli.
1: Ciao Radio Pierpank.
2: Allora,
1: in pratica io ho comprato una moto in Friuli un po' di anni fa e ho deliberatamente provato a non pagare il bollo. Morale della favola, alla fine del terzo anno mi è arrivata la lettera dalla regione che mi ero dimenticato di pagare il bollo. Perciò anche non pagandolo subito, anzi non pagandolo mai, comunque arriva.
0: Ma certo che arriva. Ci
2: nella lettera c'era scritto: in tempo di gallerie ogni buse è... No, intendo carestie, ogni busa e galleria.
0: Scusate, amici friulani, vi chiedo scusa.
2: È un detto friulano.
0: Vi chiedo scusa.
3: Ma, il metodo scientifico per sapere se.
0: Questa cosa qua la capiranno solo quelli che hanno ascoltato la puntata di ieri.
3: Ma, il metodo scientifico per sapere se il bollo auto ha pagato o no, perché è prescritto, no? Allora, se il gatto si gratta dietro l'orecchio, il bollo è andato in prescrizione. Se le rondini volano basse, allora bollo da pagare perché è arrivato il cerebello e quindi bisogna pagarlo.
0: Lololo.
2: Molto bene.
0: Finiamo con lui, amici. Lui è un disabile. Mi piace molto che scherza sulla sua disabilità. Stiamo per sentire una zozzeria perché lui è certificato disabile. Sentiamo.
4: Lololo. Io sono handicappato. Io sono handicappato. Nel senso che sono disabile, non cammino. Però il lato positivo è che non pago il bollo. Addirittura settimana scorsa mi è arrivato da pagare il bollo, cosa che non dovrebbero fare per legge.
2: Sì, però,
4: e ho fatto ricorso, ho vinto, risparmiati 324 euro.
0: Ma come fa da un disabile arrivare il bollo che sarà stracertificato?
2: Ci provano, loro ci provano. Abbiamo finito.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
10: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
14: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
16: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
15: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
16: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
15: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
18: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
19: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delex.it.
18: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
19: Delex.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
13: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

0: audio, un audio per me.
1: Pedro, chiudi sto sfogatoio 5 minuti in anticipo, che voglio sentire la dalla.
0: Pronti qua.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Radio Peter Pan.

nuova puntata del martedì 19:30-21 con Field Vibe. Ringrazio Davide per aver mandato quest'audio perché non se ne poteva più di sospettorio. Scherzo, un bacio a Marco, un bacio a Pedro che vi fanno sfogare da 20 anni a questa parte. Che si fa in Field Vibe? Beh, si parla di musica, si parla di canzoni, di news. Abbiamo parlato moltissimo di Michael Jackson in questi giorni. Non ho citato Eurovision, ma potremmo anche chiacchierare.

0: de politico, vabbè, non voglio esprimermi anche troppo su questo. Se volete commentare qualche notizia, comunque il numero di Peter Pan lo sapete, non è una trasmissione dove si fa proprio interazione, però ogni tanto se mi dite quello che pensate a me fa molto piacere. 393 7366 240. Questa sera mi sono proprio segnata un artista in particolare che ha segnato il mondo EDM, e comunque dal 2010 in poi. Sto parlando di Otto Knows, quindi andremo a parlare di Million Voices e delle collaborazioni che questo grande artista ha fatto. Cioè, ve ne cito una: Avicii, Sebastian Ingrosso. Tutti i millennials all'ascolto dovrebbero tenersi il cuore e dire: oh mio Dio, lo fai veramente? Certo che sì.
1: Attenzione,
2: non

Medusa, Harry Camomile, Don't Wanna Go Home. Beh, penso che chiunque di voi in macchina non dica questo. Dopo una bella giornata il martedì, quel giorno che non ha proprio così tanto senso, you wanna go home, volete andare a casa. Nel frattempo io vi accompagno e vi parlo anche, facciamo un interventino sull'Eurovision. Quindi si è concluso sabato 16 maggio a Vienna, alla Wiener Stadthalle, un posto stupendo, che ha ospitato anche le due semifinali del 12 e il 14 maggio. Andiamo a vedere un po' le prime 5 posizioni, anche perché ha vinto Bangaranga, molto molto carica come canzone, mi è piaciuta moltissimo. Avevo anche scommesso su Salda Vinci nella top 3 in realtà, però ho detto vediamo se ce la fa anche nella top 5. C'è riuscito ad arrivare quinto e ha portato l'Italia veramente in tutto il mondo, soprattutto a livello europeo, molto discusso. Non si sa perché non si riesce mai ad essere dalla parte degli italiani quando vanno anche a fare contest internazionali. Comunque se l'è portata a casa. Al quarto posto c'è stata l'Australia con Delta Goodrem, Eclipse, che si è schierata sul palco, una vera stella nazionale. Delta Goodrem, 30 anni di carriera con numerosi premi vinti, oltre a 10 milioni di dischi venduti nel mondo, quindi bravissima medaglia di legno. Terzo posto per la Romania con Alexandra Capitanescu. Ottima posizione anche per la Romania, che non ha mai vinto l'Eurovision in realtà e gareggia quest'anno con l'artista rumena, lei giovanissima, classe 2003, si è fatta un po' notare con la vittoria della versione di The Voice del suo paese. Al secondo posto troviamo Israele con Noam Betan, Michelle, quindi un ottimo secondo posto, e alla prima la Bulgaria, Dara con Bangaranga. L'ho utilizzata anche per il mio post di Instagram, mi è piaciuta molto, molto carica, chissà cosa succederà al prossimo.

Nose, Million Voices, era il 2012. Queste erano le good vibes dei nostri anni. Mamma mia, mi sento, sto parlando come una vecchia probabilmente. In realtà sono nel pieno della mia post-adolescenza, perché hanno detto così. In uno studio hanno detto che l'adolescenza finisce, la post-adolescenza nei 30 anni, 32 più o meno. Allora ho ancora qualche anno, visto che ne ho 28. Proseguiamo, chi mi conosce starà sicuramente ridendo, perché parliamo proprio di Otto Nose, vero nome Otto Jetman. Lui è un DJ e produttore svedese, nato a Stoccolma il 6 maggio del 1989. Alla stessa età di Tujamo. È uno dei nomi della scena progressive house dello stile EDM, quindi Electronic Dance Music, ed è esploso nei primi anni 2010 grazie al successo mondiale che abbiamo appena sentito, Million Voices. Che cosa ha fatto? Lui ha iniziato a farsi notare con un remix che sicuramente conoscerete di Hide and Seek, quello di Imogen Heap. Andatevelo a googolare se non ve la ricordate, che attirò l'attenzione di chi? Di Avicii, ragazzi. Eh sì, lui antennine ha detto: ma questo mi sa che è bravetto. Da lì entrò nell'ambiente della crew di Sebastian Ingrosso e dell'etichetta Refune Records. Quindi ha detto: questo qua mi sa che è bravetto, dai che lo portiamo dentro, facciamo qualche collab insieme.

la voce di Iñigo Quintero, Sino e Stas. Mi stavo preoccupando perché l'ideatore, l'artefice dei miei good vibes è Michelle, che è appena tornato dal viaggio di nozze e si è sposato. Ma auguri!

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali, nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
0: A Cadiraio, due giorni con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30, apertura Village e una speciale Criterium Gravel, con ospiti e sorprese. Domenica 28, partenze per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel, a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Seduti! Seduti!

0: Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
4: Le 20 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
5: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di domani, ultimi temporali, qualche fenomeno temporalesco durante il pomeriggio sull'arco alpino, in parziale estensione alla pianura veneta e friulana, meglio altrove. Saranno gli ultimi temporali perché poi da giovedì, in vista del weekend, sarà in rinforzo l'anticiclone subtropicale con aria mite che giungerà dal Marocco, dalla Spagna. Proprio in questo weekend, oltre al sole, le temperature saranno estive prossime ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse, scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte Cystiset Forte!
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

voce di Neo, Miss Independent 2008. Stai ascoltando Radio Peter Pan. Io sono la Dallan, questo è Field Vibe, anzi Con Field Vibe. Lo porteremo avanti, penso, fino alla canzone di Natale di quest'anno. Chissà se riusciremo a inserirlo un'altra volta. Nella prima mezz'ora, perché appunto il programma va in onda dalle 19.30 alle 21, abbiamo iniziato a parlare di Eurovision, giusto per capire anche com'era andata la top 5, e poi mi sono soffermata su 8 Nose, quindi su Otto Jetman, questo DJ e produttore svedese. Lui è diventato famoso grazie appunto Million Voices, quella che fa tutto il tempo. Eppure noi in discoteca abbiamo letteralmente volato ogni volta che l'abbiamo ascoltata. Prima vi ho detto che lui ha avuto anche una bella attenzione con Avicii, perché ha fatto il remix di questa canzone qui, Hide and Seek, Emotion Hip, dai!

questa canzone struggente, lui l'ha mixata, e per i più esperti, che cosa vi ricorda questa canzone? Ce la potete fare. Questo indizio non ve lo do, però vi ricorda una scena molto triste di una serie TV famosissima, penso sia la mia preferita nella top 3. Comunque questo brano ha attirato l'attenzione appunto di Avicii, e da lì è entrato nella Refune Records appunto. Il brano che lo ha reso famoso però è proprio Million Voices, pubblicato nel 2012, una traccia progressive house melodica che

Tonto. Tonto di sicuro non è il nostro ascoltatore che si è ricordato un pochettino della scena di D.O.C. In realtà Ryan e Marissa in quel momento lì non si stavano salutando nella famosa scena di Orange County, che è la fine della seconda stagione. Marissa cosa ha fatto? Ha sparato a Trey, che era il fratello maggiore di Ryan. La ragazza ha compiuto questo gesto estremo per salvare la vita a Ryan, perché suo fratello, insomma, stava cercando di farlo fuori. Quindi lei prende la pistola, gli spara e parte questa canzone. Ma che momenti abbiamo vissuto noi, ragazzi? Cioè, noi non ci rendiamo conto di quanto siamo stati fortunati ad aver avuto non mi ricordo a che ora andava in onda D.O.C., ma aver avuto quei momenti della giornata in cui aspettavamo la serie TV di settimana in settimana. Cioè, l'hype che si creava era una cosa allucinante. Non so se ve la siete riguardata un'altra volta, ma io sì, però non lo so, c'era un altro tipo di magia. Perché siamo finiti a parlare di D.O.C. e Hide and Seek? Perché una delle canzoni che Otto Knows ha mixato. Lui ha pubblicato nel 2012 Million Voices, che è una traccia appunto progressive house melodica, che ha veramente scalato le classifiche di festival internazionali ed è entrato anche in Belgio, Olanda, Regno Unito, Svezia ed è stato certificato platino in moltissimi paesi europei. Ma questo Otto Knows, Otto Jetman, con chi ha collaborato oltre ad AVC? Beh, ha collaborato con Alesso, ha collaborato con Sebastian Ingrosso e ha collaborato anche con la Queen del Pop, con la Britney Spears.

0: tu sabes.
1: Ay, sono tornato, lo che era, baby.
2: Feel the vibe su Peter Pan con la dalla. Feel the vibe con la dalla. Peter Pan.
3: Sport.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
14: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata. Senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
19: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: Peter Pan è
22: Feel the Vibe.
21: La musica la metti

questo DJ e produttore svedese che è nato a Stoccolma, ha fatto un sacco di musiche bellissime, tra cui Million Voices, che ci ha portato veramente dal 2008-2010 in poi ad amare follemente la musica EDM, quindi Electronic Dance Music. Dai che andiamo. Allora, lui ha collaborato con niente po' di meno che la Britney Spears, quindi la queen del pop, cioè il king del pop Michael Jackson e la queen del pop Britney Spears, e non si discute, cioè se voi venite a dirmi no ma è... e non discutiamo, non passate oltre. Possiamo trovarci per uno spritz, condividere le nostre idee, però su questo non si discute. Com'è nata questa collaborazione? Nel 2013 il produttore, signori, Will.i.am, quello di The Black Eyed Peas, stava lavorando come produttore esecutivo per l'ottavo album della Britney, che è appunto Britney Jean. Will.i.am ha preso il telefono, ha detto a Sebastian Ingrosso, perché non vieni qui con Otto Nose e coinvolgiamo anche voi per fare questo pezzo, visto che lui è forte, Million Voices si è andata bene, insomma studiamo un po' questa canzone. Lui ha detto di sì, è stato fondamentale tra l'altro per dare al brano la sua struttura tipicamente electro house EDM. E voi mi direte, ma Eleonora, ma scusa, ma com'è che fa quella canzone? Ma non vi preoccupate, sono qua per voi, eccola.

quando sono in onda la testa gira, anzi la testa giva, per tutte le give che sanno la definizione di questo di questo nome che abbiamo dato all'epoca io e la Francesca Voice, che saluto e mando un bacio, che trovate anche ai nostri eventi con Radio Peter Pan. Concludiamo tutta questa storia di Hot Nose per dire insomma che Sebastian Ingrosso lo aiutò ad emergere anche tramite l'etichetta, l'abbiamo capito, e ha realizzato i remix ufficiali per il progetto con gli Swedish House Mafia. Cioè, scrivetevele, queste cose sono bellissime da sapere. Poi quando andate al bar, conoscete una tipa, un tipo, gli dite: ah, io con Feel the Vibe ho imparato questo, e loro vi diranno: ah, che figata, molto interessante. Così avete degli argomenti per attrarre mondo millennials, probabilmente, quindi dai 30, 25, 30. Poi se qualcuno è appassionato di EDM, alzo le mani. Molto strano però se non l'hanno vissuto. Il risultato della collaborazione invece con Britney Spears è stato che ha ottenuto un enorme successo. Poi è stata anche bippata, cioè è stata un po' censurata perché dice work bitch, lavora brutto e stronzo, usando un bel inglesismo. Però ha un grande successo commerciale in tutto il mondo e che ha portato veramente tutti noi a ballarla tutte le notti in discoteca e sabato sera. C'è Leonie con Holding On.

0: dalle 17 alle 20 con i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli, offerte e migliori marchi. Farete l'aperitivo con Radio Peter Pan, con Nordio e Andrea De Luca, con i nostri due Andrea. Sabato 23 maggio invece siamo media partner della Corivo Rivo, Paese Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di Paese. Animazione prepartenza con Marco Bax e Alice Fassina e all'arrivo poi ci sarà pasta party per tutti e dalle 21 l'after party con Marachelle by Karaoke. Iscrizioni aperte su corivorivo.org. Per i non veneti Corivo Rivo vuol dire quando arrivo arrivo, cioè me la prendo proprio in chill, quindi lo ripeto, corivorivo.org. Per ulteriori informazioni visitate come sempre la nostra pagina social Radio Peter Pan oppure il sito alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Buttrio.
4: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
5: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
4: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
5: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Pochi secondi alle 21.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.

0: Junior Yang.
1: Estamos casi listos.
2: Activo.
1: ¿Pero qué hiciste anoche? Di la verdad, ¿qué hiciste anoche?
2: El huesesazo.
3: El flow latino, baby.
4: Dai, oggi iniziamo con una dedica a un nostro amico, Darione, se ci stai ascoltando.
1: Patia!
4: La tua canzone preferita.

0: quando parte questo pezzo in una party latino, i latini la cantano a memoria dalla prima all'ultima parola.
1: Puoi quitar el volumen y listo.
0: Puntando sale Sánchez.
2: Claro. Es lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby.

0: Marco, eh?
1: Al Roru.
2: Esattamente.
1: Cervignano, provincia di Udine, col flow latino DJ set, la versione piccola del Miami.
2: Esatto.
3: Era Yel, era Yel.
1: Era Yel. Giusto, era Yel.
2: Grande.
1: Eh sì, perché noi registriamo giorni prima, no? E poi sabato, che è stasera,
2: esatto,
1: c'è il Miami al completo al Palmariva a Venezia. E poi c'è la prima data del Miami sotto le stelle nel palco enorme in piazza Tricesimo per il Giro d'Italia, che sarà il 29, venerdì 29.
2: Esatto.
1: E in caso piovesse quel giorno si recupera il 31, domenica.
2: Claro.
1: Basta, il resto andatelo a vedere sulla nostra pagina che è miami.tour. Mi sono rotto le palle quando finisce sta base.
2: Tra poco.
1: Due giradischi e un microfono, comincia il Miami.
0: Non è facile per voi, eh?
4: El flow latino.

0: corre anche agitando le braccia di più
1: veloce, vado come
2: passi piccoli e braccia lunga.
0: E ieri quanti chilometri hai fatto?
1: 7 chilometri e 27.
2: Vabbè, allora... che sabemos nosotros, lo che hizo después no se sabe.
0: Allora, bueno,

0: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
1: Si dice fratelli di sangue.
2: Sì.
1: Ma anche fratelli di latte, perché hai bevuto lo stesso latte, capito?
2: Sì, sì.
3: Ah, ok, ok.
2: No, no, pensa che sei tu di sesso in Venezuela.
1: Ho sentito. La vaca milka.
2: Dai, salió el negrito, ese cubano.
3: Sabe, loco.
2: No, pero es que... En Venezuela te echan vaina por 7 meses.
3: Atrevido.
2: Te van a decir, bueno, porque no tomas de esta leche.
3: No, espérate.
1: Va bene.
2: Ora vamo a hacerlo serio.
1: Lo stavo selezionando perché la gente si è dimenticata che sto programma sono 2 giradischi e microfono. È così, dal vivo.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Díguelo!
2: Entonces, publicita.
3: Me quedé medio...
1: Wow. Bene, questa è la vibe. Stasera questa vibe è al Palmariva col Miami al completo. Vi aspettiamo lì. Pausa?
0: Pausita.
4: Quédate, el Miami vuelve después de la prova.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
19: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
2: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
3: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
2: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Esatto, il sonido picante del Miami, come funziona? Funziona con una volta a settimana più le repliche.
2: Esatto.
1: Noi entriamo in studio, abbiamo i giradischi davanti, accendiamo il microfono e mettiamo quello che ci piace.
2: E parliamo anche di quello che ci piace.
3: Un po' di quello che non gusta.
1: E questa cosa del fatto che parliamo delle cose che ci piacciono e non di altro.
2: Esatto.
1: È molto, molto indicativo del fatto che siamo tre idioti. Parliamo solo cagate.
2: Esatto.
3: Cagato un assi.
1: Per esempio, l'argomento del giorno era il fatto che dobbiamo toglierci da Instagram.
2: Esattamente.
3: Non trufean al telefono.
1: Perché? Perché, profeta Cubita? Perché?

0: Parecía una de esas.
1: Bueno, esa brasileña.
2: Ma non hai paura che effettivamente la maggior parte dei culi che vedi adesso su Instagram siano fatti dalla AI?
0: Ma io spero lo che lo
1: dico. Io spero, loco, perché de verdad loco.
0: Así poi... dentro de la cabeza digo, bueno, eso es mentira, eso es mentira, no lo ven, eso es mentira.
1: Hay que quitarse esa vaina.
2: Va bene, ecco, l'argomento del giorno.

0: bene.
1: Chi ero io buscando figurita di Pokémon?
0: È il flow latino.
2: Flow latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Ora lo facciamo così, guarda. Cosa dici?
3: Ah.

0: oggi, eh?
1: No, para nada, es un juego.
0: Non è PlayStation, eh?
2: No.
0: Come non è Xbox, non è Xbox.
1: Para nada, para nada.
0: Niente.
1: No, eso no existe más.
2: Tu panti con
3: vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.
4: Flow Latino.
1: Yeah.
0: Quindi?
1: Estaba pensando yo que no, no será que eso de Kiba fue un AI.
0: No. Tú dices que no existe Kiba, es un
1: no,
0: AI.
1: No, no, no, no. Que estaba en lo del partido, porque si te pones a ver.
0: En la partita. Ah, ma attenzione, anche tua sorella ha fatto sta cosa.
1: Exactamente.
0: Allora è un trend.
1: Exacto, puede ser que. Claro, lo que pasa es que él, bueno, yo no sé. Yo tengo una foto así. Él tenía la maglia del Lecce.
0: Avete capito? C'è un trend adesso che fa il video di te, qualcun altro che vuoi, presenta una partita tipo a bordo campo.
1: Ecco. No? Míralo, míralo, míralo.
2: Sì, io credo che sì.
0: Ma sì, è chiaramente ahí.
1: Io non so, io.
0: Sei tu che non sei.
1: Però dice da son qua, cazzo.
2: Però igual, loco, miralo.
1: Tiene da son,
0: no, no, forse era. Lui, forse lui. Boh.
1: Non no, sei, lo non so.
0: Vabbè, vedremo, vedremo.
2: Vedremo, vedremo.
0: Sandro. Ehi, Cubita!
2: Ai, repaltico, papi!
0: Cosa ti ho messo qui?
2: Ah.

0: è roba che poi dobbiamo anche suonare, ecco. Non è che, no, anche resta qui, ok? Stasera c'è il Miami al Palma Riva.
1: Oh, dai, donate,
0: RD.

0: Sì, può essere.
1: Cioè,
0: può
1: sembra uno stadio olimpico quella roba.
0: Può essere, sì.
1: Tutto troppo, tutto too much.
0: Sì,
1: too
0: sì,
1: much.
0: Sì, esageradissimo. Sempre. Sempre hai algo.
1: Sì.
0: Raro.
1: Raro, sì. Cosa c'è?
2: Llegamos al coro. Hay 10 mujeres. Hay una gordita, una flaquita, una blanquita, una morenita, una nalgona, una chatica. ¿Y cuál tú quieres?
3: La que te gusta.
2: ¿Cuál tú quieres?
3: La que te gusta.

0: attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni.

0: Renault Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
2: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
2: Fun, forever young.
9: Music in the mix.

0: Jackpot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, clicca e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve, Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
9: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
10: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
9: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
10: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Seduti! Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
13: Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi, avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan.
1: Tra poco, House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.

0: Radio. Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Spot.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
12: perché se non dighi non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Activate.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1996, produzione tedesca Novi vs Eniac, questa è Superstar.

c'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Group Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Bullet di Waterman, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014. Ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla Francia torniamo in Germania, al 2003. Gajo, So Many Times.

stiamo facendo viaggiare nella storia della musica house. Era Gaggio con la voce di Alex Prince dal 2003 So Many Times, mentre ora andiamo in Olanda, produzione a sei mani, firmata Kreider, Tomstar e The Wolf, dal 2015 The Puta Madre.

0: Black Legend, You See the Trouble With Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: On Radio Peter Pan.
7: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: This is my house.
12: House gallery, gallery, house the gallery. History of house music. House gallery, gallery, gallery, gallery.
0: Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix. Ripartiamo dal 2014. Chiesa, Hideaway.

del 2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno. Non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn, interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti. Insomma. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video, torniamo ad ascoltare musica. Dal

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house. Con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuciu Romero e José Núñez con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo, del 1991 con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana. Questa è All

0: e con Feel My Needs del 2018, remixata da Purple Disco Machine, si chiude anche questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca, che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fux è tutto, ciao.
1: Peter Pan. Oh,

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Sport.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Peter Pan a manetta.
6: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
5: Peter Pan a manetta.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.
2: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
3: Morte.

0: jackpot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.